0: LifeSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.
4: Ehi! Hey!

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante, e dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato, e non a caso i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
1: One, two, three.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Paul Cotton.
1: Thank you.
2: Sono le 4 e 4 minuti.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E eccoci qua, ciao Vanna.
4: Buongiorno Beppe,
1: e
4: come
1: allora,
4: stai?
1: Come stai in questa undicesima puntata di
4: Crazy Week?
1: Lassen and the Folie.
4: Crazy Week si chiama il programma.
1: Vabbè.
4: Insisti con la Semaine de Folie.
1: Sì, perché siccome non lo so pronunciare, cos'è?
4: Crazy.
1: Va bene, allora, senti, ci siamo sbilicati da ridere con le banane. Non mi dire che c'è qualcosa sulle banane anche questa volta, non me lo dire.
4: Ma certo che ce l'ha. Vabbè, innanzitutto dobbiamo concludere la vicenda che abbiamo annunciato la scorsa settimana.
1: Perché ne ha comprata un'altra, Gabriele? No, che è successo?
4: No, perché allora la notizia della scorsa settimana, la banana di Maurizio Cattelan, che era stata venduta per 6,2 milioni di dollari,
1: ma
4: no?
1: Senti qua.
4: E l'ha comprata appunto il magnate di criptovalute Justin Sun. Ed è uscito il video in cui lui la mangia questa
1: banana.
4: Mamma
1: mia, che contentezza che aveva avuto, eh?
4: Sì, era contento mentre la mangiava e ha detto: è molto più gustosa delle altre banane.
1: Ecco, pensa quello lì che l'ha comprata al banchino, perché mi sembra che Cattelan l'aveva presa in banchino per 15 centesimi.
4: Non lo so dove l'aveva acquistata. Comunque ha detto che era molto più gustosa delle altre banane.
1: Chissà che gusto, un morso, un milione di dollari, anche più, insomma.
4: Sì, ma tra l'altro mentre la mangiava non mi sembrava tanto matura, eh.
1: Vabbè, insomma, che poi, insomma, con 6 milioni di dollari
4: la volevi anche matura.
1: Ma
4: vabbè,
1: dai,
4: comunque, sempre restando tema banane, ho trovato un'altra notizia curiosa.
1: Che è successo?
4: Perché ti dico che una ministra svedese ha chiesto di far sparire le banane dagli uffici del governo perché soffre di bananofobia.
1: Dai, quella non gli piace dell'arte, non è mica la ministra dell'arte per caso.
4: No, allora lei è la ministra svedese per l'uguaglianza di genere.
1: E che c'entrano le banane con il genere?
4: Questa fobia, ognuno ha le sue fobie.
1: Ho capito, ma proprio una banana. Cioè.
4: Proprio una banana, mi dispiace, proprio una banana.
1: Mamma mia, ragazzi. Questa è svedese addirittura.
4: Svedese,
1: mamma
4: sì.
1: Mia,
4: si
1: ragazzi.
4: Chiama Paolina Brandeberg.
1: Paolina Brandeberg, forse sarà gelosa che non l'ha comprata lei la banana, che ne so io.
4: Lei ha paura.
1: Ha paura delle banane.
4: Ha paura delle banane.
1: Va bene.
4: Va bene.
1: Senti, allora te ne porto una io delle notizie. Te la porto. Andiamo in Thailandia,
4: sì.
1: No? Sai perché? Perché insomma, visto la gente va in Thailandia,
4: bella la Thailandia,
1: paradisi in tutti naturali, feste.
4: Sì, sì.
1: Però a un certo punto, insomma,
4: è successo
1: che due turiste si sono lasciate andare ai fumi dell'alcol thailandese, completamente ubriache. Allora che è successo? La polizia, per evitare che poi le succedesse qualcosa, l'ha caricata in un carretto, le ha caricate e le ha riportate in hotel. La polizia che porta le turiste ubriache in hotel con un carretto, appunto, proprio per evitare che queste due ragazze, una di 19 anni e una di 23 anni, insomma, gli succedesse qualcosa, crollate su strada. Si vede la polizia col carretto che le porta in hotel.
4: No,
1: ma te lo immagini?
4: Cioè, fantastico.
1: Insomma, vabbè, te lo immagini te. Comunque, le turiste sono una australiana e una tedesca.
4: Ecco, ok. Allora, io invece ti porto un'altra notizia. Bonorba denuncia il vicino per minacce, ma era solo una frase di Paolo Bonolis. Te la ricordi quella frase? Ricordati che devi morire.
1: E la miseria, che è successo?
4: Un 64enne imputato per aver esposto un teschio di cavallo e la scritta "Ricordati che devi morire".
1: Ma come?
4: Si tratta però di un tormentone del programma Avanti un altro. Te lo ricordi?
1: Sì, me la ricordo ancora questa cosa qui. Sì, esatto. Era
4: ovviamente è stato assolto.
1: È stato assolto?
4: Sì.
1: Ho capito. Va bene, è successo questo, scusa?
4: Bonorba,
1: vabbè. E io invece ti porto da un'altra parte, ti porto a Dongo.
4: Okay.
1: Scusa, che non è un paese africano, stai attenta. No, Dongo è un paese, un ridente paese in provincia di Como. Ti ricordi quel braccio del lago di Como?
4: Sì,
1: no?
4: Sì,
1: Dongo
4: sì.
1: Sta è lì in provincia di Como. Che è successo? Ieri, intorno alle 11, dice, i passanti hanno notato un uomo completamente immobile dentro la sua macchina. Dice,
4: okay.
1: Oddio, che sarà successo? successo quello, chissà che cosa è successo, aiuto, si sono preoccupati, hanno chiamato, in realtà era un panettiere di 39 anni che stava semplicemente dormendo, perché, sai, i panettieri si alzano presto, insomma,
4: sì,
1: no?
4: Certo.
1: Lavorano la notte, noi diamo un abbraccio a tutti i panai, noi li chiamiamo panai, io non so, a Siena Lunga tu come li chiami?
4: No, panettieri.
1: Beh, vabbè, noi ad Arezzo panai, il panaio, vabbè, insomma, lavorano la notte, la mattina devono portare il pane,
4: certo,
1: e quindi erano stanchi, quindi l'uomo dopo un turno di lavoro particolarmente impegnativo era seduto sul sedile a sedere d'auto e si era proprio addormentato. Quindi una vicenda finita bene, ma insomma era un sonno.
4: Vabbè, si erano preoccupati, giustamente,
1: ma te lo immagini, insomma. Vabbè, un abbraccio a tutti i panettieri, vai.
4: Allora io ti porto, voliamo in Alaska.
1: In Alaska?
4: In Alaska.
1: Non mi dica che c'è qualcosa sugli aerei, per favore.
4: Bravo.
1: No, gli aerei no.
4: Tacchini congelati per il Thanksgiving Day sono stati lanciati da un aereo nelle regioni più remote.
1: Ma come sarebbe a dire? Cioè, non
4: c'è proprio
1: capito.
4: Le immagini di questi. Cosa è successo? Per il terzo anno di fila, Esther Kame ha sorvolato lentamente le zone rurali dell'Alaska centro-meridionale su un piccolo aereo, consegnando tacchini congelati a chi non ha facile accesso al supermercato.
1: Ho capito. Pensa agli orsi polari, ci sono gli orsi polari in Alaska? Penso di sì.
4: Penso di sì.
1: Gli orsi alascari, come ti immagini quanto hanno mangiato? Vabbè. Mi fai ricordare quando.
4: Però ganza questa cosa, cioè, ti immagini, volano tacchini congelati. Congelati.
1: No, come volano tacchini?
4: Cadono, se però.
1: Pensi se ne prendi uno in testa, cioè è abbastanza duro. Beh, insomma, ti ricordo qualche tempo fa che l'autostrada baltò un camion con i tacchini e i polli,
4: sì.
1: Mamma mia, non spero mai di rivedere una cosa del genere. Vabbè, comunque, chissà, ma contenti che erano presi, perché il tacchino per Natale si mangia
4: il
1: tacchino.
4: Esatto,
1: no?
4: Per il Thanksgiving Day.
1: La festa del tacchino. Io invece ti ritorno a parlare dei turisti, perché i turisti a volte si lasciano andare a delle cose pazzesche. Siamo stati in Thailandia con queste due ragazze che sono state portate in hotel col carretto dalla polizia. Invece andiamo a Napoli. A Napoli, alla chiesa di San Ferdinando, è successa una cosa che ha fatto un po' scalpore.
4: Sì.
1: Entra in chiesa e fa pipì sul presepe.
4: Ma
1: il prete lo scopre e finisce malissimo. Ma sì, ma pensa, dice, è entrato in chiesa, si vedono dalle telecamere e si è lasciato andare a un bisogno impellente proprio nel presepe. Renditi conto, no? Quindi questo, insomma, è una cosa molto brutta. Infatti è accaduto nei giorni scorsi a Napoli, un uomo con tutta probabilità un turista, appunto, ha urinato nella sala del presepe.
4: Certo,
1: sì,
4: perché
1: esatto.
4: A Napoli ci tengono per queste cose, non penso che
1: ma perché, insomma, tu vedessi uno che urina, insomma, io capisco che possono anche mancare i bagni, no? Ma proprio in un presepe,
4: esatto.
1: Farli, cioè. Vabbè, c'era tra l'altro, diciamo così, quest'uomo.
4: Ah, perché forse avrà visto le piante del presepe.
1: È scappato, cioè, visto.
4: No, magari mettono il muschio nel presepe, lui
1: che ti ispira a fare la pipì, scusa.
4: No?
1: Hai mai fatto quando uno scappa che non sa dove farla, che gli fai no? Chissà quelle piante che hanno fatto. Comunque c'era in compagnia di una donna, questa compagna cosa ha fatto? Si è messa a vedere le opere di questa chiesa, purtroppo fingendo di aver fatto da palo, no?
4: No.
1: Ma gli è andata male. Il parroco si è molto arrabbiato e la finisco qui, vai.
4: Allora, siamo in Giappone. La polizia ha installato telecamere in un asilo per capire l'identità di un ladro di scarpe.
1: Come un ladro di scarpe?
4: Esatto, c'era in questo asilo questo ladruncolo.
1: È vero che ruba di tutto, ma anche
4: le scarpe.
1: Le banane l'hanno mai rubate, no?
4: No.
1: Quella ministra svedese.
4: No, le scarpe. La polizia pensava che un ladro di scarpe fosse a piedi libero in un asilo del sud-ovest del Giappone, finché una telecamera di sicurezza non ha ripreso il colpevole.
1: Arsenio Lupin.
4: No.
1: Cos'era?
4: Una donnola.
1: Ah, io avevo capito una donna.
4: Una donnola. Questo ladruncolo peloso.
1: Rubava
4: le scarpe.
1: Sai che c'è la mania della gente anche di avere i scaffali pieni di scarpe. Perché
4: questa
1: non
4: donna,
1: la scusa?
4: Esatto, poverina.
1: Va bene. Te lo immagino, come ha fatto a richiedere tutte le scarpe? Hanno dovuto seguire per dove le porta?
4: Forse
1: no?
4: Sì, chissà se l'hanno trovate.
1: Vabbè, comunque poi è costretta a rubarne due paia per metterle, perché sennò c'ha quattro zampe.
4: Esatto.
1: Va bene. Io invece ti porto più lontano, ti riporto in America. Perché qui non si parla di turismo, ma si parla un modo per attirare anche turisti, no?
4: Sì.
1: Allora pensa che c'è un bar, tu sei brava a ballare, tu sei ballerina, insomma.
4: Da piccola facevo danza.
1: Ecco, allora se tu vai a fare danza in questo bar che si trova al Coffee Milano Café di Middleburg, penso si dica così, in Massachusetts. Questo è bello, senti come si dice. Va bene. Se tu entri ballando, ti offrono il caffè.
4: No, quindi, fantastico. Sì, questa è carina come idea. No, cioè, è carina. Ho visto un po' di video su Instagram.
1: Sì, infatti,
4: che...
1: poi te lo postano, perché devi certo, anche postarlo. Quindi si vede tutta la gente che entra contenta. Gli danno
4: sai
1: caffè.
4: Quanta gente?
1: Però,
4: vabbè, però ti porta il buon umore questa cosa. No, non solo ti offrono il caffè, poi ti fai anche il balletto.
1: Sì, ma te lo immagini vedere entrare flotte e flotte di quelli che ballano. Alla fine dice basta, finita la musica. Perché
4: sicuramente.
1: Spero che ci mettano anche una pasta, poi magari la pasta te la
4: ora
1: pagare.
4: Chiedi troppo
1: Una pasta 20 euro poi vedrai. Va bene, va bene. C'hai un'ultima notizia?
4: Sì, allora questa è molto curiosa perché analisi condotte su un'antica tazza egizia hanno rivelato che serviva per fare uso di sostanze psichedeliche.
1: No, via che c'era scritto già LSD egizia. Ma che, come ha fatto? Già,
4: allora, oltre al residuo psichedelico davvero gli scienziati hanno scoperto che la tazza conteneva tracce di una varietà di sostanze tra cui alcol, ascolta bene, sangue umano
1: e poi sì,
4: e altri fluidi corporei.
1: Ma dentro una tazza egizia?
4: Dentro una tazza.
1: Ma non è che la usavano come soprammobile?
4: No, loro la usavano ma per altro, quindi per fare uso di queste sostanze psichedeliche già gli antichi egizi, pensa.
1: Ma pensa quanto erano fumati, mi verrebbe da dire, ma infatti sono estinti No, vabbè, vedete che insomma non fa bene tutte quelle cose che ha detto la
4: no
1: nonna.
4: Poi il sangue umano ormai
1: siamo pure i vampiri. Va bene
4: vai Beppe, portaci l'ultima notizia.
1: No, non ce l'ho.
4: Ah, non ce l'hai?
1: Mi hai esteso con questa cosa. No, mi hai esteso. Io voglio andare al bar a ballare, te lo immagini? Ci vede entrare, aprire la porta a ballare?
4: Certo che ti ci vedo.
1: Poi
4: ci
1: apro
4: vedo
1: la porta e magari c'è quel vaso che non trovavano, ti ricordi, storico,
4: e lo rompi.
1: Esatto, e dentro c'era tutte le sostanze psicotrope degli egizi. Ma ti immagini?
4: Vabbè, questa è la trama di un film.
1: Esatto, sì. E concludiamo con un film dell'horror, perché se la vede quella ministra svedese lì che vede una banana, aiuto a Dio,
4: ha paura e scappa. Va bene.
1: Ma dai, ma come si chiama? Come si fa a vedere la bananofobia?
4: Ragazzi, esistono, ho capito, le fobie, allora, ci sono tantissime
1: uno
4: fobie
1: yogurt
4: strane.
1: Alla banana, lo
4: da un giorno facciamo una puntata dedicata alle fobie scopriamo tutte quelle più curiose.
1: Ascolta,
4: va bene?
1: Ma se uno gli regala uno yogurt alla banana, secondo te, questa ministra svedese?
4: Bisogna vedere se è proprio la forma della banana, il colore, il sapore. Ma dico, non lo so poi cosa che le, cioè che cos'è che le dà fastidio. Vabbè, lo scopriremo.
1: Va bene. Diciamo così che invitiamo Catlan ad andare in Svezia.
4: Ormai tanto la sua banana è venduta, è mangiata e
1: sì,
4: ciao.
1: E digli guarda che con le banane ci si fa anche soldi, gli dovranno insegnare. Ciao Anna.
4: Ciao Beppe, grazie, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao ciao.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 31 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.52, tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 7.32, sorge alle 21.21, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, San Fabio il Vessilifero e San Giustino de Jacobis.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 luglio del 1790 negli Stati Uniti veniva registrato il primo brevetto. Fu concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa, il carbonato di potassio, usata per produrre sapone e vetri.
0: Benessere naturale.
1: Pediluvia la lavanda. Contro il sudore che può favorire funghi ai piedi, in estate è meglio evitare calze e scarpe sintetiche. Per il benessere e la salute dei piedi si possono fare dei pediluvi con infuso di lavanda. Terminato il pediluvio, poi si massaggiano e ungono con olio di mandorle e tea tree oil.
0: Consigli pratici.
1: Piccole grandi attenzioni. Un regalo inaspettato, per quanto è piccolo, fa sempre un immenso piacere, proprio perché non legato a ricorrenze. Se fatto a mano, poi ha ancora più valore. Barattoli di sale o aceti aromatizzati con erbe, magari della casa di campagna, una composizione di legnetti sbiancati dal mare, conserve, un quadernetto con le ricette delle migliori torte, una tisana con erbe raccolte in vacanza. Sono tutti piccoli e originali pensieri che però regaleranno grande gioia.
0: Hanno detto
1: un uomo solo e sempre in cattiva compagnia. Paul Valery. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Blindspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo giorno di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fabio e gli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 luglio l'attore comico Louis de Funès, nato nel 1914, la grande Franca Valeri e la bravissima Geraldine Chaplin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Leone, e sappi che esiste in te un forte desiderio di vivere intensamente, di soddisfare i sensi. Ami la buona tavola, sai scegliere i vini che si sposano bene con i cibi, il sesso ti attira e talvolta sei fortemente acceso sul piano erotico. Nella seconda parte della tua vita avvertirai un forte desiderio di fuggire dalla massa per cercare rifugio nella natura, in mezzo magari al verde dei campi e dei boschi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La mattinata si preannuncia vivace, approfittiamone per agire il più possibile. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale, torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza potrebbe essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro, rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento. Teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e delle ragioni dà a ognuno la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante con la luna e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo oggi un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, la luna in acquario fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ritiriamoci in un salutare e riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni e possiamo trascorrere le ore in compagnia. Condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono anche dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La fantasia è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. La fantasia abbraccia il mondo. Einstein.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato. E non a caso, i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 31 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.52, tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 7.32, sorge alle 21.21, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, San Fabio il Vessilifero e San Giustino de Jacobis.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 luglio del 1790 negli Stati Uniti veniva registrato il primo brevetto. Fu concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa, il carbonato di potassio, usata per produrre sapone e vetri.
0: Benessere naturale.
1: Pediluvia la lavanda. Contro il sudore che può favorire funghi ai piedi, in estate è meglio evitare calze e scarpe sintetiche. Per il benessere e la salute dei piedi si possono fare dei pediluvi con infuso di lavanda. Terminato il pediluvio, poi si massaggiano e ungono con olio di mandorle e tea tree oil.
0: Consigli pratici.
1: Piccole grandi attenzioni. Un regalo inaspettato, per quanto è piccolo, fa sempre un immenso piacere, proprio perché non legato a ricorrenze. Se fatto a mano, poi ha ancora più valore. Barattoli di sale o aceti aromatizzati con erbe, magari della casa di campagna, una composizione di legnetti sbiancati dal mare, conserve, un quadernetto con le ricette delle migliori torte, una tisana con erbe raccolte in vacanza. Sono tutti piccoli e originali pensieri che però regaleranno grande gioia.
0: Hanno detto
1: un uomo solo e sempre in cattiva compagnia. Paul Valery. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo giorno di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fabio e gli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 luglio l'attore comico Louis de Funès, nato nel 1914, la grande Franca Valeri e la bravissima Geraldine Chaplin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Leone, e sappi che esiste in te un forte desiderio di vivere intensamente, di soddisfare i sensi. Ami la buona tavola, sai scegliere i vini che si sposano bene con i cibi, il sesso ti attira e talvolta sei fortemente acceso sul piano erotico. Nella seconda parte della tua vita avvertirai un forte desiderio di fuggire dalla massa per cercare rifugio nella natura, in mezzo magari al verde dei campi e dei boschi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La mattinata si preannuncia vivace, approfittiamone per agire il più possibile. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo. I piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale, torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza potrebbe essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro, rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento. Teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e delle ragioni dà a ognuno la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante con la luna e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo oggi un fiasco. Prevedibile è la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, la luna in acquario fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ritiriamoci in un salutare e riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni e possiamo trascorrere le ore in compagnia. Condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono anche dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La fantasia è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. La fantasia abbraccia il mondo. Einstein.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po'

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato, e non a caso i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 31 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.52, tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 7.32, sorge alle 21.21, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, San Fabio il Vessilifero e San Giustino de Jacobis.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 luglio del 1790 negli Stati Uniti veniva registrato il primo brevetto. Fu concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa, il carbonato di potassio, usata per produrre sapone e vetri.
0: Benessere naturale.
1: Pediluvia la lavanda. Contro il sudore che può favorire funghi ai piedi, in estate è meglio evitare calze e scarpe sintetiche. Per il benessere e la salute dei piedi si possono fare dei pediluvi con infuso di lavanda. Terminato il pediluvio, poi si massaggiano e ungono con olio di mandorle e tea tree oil.
0: Consigli pratici.
1: Piccole grandi attenzioni. Un regalo inaspettato, per quanto è piccolo, fa sempre un immenso piacere, proprio perché non legato a ricorrenze. Se fatto a mano, poi ha ancora più valore. Barattoli di sale o aceti aromatizzati con erbe, magari della casa di campagna, una composizione di legnetti sbiancati dal mare, conserve, un quadernetto con le ricette delle migliori torte, una tisana con erbe raccolte in vacanza. Sono tutti piccoli e originali pensieri che però regaleranno grande gioia.
0: Hanno detto
1: un uomo solo e sempre in cattiva compagnia. Paul Valery. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

E allora ce l'abbiamo fatta, venerdì 19 giugno ragazzi, siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Fizzonti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate, è un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield, ragazzi, buon compleanno a Garfield, praticamente il mio spirito guida e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizz the Morning puntata ad alto tasso di energia oggi, zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend, la classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, meno stress, più sogni e perché no magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte, ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna, di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della seconda guerra mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi, di giugno: non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire, uno dei conosciuti, voglio dire, bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è perciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 31 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.52, tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 7.32, sorge alle 21.21, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, San Fabio il Vessilifero e San Giustino de Jacobis.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 luglio del 1790 negli Stati Uniti veniva registrato il primo brevetto. Fu concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa, il carbonato di potassio, usata per produrre sapone e vetri.
0: Benessere naturale.
1: Pediluvia la lavanda. Contro il sudore che può favorire funghi ai piedi, in estate è meglio evitare calze e scarpe sintetiche. Per il benessere e la salute dei piedi si possono fare dei pediluvi con infuso di lavanda. Terminato il pediluvio, poi si massaggiano e ungono con olio di mandorle e tea tree oil.
0: Consigli pratici.
1: Piccole grandi attenzioni. Un regalo inaspettato, per quanto è piccolo, fa sempre un immenso piacere, proprio perché non legato a ricorrenze. Se fatto a mano, poi ha ancora più valore. Barattoli di sale o aceti aromatizzati con erbe, magari della casa di campagna, una composizione di legnetti sbiancati dal mare, conserve, un quadernetto con le ricette delle migliori torte, una tisana con erbe raccolte in vacanza. Sono tutti piccoli e originali pensieri che però regaleranno grande gioia.
0: Hanno detto...
1: Un uomo solo e sempre in cattiva compagnia. Paul Valery. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo giorno di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fabio e gli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 luglio l'attore comico Louis de Funès, nato nel 1914, la grande Franca Valeri e la bravissima Geraldine Chaplin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Leone, e sappi che esiste in te un forte desiderio di vivere intensamente, di soddisfare i sensi. Ami la buona tavola, sai scegliere i vini che si sposano bene con i cibi, il sesso ti attira e talvolta sei fortemente acceso sul piano erotico. Nella seconda parte della tua vita avvertirai un forte desiderio di fuggire dalla massa per cercare rifugio nella natura, in mezzo magari al verde dei campi e dei boschi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La mattinata si preannuncia vivace, approfittiamone per agire il più possibile. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo. I piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale, torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza potrebbe essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro, rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento. Teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e delle ragioni dà a ognuno la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante con la luna e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo oggi un fiasco. Prevedibile è la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, la luna in acquario fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ritiriamoci in un salutare e riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni e possiamo trascorrere le ore in compagnia. Condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono anche dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La fantasia è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. La fantasia abbraccia il mondo. Einstein.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Fits in the morning.

0: In diretta, come sempre, all'interno del nostro Fizz in the Morning abbiamo Gli Invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Partiamo, ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino. La rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crocifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il Buratto. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante e tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai Damietta passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero, arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto. Strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima, come sempre qui nel Fizz in the Morning.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:05.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
4: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
3: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Se da un lato Israele mantiene la massima cautela, vincolando ogni passo a garanzie di sicurezza totali e alla smilitarizzazione effettiva, dall'altro Hamas non ha ancora sciolto i nodi legati alla modalità del disarmo. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero.
5: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
6: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei è dispersa, quindi sono 6 in tutto.
3: La Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di veicoli venduti come bici elettriche ma illegali e non sicuri. Gli scooter, nonostante le fattezze esteriori, venivano modificati per alterare le caratteristiche tecniche e circolare senza targa e omologazione. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Un'imponente operazione della
1: della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha permesso di smascherare una truffa di motorini elettrici spacciati per biciclette a pedalata assistita. Migliaia di veicoli sequestrati in tutta Italia non erano conformi alla marcatura CE e quindi non idonei alla circolazione. Danilo Persano, colonnello delle Fiamme Gialle di Palermo.
7: Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
1: Nel procedimento risultano indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi, importati dalla Cina, arrivavano al porto di Gioia Tauro, dopodiché venivano smistati in varie regioni della penisola. Il procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti.
8: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato.
9: È tutto, a più tardi.
10: Vola con Radio Fly.
11: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
12: Fly Spot.
13: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
14: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
13: Ma è tutto il giorno che lo fai!
14: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
13: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
14: Eh? Cosa c'entra?
13: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
14: Ma io vado velocissimo con i selfie.
13: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
15: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Flyspot.
16: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
17: It's in the morning.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz in the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia, che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente, la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

tema anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là. Insomma, del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

E allora ce l'abbiamo fatta, venerdì 19 giugno ragazzi, siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Fizzonti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate. È un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield, ragazzi, buon compleanno a Garfield, praticamente il mio spirito guida, e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizz in the Morning, puntata ad alto tasso di energia oggi. Zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend, la classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, eh? Meno stress, più sogni, e perché no, magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi, e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte, ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso.

0: Sono le 9:03.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di quest'anno, di questa stagione del Fisher Morning con il nostro giorno dopo giorno, che tornerà ad ottobre, sempre curato dal nostro Ermanno Accardi. Grazie Ermanno per essere stato con noi in questa bella 10 mesi insieme.
2: Grazie Alessandro, grazie anche a te e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito veramente con grandissimo, grandissimo affetto e simpatia. È stata una bella maratona, insomma, che ci auguriamo di riprendere anche l'anno prossimo, fra qualche mese, voglio dire, a ottobre. Cerchiamo di riproporre un giorno dopo giorno sempre più ricco di notizie, curiosità, insomma, di tante cose che sappiamo e che non sappiamo a volte. Anzi, spesso non sappiamo queste cose. Santo di oggi, 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola. Ignazio di Loyola è stato un religioso spagnolo, fondatore della Compagnia di Gesù. Papa Gregorio XV lo proclamò santo nel 1622. È il patrono universale della gioventù. Il nome Ignazio deriva dal latino e letteralmente vuol dire di fuoco, igneo. Nelle immagini sacre è spesso raffigurato con il monogramma di Cristo. Che altro aggiungere? Niente, che la vita di Sant'Ignazio di Loyola, insomma, è veramente molto molto molto interessante e vi consiglio di andarla a vedere. Ignazio morì la mattina del 30 luglio 1556 all'età di 65 anni, all'epoca era veramente un'età molto molto molto avanzata. Accade oggi, 1498, durante il suo terzo viaggio nell'emisfero occidentale, Cristoforo Colombo scopre l'isola di Trinidad. Nel 1928 ad Amsterdam Betty Robinson vince i 100 metri alle Olimpiadi, la prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi, pensate. 1941 Hermann Göring impartisce per conto di Hitler l'ordine di preparare una soluzione finale al problema ebraico, era definito così, tra virgolette. 1954 la vetta del K2 nel Karakorum viene conquistata della spedizione italiana guidata da Ardito Desio, e nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte presa dalla Viking 1. E oggi ricorre, 31 luglio, la giornata mondiale dei Ranger, World Ranger Day. Ogni anno più di 150 Ranger perdono la vita in servizio. Negli ultimi 10 anni oltre 1000 Rangers sono stati uccisi. Bracconieri, cacciatori insieme ai gruppi di milizie illegali che sfidano le autorità, rappresentano una grave minaccia per i Ranger. Lavorare in aree remote comporta molti rischi per gli uomini e le donne che scelgono di proteggere questi luoghi selvaggi. Anche i violenti scontri con la popolazione locale che sconfinano nei parchi nazionali e nelle aree protette per portare il bestiame al pascolo o per raccogliere legname per il carburante hanno contribuito al bilancio delle vittime anche quest'anno. Istituita nel 2007 dall'International Ranger Federation, questa giornata vuole celebrare il lavoro svolto dai Ranger per proteggere i tesori naturali e il patrimonio culturale del pianeta. Rappresenta anche un'occasione per commemorare tutti, appunto, quei Ranger feriti e uccisi nello svolgimento del proprio lavoro. Ricordiamoci di questa giornata. Proverbio di oggi: a luglio gran calura, a gennaio gran freddura. Sì, però luglio è finito e gennaio è molto al di là da venire. E poi Warren Buffett, che ci saluta, è un imprenditore e filantropo statunitense, soprannominato oracolo di Omaha per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari. Dice: c'è qualcuno seduto all'ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa. Sì, questa è veramente una bella riflessione da fare oggi in questa giornata di fine luglio. Caro Alessandro, veramente un grande grande grande abbraccio e un grande saluto ai nostri ascoltatori e addio chi per lui piacendo. Ci diamo appuntamento per la prossima stagione. Ciao.
1: Grazie, grazie, un abbraccio di cuore, auguri ancora e buona estate.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 31 luglio 2026. Partiamo da quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Mattarella al Torà dei partiti, Fratelli d'Italia, Forza Italia protesta per le sciatti del Mastra, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 le vittime in mare. La Repubblica, la resa di Nordio, il ministro si autoconfessa e dopo un anno e mezzo chiede giudice l'arresto del libico al Mastri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciali e rinvia il voto delle chat di Dal Mastro. Mattarella chiude il caso Ruggero, nuova legge adattate sui singoli. Missione Aira Araba, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. La Stampa, Ceuta assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 15 annegati, Madrid invia i militari, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Ruggero, richiamo del Colle, Mattarella non si adatta a leggere a comportamenti individuali. Sui no TAV, violenza inaccettabile. Torino Giurassica, due T-Rex alla mole. Il Fatto Quotidiano, del Mastro molla le chat, i PM e i suoi lo vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán. Il Resto del Carlino, richiamo di Mattarella, condannare le violenze, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni sospende Schengen, molestata sui bastanetti, le hanno alzato la gonna, un'intera famiglia uccisa dai russi, Zelensky mostra la foto a simbolo. Il Messaggero, Mattarella richiama i partiti, il Colle e il caso Ruggero non si adatti la legge ai singoli episodi. Crisi con la Spagna, l'Italia stoppa Schengen, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. La Verità, Mattarella chiude Ruggero in cella e butta via la chiave. I soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altri che risorse, gli immigranti sono costi. Spagna invasa dai marocchini, l'Italia sospendere Schengen. La casa editrice di Landini sul loro fallimento, per salvarla deve intervenire Giorgia Meloni. Il Giornale, l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano noto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, report scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia. Libero Quotidiano, la nuova sinistra caccia commercianti di destra, dopo la censura dei giornali sgraditi al sindaco Salis, si lura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei. Landini in bolletta, salvato dalla Meloni, il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia, Spagna invasa, Italia pronta a chiudere. Il Tempo, disoccupati, afuera compagni, dopo un pericoloso incendio è finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time, frignano gli estremisti e gli occupanti, mentre ieri organismi e istituzioni tecnici sono stati oggetto di pressioni indebite per far rientrare le pressioni. Il Manifesto, travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Dal Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Mal Mastri, la guerra in Iran e sconfine in Egitto, riprendono i raid di USA e un drone semisconosciuto terremota il Cairo. Avvenire, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Grazia, Unione Europea le parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Arrivi a migliaia a nuoto, Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti a Ceuta, la Spagna invia l'esercito. Sì. Secolo d'Italia, cercano il bis. I notav sfidano i fieri del prefetto e provocano. Il campeggio si farà e ci divertiremo. In primo piano Landini, Chiagne firma sia 3 supercontratti ma in silenzio per non rovinare la turno caldo anti Meloni. Spagna al collasso, migliaia di migranti entrati dal Marocco in poche ore. Il disastro Sanchez scatena le opposizioni. Confindustria gela Line, al di là di Orsini, le cose non funzionano, che funzionano non vanno cambiate, il salario giusto non si tocca. Andiamo a leggere adesso le prime pagine quotidiane della nostra Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, un maxi parco eolico nel mare tra Gorgona e Capraria, joint venture Eni, Simply Blue, 48 pale giganti e 3 miliardi di investimenti. Dall'Elba, imprenditore fiorentino entra nel capitale di Lockman. Viareggio, blitz in darsena della polizia, 20 identificati e 6 espulsi. Operazione antidegrado trovata refurtiva al campo del Chiaro. Lucca, Summer, 15 concerti sugli spalti per il trentennale. Da Pisa, nuovo piano e contrasto dell'erosione per il parco, i progetti di Lorenzo Bani dopo la conferma alla presidenza. Pontedera, l'ex automare, una discarica, disposto il sequestro dell'area. Nell'area grossetana, poste centrali, aggressione all'impiegata, trauma cranico, caos in piazza Roselli, intervengono anche i carabinieri. Da Capalbio a Aurelia, al via i progetti per la messa in sicurezza. Pistoia, assicurazioni, torna a salire la spesa per l'RC auto, in provincia la tariffa media è 100 euro sopra il dato nazionale. Firenze, morto in Spagna dopo il fermo, il corpo era pieno di lividi. Andiamo a Firenze, la Repubblica, caldo, un'ondata a fine luglio a 40 gradi, scatta il bolino rosso, Montedomini scontro Palazzo Vecchio, il presidente non lascio, indagate pure. Da Corriere di Siena, tenta di truffare la questura, ha denunciato un giovane di origine egiziana che si è presentato all'ufficio immigrazione con una richiesta falsa. Stiaccini, lavoriamo per il Chianti, Giuseppe Stiaccini, il sindaco di Castellina in Chianti, ha il cuore il territorio. Nuovi messaggi da Intesa per MBS, Messina sono noi, diamo tranquillità. Corriere di Arezzo, andiamo a trovare in pagina, divisi nella morte dalle regole, una norma comunale impedisce la sepoltura di 2 coniugi nello stesso cimitero, necessaria la cremazione. La statua restaurata di Nuti è tornata sulla sua panchina, la statua di Nuti che pronunciò Madonna che silenzio c'è a Caviglia. Il prefetto di Nuzzo lascia bene sul fronte della sicurezza, lascia Arezzo dopo un anno e 10 mesi. Giallo-blu in vantaggio con Quada, Sala firma l'1-1, per gli Amaranto 3 giorni di riposo, lunedì si ricomincia. La Nazione di Arezzo, cambio della guardia, 31 agenti in più, l'oro non brilla, crolla l'export. Entriamo in cronaca, l'oro non brilla, crolla l'export, dimezzata la vendita dei gioielli, bene abbigliamento e turismo. La provincia resiste, la spista arriva da servizi e formazione, tutelare le imprese, l'appello al Ministero per la crisi dei preziosi. Stretta sulla sicurezza, in provincia in arrivo 31 nuovi poliziotti. Di Nuzzo e la sicurezza, fermati furti agli orafi, le zone rosse funzionano. Ventilatori ai carcerati, il gesto dei giovani avvocati. Spaccatura in Confcommercio, la Toscana verso le elezioni, Cursaro non si ricandida. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 31 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: In onda ancora una volta per chiudere la nostra trasmissione con i collegamenti speciali abbiamo Paolo Crivellaro, che ringraziamo per essere stato insieme a noi anche per questa bellissima stagione, 10 mesi insieme di radio in diretta. Paolo, grazie.
1: Grazie, grazie a voi per l'ascolto, per l'ospitalità e per l'attenzione. E siamo arrivati appunto all'ultima puntata prima della pausa estiva e come tutti gli anni segnaliamo alcuni eventi qua e là nel nostro bel paese, eventi con dei significati che si svilupperanno nel mese di agosto. A partire da Locus Festival, siamo a Loco Rotondo in provincia di Bari, dove è iniziato il 18 giugno e prosegue fino al 2 settembre, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Puglia, ricerca, grandi ritorni e visioni internazionali. Nato a Loco Rotondo oltre 20 anni fa, il festival continua a distinguersi per una proposta artistica ispirata alla libertà creativa. Tra gli artisti annunciati spiccano John Legend, Erza Collective, Marcus Miller, insieme a protagonisti della scena italiana come Cosmo, Subsonica e Vinicio Caposella. Questo abbiamo detto in Puglia Loco Rotondo, mentre invece Ama Music Festival, che si svolge a Romano del Zelino dal 10 luglio, che è partito, al 30 agosto. Siamo in provincia di Vicenza. L'Ama Music Festival è tra gli appuntamenti più attesi dell'estate italiana. Nella cornice del parco di Villa Negri a Romano del Zelino, appunto provincia di Vicenza, il festival unisce grandi nomi della scena internazionale e attenzione alla qualità delle esperienze live. Tra rock, elettronico e indie, l'AMA propone un calendario ricco e trasversale con numerosi artisti, creando un legame autentico con il territorio. Andiamo a Trapani, dove il Segesta Teatro Festival. Lasciamo la musica, diamo uno sguardo al teatro e a Trapani. Dal 26 luglio al 30 agosto, nel Parco Archeologico di Segesta, ha luogo la nuova edizione 2026 tra danza, teatro e musica del teatro antico nel Tempio di Afrodite Urania, con concerti, spettacoli teatrali, coreografie, primi nazionali. Torniamo al nord, siamo in Piemonte, un viaggio nel Piemonte meridionale tra le terre inserite nella UNESCO World Heritage. 11 anni di Attraverso Festival. Attraverso Festival è un festival che si sviluppa nelle Langhe, Roero, Monferrato e Appennino piemontese. È partito il 13 luglio, prosegue fino al 10 di settembre con una rassegna diffusa nei borghi piemontesi che in 10 edizioni ha realizzato 300 eventi in 50 luoghi diversi. L'edizione di quest'anno prevede oltre 40 appuntamenti in 30 comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, intrecciando teatro, musica, letteratura, divulgazione scientifica e filosofia. Quindi invitiamo tutti coloro interessati a cercare in rete e sul sito attraversofestival.it. Siamo, abbiamo detto, in Piemonte, dal Cuneese ci spostiamo sul Lago Maggiore, dove ogni anno, ricordiamo, esiste un piccolissimo festival nel quale io sono personalmente coinvolto.

0: il 28, 29 e 30 agosto alle spalle della città di Verbania, la frazione più piccola di Cavandone ospita la 34esima edizione de Il Paese dei Narratori. Sono tre giornate che prevedono 8 spettacoli distribuiti durante la serata e nel tardo pomeriggio in un ambiente assolutamente suggestivo, con una vista meravigliosa sul Golfo Borromeo del Lago Maggiore. Tutte le informazioni su www.lampisulteatro.com. E con questo appuntamento salutiamo tutti, auguriamo un ottimo mese di agosto e ci risentiremo poi con la ripresa alla prima dell'autunno.
1: Grazie Paolo, un abbraccio di cuore, auguri ancora.

E allora, cari amici del Fizz in the Morning, siamo arrivati all'ultima notizia della nostra stagione. Mentre sorseggiate, no, il vostro caffè e sognate già il prossimo tuffo in mare, c'è qualcuno che si sta preparando a fare gli straordinari per voi, ovvero che cosa? La vostra pelle. In estate la mettiamo a dura prova tra i raggi UV, la salsedine, il cloro, gli sbalzi termici, tra il caldo torrido, l'aria condizionata a palla. Insomma, per evitare l'effetto lucertola arrostita e mantenere un aspetto sano, abbiamo preparato per voi il vademecum definitivo per la pelle sotto il sole. Allora, iniziamo subito con il protocollo protezione, che non è solo per la spiaggia. Insomma, non aspettate di sentire il profumo di grigliata per mettere la crema. Quali sono le regole d'oro? Allora, prima di tutto la regola dei 20 minuti. Applicate la protezione almeno SPF 30, quindi protezione 30, 20 minuti prima di uscire di casa. Perché? Perché spesso ne usiamo troppo poca. Metterla con calma e rinnovarla ogni due ore o dopo ogni bagno è l'unica vera garanzia di protezione. Copritevi con stile, non bastano le creme. Capelli, occhiali da sole e, se potete, indumenti con protezione UPF, che sono dei tessuti tecnici che schermano i raggi UV. Sono i migliori amici della vostra pelle, specialmente se siete tipi da carnagione lunare. Ore calde, ore d'ombra. Tra le 11 e le 16 il sole è un ospite troppo invadente. Meglio un aperitivo all'ombra o un riposino per ritemprarci. L'idratazione deve essere sia dentro che fuori. La pelle ha sete d'estate, no? Proprio come voi. Quindi bevete molta acqua, sembra il consiglio della nonna, ma è la base per mantenere le cellule elastiche. E dopo la doccia non dimenticate mai l'idratante o il doposole. Serve a riparare la barriera cutanea messa sotto stress dal vento e dal calore. E poi l'autocontrollo, insomma, l'estate è il momento perfetto per ascoltare davvero i bisogni della nostra pelle. Se notate un neo che cambia forma, un colore strano, una macchia che prima non c'era, non aspettate che passi l'estate. Un controllo dermatologico è sempre una buona idea. E ricordate, prevenire le macchie e l'invecchiamento precoce è molto più facile che curarli dopo. Una nota davvero fondamentale: se state seguendo la cura per esempio per l'acne, le dermatiti o la psoriasi, non sospendete mai i trattamenti solo perché c'è il sole. Alcuni prodotti potrebbero essere fotosensibilizzanti, quindi basta parlarne con un dermatologo, col vostro medico, per adattare la terapia alla stagione, ma non lasciate la vostra pelle senza difese proprio ora. Insomma, trattate la vostra pelle come il vostro vestito più prezioso. È l'unico che indosserete per tutta la vita, quindi tanto vale farlo risplendere. E voi, siete già passati alla protezione 50 o sperate ancora nel miracolo dell'olio di cocco? Fatecelo sapere e mi raccomando, restate freschi con il Fizz in the Morning.

Grazie al nostro pubblico che ci ha seguito durante tutta questa grandissima stagione del Fizz in the Morning. Io ringrazio tutti i nostri partecipanti, i nostri ospiti, a partire da il nostro hermano Accardi per l'almanacco del giorno, ci ha tenuto compagnia veramente per 10 mesi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, così come Francesco Colonna, Pierluigi De Pascalis, Paola Dall'Oglio, Lorenzo Zucchi, il nostro Paolo Crivellaro e non da ultimo ovviamente il nostro Giuliano con l'oroscopo della settimana. È sempre un piacere stare insieme a voi, è sempre stato un grande piacere stare tutto l'anno insieme a voi. Torneremo da ottobre 2026, segnatevi questo mese, perché ripartiremo con un'altra grande stagione del nostro Morning Show. Per me è una grande gioia e un onore essere con voi e fare tanta informazione corretta, quella che serve ad ognuno di noi, quella che serve al paese Italia. Un abbraccio, ciao a tutti e buona estate. Godete.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 31 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.52, tramonta alle 20.20, ora legale. La luna tramonta alle 7.32, sorge alle 21.21, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, San Fabio il Vessilifero e San Giustino de Jacobis.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 luglio del 1790 negli Stati Uniti veniva registrato il primo brevetto. Fu concesso all'inventore Samuel Hopkins per l'ottenimento della potassa, il carbonato di potassio, usata per produrre sapone e vetri.
0: Benessere naturale.
1: Prediluvia la lavanda. Contro il sudore che può favorire funghi ai piedi, in estate è meglio evitare calze e scarpe sintetiche. Per il benessere e la salute dei piedi si possono fare dei pediluvi con infuso di lavanda. Terminato il pediluvio, poi si massaggiano e ungono con olio di mandorle e tea tree oil.
0: Consigli pratici.
1: Piccole e grandi attenzioni. Un regalo inaspettato, per quanto è piccolo, fa sempre un immenso piacere, proprio perché non legato a ricorrenze. Se fatto a mano, poi ha ancora più valore. Barattoli di sale o aceti aromatizzati con erbe, magari della casa di campagna, una composizione di legnetti sbiancati dal mare, conserve, un quadernetto con le ricette delle migliori torte, una tisana con erbe raccolte in vacanza. Sono tutti piccoli e originali pensieri che però regaleranno grande gioia.
0: Hanno detto...
1: Un uomo solo e sempre in cattiva compagnia. Paul Valery. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Sono le 10 e 5 minuti.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. E quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa, si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni consigli su come essere più creativi. Bisognerebbe fare sport, perché la fatica legata all'attività aerobica favorisce il pensiero laterale, cioè la capacità di affrontare i problemi con soluzioni a cui normalmente non si pensa. E bisognerebbe lavorare quando si è stanchi, a differenza delle capacità di pensiero analitico e di problem solving che danno il massimo nelle ore del giorno in cui siamo più svegli ed efficienti. La creatività è più spinta, e ormai lo abbiamo capito, quando si mollano gli ormeggi e le inibizioni del dover fare. Se siete tipi mattinieri è più probabile che riusciate a pensare fuori dagli schemi in tarda serata. Bisognerebbe anche lavorare in ambienti moderatamente rumorosi. Il silenzio infatti è adatto ai compiti che richiedono grande concentrazione, ma per la creatività l'ideale è il borbottio di fondo che possiamo trovare per esempio in un bar con il wifi. Il brusio rende infatti un po' più difficile processare le informazioni, introducendo la possibilità di distrazioni e di pensiero astratto che possono dare quindi spunti creativi e notevoli. Bisogna creare connessioni, difficilmente infatti le idee che cambiano il mondo provengono da un'unica epocale trovata, più spesso sono il risultato di un sapiente lavoro di connessioni di nozioni già esistenti, collegate però in un modo inedito. Saper prendere spunto senza copiare pedissequamente è rivedere e ispirarsi. Il processo creativo somiglia più a questo che alla solita intuizione di un genio. Bisognerebbe poi lavorare con la luce fioca, sempre si intende se quello che ricercate è la creatività, in caso contrario no. L'oscurità infatti favorisce la sensazione di libertà da vincoli e induce una necessità di esplorare. Anche solo immaginare di trovarsi al buio sembra favorire idee originali. Ricercare poi nuove esperienze è fondamentale. La musica dei Beatles visse una volta creativa fase dell'introduzione di strumenti come il sitar e delle influenze indiane di George Harrison. Aprirsi a esperienze inedite favorisce il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che poi va a favorire a sua volta la plasticità cerebrale, la spinta ad esplorare e la flessibilità di ragionamento. Infine dovremmo andare al mare, perché la lunghezza d'onda del colore blu sembra favorire il pensiero creativo, forse perché evoca sicurezza, affidabilità e serenità. Analoghe sensazioni sono indotte dal verde. Insomma, ma non solo per questo motivo, se vi serve una buona idea, un po' di tempo a contatto con la natura non può che far stare meglio. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: time.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo giorno di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fabio e gli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 luglio l'attore comico Louis de Funès, nato nel 1914, la grande Franca Valeri e la bravissima Geraldine Chaplin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Leone, e sappi che esiste in te un forte desiderio di vivere intensamente, di soddisfare i sensi. Ami la buona tavola, sai scegliere i vini che si sposano bene con i cibi, il sesso ti attira e talvolta sei fortemente acceso sul piano erotico. Nella seconda parte della tua vita avvertirai un forte desiderio di fuggire dalla massa per cercare rifugio nella natura, in mezzo magari al verde dei campi e dei boschi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La mattinata si preannuncia vivace, approfittiamone per agire il più possibile. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo. I piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale, torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza potrebbe essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro, rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento. Teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e delle ragioni dà a ognuno la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante con la luna e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo oggi un fiasco. Prevedibile è la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, la luna in acquario fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ritiriamoci in un salutare e riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni e possiamo trascorrere le ore in compagnia. Condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono anche dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La fantasia è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. La fantasia abbraccia il mondo. Einstein.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Thank you. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Oggi vi riporto nel mondo della danza. Sapete, c'è questo festival in danza e in arte, giunto alla 14ª edizione, che è partito già da qualche giorno, e oggi presenteremo l'evento del 17 appunto di luglio, un evento che ci porterà in un connubio tra l'oro, il mondo dell'oro, e tant'è che si svolge proprio al Museo dell'Oro di Arezzo, e il mondo della danza. Quindi un progetto che si chiama sostanzialmente Aurum Materia Memoria Materia e performance di danza contemporanea. Ce lo spiega il coreografo che abbiamo qui in studio insieme all'assistente e alle danzatrici di questo evento, e noi diamo il buongiorno a Luca Lupi. Ciao Luca, buongiorno, benvenuto a Radio Fly. Salutiamo l'assistente Federica Cangiano. Ciao Federica.
4: Ciao, buongiorno.
3: E poi abbiamo due danzatrici, Giulia Addati. Ciao Giulia.
5: Ciao, buongiorno.
3: E poi Marta Semeraro. Buongiorno anche a te. Allora, iniziamo a parlare di questo progetto. Siamo alla giornata conclusiva, sarà domenica. No?
6: Domenica, esatto.
3: Ecco, parliamo di questa cosa.
6: Aurum, appunto, una performance di danza contemporanea prodotta da Progetti per la Danza e realizzata appunto in occasione del Festival in Danza in Arte Arezzo Dance Hub, all'interno appunto del Museo dell'Oro d'Autore. Ah, mi sono preparato qualche appunto giusto per essere sicuro di non dimenticare niente e nessuno, e raccontare al meglio qualsiasi cosa.
3: A un coreografo gli si permette tutto.
6: Vero?
3: Anche perché poi ci dirai che cosa fa il coreografo. Abbiamo tre belle danzatrici, mi viene da dire, con l'assistente, vediamo cosa fa il coreografo. Però andiamo su questo.
6: Ho avuto il piacere appunto di curare il movimento coreografico e costruire questo lavoro durante i primi tre giorni del campus in Danza in Arte, e insieme alle ragazze partecipanti. Il gruppo è composto da 12 danzatrici, 8 provenienti dal campus e 4 ragazze della mia scuola di danza di Livorno, Creative Lab, Centro Educazione al Movimento, Federica Cangiano, Marta Semerario, Giulia Addati e Alice Barzari, che in questo momento è impegnata, diciamo, all'interno degli stage. E ho cercato di creare un percorso di montaggio coreografico equilibrato tra le ragazze del campus e quelle di Livorno, alternando prove separate, appunto un po' a Livorno e un po' qua con le ragazze del campus. La difficoltà più grande per me è stata sicuramente quella di creare il movimento coreografico pensata per 12 interpreti all'interno appunto di uno spazio museale. Comunque gli spazi sono veramente veramente ristretti.
3: Non è un palcoscenico, no?
6: Esatto.
3: Cioè, sono tanti.
6: Oggi avremo appunto la prima prova all'interno del museo, quindi insomma siamo un po' tutte un po' agitati, perché ci troveremo
3: 12,
6: lo spazio
3: 12
6: effettivo.
3: Danzatrici siete?
6: Siamo 12, 4 di Livorno e appunto 8 del campus.
3: Va bene,
6: sì.
3: Senti, poi ti lascio continuare, però sì, mi incuriosisce questo fatto, no? Quindi frazioni queste cose, a parte saranno due eventi alle 18 e 18:40,
6: sì,
3: no?
6: Più esatto, o
3: meno. Ecco, ma in questo contesto del Museo dell'Oro, insomma, tutti i pezzettini, come si organizza una coreografia? Me lo spieghi a me, che io proprio mi occupo di tutt'altre cose, te lo dico.
6: Allora, si parte principalmente da una scelta musicale, questa è la cosa.
3: Quindi la musica classica, farete?
6: No, no? Sarà una musica che spazia dal genere pop al genere molto strumentale, a un ambient, quindi spazia molto, quindi con la ricerca della gestualità del corpo, quindi si parte.
3: Anche perché con la danza contemporanea forse una musica classica ci dice poco.
6: Esatto.
3: No, sbaglio?
6: No, ci può stare, ci può stare.
3: Ci può stare, poi ce lo dite, vai.
6: Ok. E ho pensato appunto che Aurum nello specifico dovesse poi alla fine raccontare il viaggio dell'oro, quindi
3: insomma,
6: i quattro...
3: sei nella città Arezzo,
6: esatto,
3: nella
6: città dell'oro, quindi... esatto, e quindi le quattro trasformazioni principali. Si parte dall'origine, quindi dalla scoperta dell'oro, e alla ricerca, alla nascita, e, la fusione, quindi quando il calore scioglie la materia, la forgiatura, in cui l'uomo modella la materia,
3: certo,
6: e affine a concludere la luce.
3: Cioè, tu ci vuoi dire qui che sei riuscito a mettere tutto in una coreografia di danza?
6: Sì, è tutto in uno spazio ristretto, è quello che è difficile.
3: Allora, quindi, adesso sì, vado proprio dalla tua assistente Federica.
6: Grazie.
3: Senti, ma come funziona questa? Cioè, come fate a rappresentare le quattro fasi della vita dell'oro, no? Insomma, in una danza? Come funziona?
5: Allora, come prima ispirazione appunto ci sono state inviate delle foto proprio del museo dove si vedevano proprio cosa c'era all'interno della stanza, quindi anche la stanza ha voluto molto dire. Per esempio, una stanza che è stata, diciamo, un pochino più complicata è stata appunto dove ci sono le tre vetrine, dove ci sono tutti i gioielli, dove noi proprio andiamo a rappresentare i gioielli. Quindi noi, attraverso il nostro corpo, attraverso la coreografia del maestro, rappresenteremo ad esempio le collane, gli orecchini, gli anelli, i bracciali.
3: Ma scusami, con figure di danza, dico io, dimmi se uso dei termini magari un po' sbagliati.
5: Attraverso il nostro linguaggio.
3: Attraverso il vostro linguaggio.
5: Sì, sì. Noi abbiamo uno studio già dietro di laboratorio di improvvisazione, dove ogni volta appunto il maestro ci chiede dove cercare il movimento del nostro corpo. In questo caso stiamo parlando appunto dell'oro, quindi il corpo deve essere brillante, appunto dobbiamo cercare di rappresentare i gioielli non in maniera però scontata. Quindi se vado a dimostrare gli orecchini devo attraverso tutto il corpo, ecco, non andrò a indicare per esempio solo le orecchie, sto dicendo una cavolata, però per
3: molto interessante, devo dire, perché figurarsi, ecco, anche per chi ci ascolta, chi ci vede ovviamente, ma chi ci ascolta, capire, riuscire a trasformare in danza questa cosa,
6: i quattro
3: qui,
6: passaggi,
3: esatto. E quattro passaggi, sì. Guarda, una cosa veramente bella. E allora adesso le chiedo alle due danzatrici, no? a Giulia e Marta, come si fa anche a cercare di coordinarsi con lui che è il coreografo, lei che è l'assistente, per fare queste figure? Cioè, ognuna di voi ha un compito specifico oppure fate tutto? Come funziona? Chi vuole
4: parlare? Diciamo che tutti facciamo un po' tutto, ecco. Principalmente dobbiamo cercare di capire quello che il coreografo vuole, intende fare, una volta compreso, ecco, cercare di applicarlo al meglio.
3: Ecco, ma ci sono figure più difficili? Ci sono cose che magari si preferisce un po'? Cioè, anche perché,
4: sì, vabbè, quello chiaramente sì.
3: Ah, sì?
4: Sia più l'oracolo
3: della verità,
4: ecco,
3: è vero.
4: Cioè, io per esempio mi trovo meglio a fare i pezzi più bloccati, diciamo, piuttosto che il fluido. Magari Giulia invece è il contrario, quindi lei è più forte in quello, io in quest'altra cosa, ecco.
3: Ecco, quindi Giulia, tu?
7: Sì, quello è un'altra cosa molto difficile, ma secondo me fondamentale all'interno di una coreografia, è anche sentirci l'una con l'altra, quindi andare in sintonia, capire anche l'energia che hanno le nostre compagne, cercare di arrivare anche alla loro energia e andare a essere, diciamo, tutte una cosa, perché alla fine se si tratta di una coreografia di gruppo non siamo soliste, quindi dobbiamo creare appunto una cosa di gruppo.
3: Questo è molto importante quello che dici, Giulia, perché penso che è una sinergia, cioè è un'energia ma anche una sinergia, no, di tutte loro, ma 12 addirittura sono
6: 12, 4 e 8 del campus di Indanze,
3: ecco, ma
6: in arte.
3: Tutti insieme
6: abbiamo preparato appunto una prima parte,
3: se no il posto, scusate, ma non è che sia tanto grande, mi pare,
6: eh sì, infatti oggi vedremo, però ci riusciremo. Poi sarà molto live anche la costruzione, perché l'abbiamo preparata sia a Livorno con le quattro ragazze, sia i primi tre giorni del campus con le altre ragazze.
3: Guarda, io
6: ieri per la prima volta ci siamo uniti, diciamo, è stato magico, perché due costruzioni diverse, vederle in un'unica costruzione è stata una magia, ecco.
3: Ora io da retino ti devo dire, però a Livorno l'avete preparati, ma a Livorno non ce l'avete il Museo dell'Oro,
6: però
3: quindi...
6: c'abbiamo il mare,
3: però c'è ecco, guarda, ti chiedo, c'è un influsso marino nella
6: danza? Secondo me il salmastro ci fa buono,
3: no, nel senso nella danza, in quello che fai, no, cioè in quello che fate, beh, inevitabilmente ognuno di noi è contornato tante cose che magari ci fanno, poi entrano nella nostra personalità. È possibile una cosa del genere, che questo tocco, no? Poi te sei il coreografo, quindi un tocco ce lo dai anche tu personale dell'ambiente che vivi, o no?
6: Sì, io dico sempre, mi trasformo in un camaleonte, nel senso,
3: Olà.
6: Sì, perché ti mimetizzi, ti adatti all'ambiente cui ti ritrovi, e quindi questa è la malleabilità. Il coreografo deve avere questa malleabilità,
3: tanto
6: perché
3: si deve,
6: sia a livello di drammaturgia, sia a livello di movimento, entrare a pieno nel testo, nella ambiente, nel tema della performance.
3: No, anche perché poi la devi raccontare agli altri, esatto, per far passare il messaggio che voi volete, esatto, dare. Ecco, senti Federica, ma c'è una di queste quattro fasi, abbiamo detto,
6: sì,
3: no? Di questa,
6: sì, cosa, sì.
3: C'è una particolarmente più difficile? E poi voi due vi chiedo quella che vi piace più, se c'è un qualcosa che distingue, insomma, no?
5: Oddio, forse quella più difficile penso sia il finale, che sia proprio dove devi andare a rappresentare il, diciamo, il prodotto finale, quindi la lucentezza.
3: Lì voglio dire,
5: e quindi
3: Cinella,
5: dobbiamo essere proprio brave a far capire che veramente siamo arrivati alla conclusione, insomma, e poi è il pezzo dove siamo tutte insieme, quindi anche danzare con persone che non abbiamo mai conosciuto è...
3: Tu pensa che poi è una grande responsabilità trasformare in danza quella che è la maestria dei nostri,
5: esatto,
3: maestri orafi,
5: esatto,
3: no? Quindi questo è molto importante,
5: esatto.
3: Ecco, invece voi due, Giulia e Marta, che mi dite? Quali sono le fasi che sono più, vi piacciono più di queste, di questa performance, ricordiamo?
6: Occhio a quello che dite,
3: eh? Ecco, sì, perché poi c'è il caso che da
6: sto scherzando, la preferenza ci deve essere assolutamente.
3: Beh, un qualcosa ce l'avrete, dai.
4: Vabbè, a me l'ultima è quella che mi piace di più, in realtà.
3: Anche quella che ha detto.
4: Quanto sì, anch'io condivido.
3: Per me, se mi sento d'accordo con Federica.
6: Per me sì, assolutamente.
3: E invece
6: Vabbè, la luce, quindi è anche bello se dicano,
4: sì,
6: la luce, no?
4: Sì,
3: è vero.
6: Perché
4: sì,
6: è la lucentezza.
3: Va bene. Noi nel frattempo, e tu invece?
4: A me piace invece la fusione, più di
3: tutti. Brava, perché la fusione è una cosa,
4: sì,
3: che insomma fa nascere da un qualcosa, da un,
4: sì,
3: metà,
4: esatto,
3: da un grezzo forte.
4: Per diventare un altro poi. Quindi
3: brava,
4: mi piace questo, diciamo, senso di trasformazione.
3: E quella come la rappresentate? Sono curioso, guarda, bisogna andarci a vederli questa sera, perché, ma ve lo immaginate vederlo attraverso la danza, quello che loro ci stanno raccontando? Io nel frattempo vi metto anche in screen e ricordiamo anche quello che era il manifesto di questa 14ª edizione In Danza in Arte. Siamo partiti il 12, il 13 e il 16, ieri manifesto c'era Kinesis Company,
6: sì, esatto,
3: oggi Aurum Memoriae Materiae. Questo è latino, io non credo che sia così, non lo so se riuscite anche a esibirvi in questo tema. E poi domani la danza delle emozioni, la fortezza medicea. Che vogliamo aggiungere, visto che siamo...
6: Io vorrei ringraziare principalmente Anna Pagano e Alessia Lazzaro. Di
3: Anna Pagano è la direttrice, si dice così, non lo dice volentieri, lo sai, no?
6: No, non lo devo dire?
3: No, lei da sé non lo dice.
6: Ah, davvero?
3: Dice, io sono una, lei è la direttrice, no?
6: Sì, diciamo che è la boss che porta avanti questi progetti, appunto. Anna Pagano e Alessia Lazzaro di Progetti, okay, per la Danza, per l'opportunità e la fiducia ovviamente di avermi chiamato e di insomma aver appunto manifestato interesse e credere soprattutto in me in un lavoro così, insomma, molto difficile. Un ringraziamento anche a Giuditta Lobina per il concept e la sua voce, che ci sarà una voce iniziale dove narrerà e appunto
3: quindi c'è
6: prodotto,
3: anche una
5: voce narrante,
3: una voce narrante, bene.
6: E infine grazie a tutte le danzatrici ovviamente che hanno preso parte a questo percorso con impegno, tanto impegno.
3: Ecco, questo noi le ringraziamo, ovviamente non possiamo citarle tutte, sono 12, ricordiamo, no?
6: sono 12,
3: quindi l'appuntamento è per questo pomeriggio, tardo pomeriggio, 18 la prima performance, poi 18:40, e quindi noi vi ringraziamo per essere stati qui a Radio Fly e
6: grazie mille,
3: puoi dire, vedi,
6: e vi aspettiamo al museo,
3: esatto,
6: no?
3: Dovete andare al museo a vedere questi simpatici personaggi del mondo della danza, ma soprattutto bravi. Complimenti,
6: grazie,
3: ovviamente a Luca,
6: mille,
3: a Federica, a Giulia e Marta. E allora, tutti a questo bel evento Aurum Memoriae Materiae, vi porta nel mondo dell'oro attraverso una interpretazione della danza che a me ha messo curiosità. Quindi, sicuramente, bravi, complimenti già per il progetto e per l'idea. Adesso non è detto che stasera io non vi faccia una visitina e vi colga.
6: Con grande piacere, basta che non ci fai parlare,
3: no? Promesso,
6: noi ci muoviamo,
3: promesso,
6: noi usiamo il corpo.
3: Vabbè,
6: non
3: dai,
6: la voce,
3: sulla radio si parla bene,
6: va
3: dai,
6: bene, dai,
3: va bene,
6: sì.
3: Ciao, grazie a Luca, grazie a voi,
6: grazie
3: a questa sera,
6: grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 31 luglio 2026. Partiamo da quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Mattarella al Torà dei partiti, Fratelli d'Italia, Forza Italia protesta per le sciatti del Mastra, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 le vittime in mare. La Repubblica, la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede giudice l'arresto del libico al Mastri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciali e rinvia il voto delle chatte di Dal Mastro. Mattarella chiude il caso Ruggero, nuova legge adattate sui singoli. Missione Aira Araba, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. La Stampa, Ceuta assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 15 annegati, Madrid in via militare, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Ruggero, richiamo del Colle, Mattarella non si adatta a leggere a comportamenti individuali. Sui no TAV, violenza inaccettabile. Torino Giurassica, due T-Rex alla mole. Il Fatto Quotidiano, del Mastro molla le sciatte, i PM e i suoi lo vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán. Il Resto del Carlino, richiamo di Mattarella, condannare le violenze, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni sospende Schengen, molestata sui bastanetti, le hanno alzato la gonna, un'intera famiglia uccisa dai russi, Zelensky mostra la foto simbolo. Il Messaggero, Mattarella richiama i partiti, il Colle e il caso Ruggero non si adatti la legge ai singoli episodi. Crisi con la Spagna, l'Italia stoppa Schengen, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. La Verità, Mattarella chiude Ruggero in cella e butta via la chiave. I soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altri con risorse, gli immigranti sono costi. Spagna invasa dai marocchini, l'Italia sospendere Schengen. La casa editrice di Landini sull'orlo del fallimento, per salvarla deve intervenire Giorgia Meloni. Il Giornale, l'Italia che vuole il PD, emergenza e immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, report scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia. Libero Quotidiano, la nuova sinistra caccia commercianti di destra, dopo la censura dei giornali sgraditi al sindaco Salis, si lura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei. Landini in bolletta, salvato dalla Meloni, il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia, Spagna invasa, Italia pronta a chiudere. Il Tempo, disoccupati, a fuera compagni, dopo un pericoloso incendio è finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time, frignano gli estremisti e gli occupanti, mentre ieri organismi e istituzioni tecnici sono stati oggetto di pressioni indebite per far rientrare le pressioni. Il Manifesto, travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Dal Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico Mal Mastri, la guerra in Iran e sconfine in Egitto, riprendono i raid USA e un drone semisconosciuto terremota il Cairo. Avvenire, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Grazie, Unione Europea e parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Arrivi a migliaia a nuoto, Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti a Ceuta, la Spagna invia l'esercito. Secolo d'Italia, cercano il bis. I notav sfidano i difetti del prefetto e provocano. Il campeggio si farà e ci divertiremo. In primo piano Landini, Chiagni e firma sia tre super contratti, ma in silenzio per non rovinare la turno caldo anti Meloni. Spagna al collasso, migliaia di migranti entrati dal Marocco in poche ore. Il disastro Sanchez scatena le opposizioni. Confindustria gela Sline, al di là di Orsini, le cose non funzionano, che funzionano non vanno cambiate. Il salario giusto non si tocca. Andiamo a leggere adesso le prime pagine quotidiane della nostra Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, un maxi parco eolico nel mare tra Gorgona e Capraria, joint venture Eni, Simply Blue, 48 pale giganti e 3 miliardi di investimenti. Dall'Elba, imprenditore fiorentino entra nel capitale di Lockman. Viareggio, blitz in darsena della polizia, 20 identificati e 6 espulsi. Operazione antidegrado trovata refurtiva al campo del Chiaro. Lucca, Summer, 15 concerti sugli spalti per il trentennale. Da Pisa, nuovo piano e contrasto dell'erosione per il parco, i progetti di Lorenzo Bani dopo la conferma alla presidenza. Pontedera, l'ex automare, una discarica, disposto il sequestro dell'area. Nell'area grossetana, poste centrali, aggressione all'impiegata, trauma cranico, caos in piazza Roselli, intervengono anche i carabinieri. Da Capalbio a Aurelia, al via i progetti per la messa in sicurezza. Pistoia, assicurazioni, torna a salire la spesa per l'RC auto, in provincia la tariffa media è 100 euro sopra il dato nazionale. Firenze, morto in Spagna dopo il fermo, il corpo era pieno di lividi. Andiamo a Firenze, la Repubblica, caldo, un'ondata a fine luglio a 40 gradi, scatta il bollino rosso, Montedomini scontro Palazzo Vecchio, il presidente non lascio, indagate pure. Da Corriere di Siena, tenta di truffare la questura, ha denunciato un giovane di origine egiziana che si è presentato all'ufficio immigrazione con una richiesta falsa. Stiaccini, lavoriamo per il Chianti, Giuseppe Stiaccini, il sindaco di Castellina in Chianti, ha il cuore il territorio. Nuovi messaggi da Intesa per MBS, Messina sono noi, diamo tranquillità. Corriere di Arezzo, andiamo a trovare in pagina, divisi nella morte dalle regole, una norma comunale impedisce la sepoltura di due coniugi nello stesso cimitero, necessaria la cremazione. La statua restaurata di Nuti è tornata sulla sua panchina, la statua di Nuti che pronunciò Madonna che silenzio c'è a Caviglia. Il prefetto di Nuzzo lascia bene sul fronte della sicurezza, lascia Arezzo dopo un anno e 10 mesi. Gialloblu in vantaggio con Quada, Sala firma l'1-1 per gli Amaranto, 3 giorni di riposo, lunedì si ricomincia. La Nazione di Arezzo, cambio della guardia, 31 agenti in più, l'oro non brilla, crolla l'export. Entriamo in cronaca, l'oro non brilla, crolla l'export, dimezzata la vendita dei gioielli, bene abbigliamento e turismo, la provincia resiste, la spista arriva da servizi e formazione, tutelare le imprese, l'appello al ministero per la crisi dei preziosi, stretta sulla sicurezza, in provincia in arrivo 31 nuovi poliziotti, di Nuzzo e la sicurezza, fermati furti agli orafi, le zone rosse funzionano, ventilatori ai carcerati, il gesto dei giovani avvocati, spaccatura in Confcommercio, la Toscana verso le elezioni, Cursaro non si ricandida. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 31 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12:01.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, con punte che specialmente al nord, nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, toccheranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specie di nord-ovest tra pomeriggio e sera. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Radio Fly.
7: Rewind.

0: Ma certo che siamo prontissimi, non ci facciamo cogliere assolutamente impreparati. Anche oggi abbiamo le nostre 10 posizioni da farvi ascoltare. Benvenuti, buon estate 2026, buon riposo a chi è già in riposo. E quindi abbiamo il nostro appuntamento con Top 10 USA con me, Silvia Giansanti. Allora, abbiamo soltanto un'uscita e avremo anche una new entry naturalmente, ma anche 5 canzoni stabili, 3 pezzi che avanzano e soltanto un pezzo che questa settimana perde qualcosa. Beh, meno male. Iniziamo come sempre partendo dalla numero 10, eccola, vi regaliamo subito la prima novità, mentre l'altra settimana l'abbiamo fatta ascoltare direttamente al numero 1 perché è entrata con il nuovo singolo Taylor Swift. Invece questa volta non vi facciamo attendere con le novità. Numero 10, quindi prima novità con Stella Lefty. Parliamo praticamente di una giovane cantautrice statunitense emersa nel 2026, quindi quest'anno, grazie al successo virale di questo pezzo, Boston, che l'ha imposta come nuova voce del country pop contemporaneo. Numero 10, nuova entrata.
1: New entry.
2: New entry.

Boston, Stella Lefty al numero 10, ve l'abbiamo presentata a dovere e quindi una delle nuove voci promettenti del country pop con questa canzone. Novità assoluta alla decima posizione della Top 10 USA, mentre al numero 9 c'è chi è stabile. Parliamo di Ella Langley con Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

9 le settimane di presenza in classifica per questo singolo che si chiama I Can Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen. Stabilità in Top 10 USA. Ottava posizione, si va avanti di bene due posti con Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Eccoci arrivati al numero 7 e quindi si va verso la metà classifica. Abbiamo una stabilità, questa volta con Olivia Dean, un pezzo che ormai canticchiamo da 33 settimane dentro la classifica, ma magari qualcosina in più la conoscevamo già. Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need. La lasciamo quindi stabile al numero 7 con le sue 33 settimane di presenza in classifica, mentre al sesto posto c'è chi perde 3 punti. Parliamo di Mr. Drake, Janice, STFU.

non ci credo, eppure è così questa settimana. Meno 3 posizioni passa quindi dalla numero 3 alla numero 6 con Janis STFU, mentre Bruno Mars con I Just Might

Eccoci arrivati sul podio, ricordiamo che abbiamo avuto soltanto l'uscita di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, dal numero 8, mentre al numero 3 adesso siamo pronti per ascoltare il nuovo singolo di Ariana Grande, il singolo che ha conquistato direttamente la posizione numero 1, questo è avvenuto però qualche settimana fa. Hate That I Made You Love Me.

da 4 settimane dentro Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, al numero 3 della Top 10 USA, proviene dal numero 5, guadagna quindi di nuovo un po' di terreno perché era scesa, ha perso il primato, quindi 2 posizioni in avanti. E al secondo posto la stabilità di Ella Langley, pronti per ascoltare Choose in Texas.

0: 31 le settimane di presenza nella classifica americana per Ella Langley, un bel record per Choose in Texas, canzone che continua quindi a piacere anche sulla rete. Due posizioni abbiamo al numero 2 la stabilità. E adesso andiamo con il riepilogo della classifica americana. Che cosa è successo? Che abbiamo trovato l'unica new entry al numero 10, rappresentata da questa nuova promessa del country pop, Stella Lefty Boston. Nona posizione stabilità per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Dracula, Tame Impala featuring Jenny alla posizione numero 8, più due posti. Al settimo posto stabilità per Olivia Dean e Man I Need. Drake con Janis STFU alla posizione numero 6, meno 3 punti. Quinto posto più un gradino per Bruno Mars, I Just Might. Abbiamo ascoltato anche Ella Langley con Be Her al numero 4 stabile. Più due gradini dal numero 5 al numero 3 questa settimana per Ariana Grande, il nuovo singolo Hate, That I Made You Love Me. Abbiamo appena lasciato Ella Langley con la sua Choose in Texas alla posizione numero 2 stabilità. E ugualmente si riconferma per la seconda settimana consecutiva al comando della classifica americana Taylor Swift con il nuovo singolo I Knew It, I Knew You.
1: Number one.

0: un'azione critica, è stato promosso globalmente sulla rete e poi Swift ha presentato il brano dal vivo in un evento molto importante. I knew it, I knew you si riconferma quindi per la seconda settimana consecutiva al comando della Top 10 USA. I miei saluti finali arrivano puntualmente da Silvia Giansanti, è tutto, buon proseguimento, buona estate 2026, alla prossima con Top 10 USA. Bye! Top 10 USA.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Oh, yeah. Te lo dico, raga.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
1: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine, Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della Difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire, l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo un luogo molto confinato.
0: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò: l'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
3: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi e l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità, saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano, 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile, l'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 31 luglio 2026. Partiamo da Quotidiani Nazionale, grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Mattarella al torà dei partiti, Fratelli d'Italia, Forza Italia protesta per le sciatti del Mastra, al Senato è sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, almeno 15 le vittime in mare. La Repubblica, la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Almastri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciali e rinvia il voto delle sciatte di Dalmastro. Mattarella chiude il caso Ruggero, nuova legge adattata sui singoli. Missione Aira Raba, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni apre crisi con Sanchez. La Stampa, Ceuta assalto all'Europa, migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 15 annegati, Madrid in via militare, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. Ruggero, richiamo del Colle, Mattarella non si adatta a leggere a comportamenti individuali. Sui no-tav, violenza inaccettabile. Torino Giurassica, due T-Rex alla Mole. Il Fatto Quotidiano, del Mastro molla le sciatte, i PM e i suoi lo vietano, la sceneggiata sui messaggi con i Carroccia legati al clan senese, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán. Il Resto del Carlino, richiamo di Mattarella, condannare le violenze, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni sospende Schengen, molestata sui bastanetti le hanno alzato la gonna, un'intera famiglia uccisa dai russi, Zelensky mostra la foto simbolo. Il Messaggero, Mattarella richiama i partiti, il Colle e il caso Ruggero non si adatti la legge ai singoli episodi. Crisi con la Spagna, l'Italia stoppa Schengen, caos migranti, Ceuta invasa, Meloni confini da difendere. La Verità, Mattarella chiude Ruggero in cella e butta via la chiave. I soldi per gli anziani finiscono ai migranti, altri con risorse, gli immigranti sono costi. Spagna invasa dai marocchini, l'Italia sospendere Schengen. La casa editrice di Landini sul loro fallimento, per salvarla deve intervenire Giorgia Meloni. Il Giornale, l'Italia che vuole il PD, emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano noto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, report scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia. Libero Quotidiano, la nuova sinistra caccia commercianti di destra, dopo la censura dei giornali sgraditi al sindaco Salis, si lura i negozianti, via dai comitati di quartiere chi è politicamente schierato contro di lei, Landini in bolletta salvato dalla Meloni, il tifo di Travaglio contro tutta l'Italia, Spagna invasa, Italia pronta a chiudere. Il Tempo, disoccupati, a fuera compagni, dopo un pericoloso incendio è finalmente scattato il sequestro dell'immobile occupato abusivamente da 13 anni da Spin Time.

0: prendono i raid di USA e un drone semi sconosciuto terremota il Cairo. Avvenire, il martello su Kiev, l'Ucraina colpita ancora dai missili russi, uccisi 12 civili, tra cui due bambine, gli aiuti del Papa nei villaggi devastati, ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto. Grazia, Unione Europea le parole aggressive, Mattarella richiama i politici. Arrivi a migliaia a nuoto, Roma pensa a chiudere le frontiere, emergenza migranti a Ceuta, la Spagna invia l'esercito. Secolo d'Italia, cercano il bis. I notav sfidano i difetti del prefetto e provocano. Il campeggio si farà e ci divertiremo. In primo piano Landini, Chiagne firma sia tre super contratti ma in silenzio per non rovinare la turno caldo anti Meloni. Spagna al collasso, migliaia di migranti entrati dal Marocco in poche ore. Il disastro Sanchez scatena le opposizioni. Confindustria gela Sline, al di là di Orsini, le cose non funzionano, che funzionano non vanno cambiate. Il salario giusto non si tocca. Andiamo a leggere adesso le prime pagine quotidiane della nostra Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, un maxi parco eolico nel mare tra Gorgona e Capraria, joint venture Eni, Simply Blue, 48 pale giganti e 3 miliardi di investimenti. Dall'Elba, imprenditore fiorentino entra nel capitale di Lockman. Viareggio, blitz in darsena della polizia, 20 identificati e 6 espulsi. Operazione antidegrado trovata refurtiva al campo del Chiaro. Lucca, Summer, 15 concerti sugli spalti per il trentennale. Da Pisa, nuovo piano e contrasto dell'erosione per il parco, i progetti di Lorenzo Bani dopo la conferma alla presidenza. Pontedera, l'ex automare, una discarica, disposto il sequestro dell'area. Nell'area grossetana, poste centrali, aggressione all'impiegata, trauma cranico, caos in piazza Roselli, intervengono anche i carabinieri. Da Capalbio a Aurelia, al via i progetti per la messa in sicurezza. Pistoia, assicurazioni, torna a salire la spesa per l'RC auto, in provincia la tariffa media è 100 euro sopra il dato nazionale. Firenze, morto in Spagna dopo il fermo, il corpo era pieno di lividi. Andiamo a Firenze, la Repubblica, caldo, un'ondata a fine luglio a 40 gradi, scatta il bollino rosso, Montedomini scontro a Palazzo Vecchio, il presidente non lascio, indagate pure. Da Corriere di Siena, tenta di truffare la questura, ha denunciato un giovane di origine egiziana che si è presentato all'ufficio immigrazione con una richiesta falsa. Stiaccini, lavoriamo per il Chianti, Giuseppe Stiaccini, il sindaco di Castellina in Chianti, ha il cuore il territorio. Nuovi messaggi da Intesa per MBS, Messina sono noi, diamo tranquillità. Corriere di Arezzo, andiamo a trovare in pagina, divisi nella morte dalle regole, una norma comunale impedisce la sepoltura di due coniugi nello stesso cimitero, necessaria la cremazione. La statua restaurata di Nuti è tornata sulla sua panchina, la statua di Nuti che pronunciò Madonna che silenzio c'è a Caviglia. Il prefetto di Nuzzo lascia bene sul fronte della sicurezza, lascia Arezzo dopo un anno e 10 mesi. Giallo-blu in vantaggio con Quada, Sala firma l'1-1 per gli Amaranto, 3 giorni di riposo, lunedì si ricomincia. La Nazione di Arezzo, cambio della guardia, 31 agenti in più, l'oro non brilla, crolla l'export. Entriamo in cronaca, l'oro non brilla, crolla l'export, dimezzata la vendita dei gioielli, bene abbigliamento e turismo, la provincia resiste, la spista arriva da servizi e formazione, tutelare le imprese, l'appello al ministero per la crisi dei preziosi, stretta sulla sicurezza, in provincia in arrivo 31 nuovi poliziotti, di Nuzzo e la sicurezza, fermati furti agli orafi, le zone rosse funzionano, ventilatori ai carcerati, il gesto dei giovani avvocati, spaccatura in Confcommercio, la Toscana verso le elezioni, Cursaro non si ricandida. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 31 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD, che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina.
3: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo un luogo molto confinato.
1: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò: l'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
4: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Teodoro insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Non faccio esperimenti stavolta.
8: No. La settimana scorsa abbiamo avuto un mancamento. Molte persone hanno me compreso, ecco, il solo pensiero che possa venir meno la Top 10 Europa ci ha fatto avere un mancamento e quindi basta con gli esperimenti, basta. Ascoltiamo la musica, balliamola, ecco, torniamo con i piedi per terra, qualcuno riesce a stare in equilibrio anche con uno solo può anche farlo, ne ha facoltà. Io ci sto con tutti e due per terra, io sono Dylan e 10 canzoni da ascoltare, qualcuna scende, qualcuna sale. Che succede in questo aggiornamento, l'aggiornamento numero 31 della Top 10 Europa? Che una sola canzone esce, quindi ci sarà una new entry, 4 canzoni godranno di stabilità, 4 canzoni salgono e una canzone scende. Chi è che esce, Dylan? Chi è? Chiuse in Texas di Ella Langley, la scorsa settimana era una re-entry, per cui va via di nuovo. Partiamo con la posizione numero 10 e in questa posizione c'è la prima new entry, prima ed unica new entry della settimana. Si tratta di Malcolm Todd e la canzone è Earrings, gli orecchini.
9: New entry.
10: New entry.

Una traccia questa di Malcolm Todd che è stata pubblicata originariamente neanche tantissimo tempo fa, è un paio d'anni fa, il 5 aprile del 2024, come traccia d'apertura del suo mixtape Sweet Boy, ma è diventata poi è tornata nel 2026 grazie alla viralità su TikTok, dove l'ha lanciata Malcolm stesso ed è riuscita a raggiungere diverse posizioni interessanti delle classifiche statunitensi, australiane, neozelandesi, anche singaporesi. Non lo so se si dice così, ma vabbè, l'ho detto oramai, senza dimenticare anche il Canada, dove ha ricevuto certificazioni platinum. Earrings di Malcolm Todd nella top 10 Europa, in decima posizione, si sale in nona, perde 6 posti Billie Jean di Michael Jackson.

certo, il film su Michael Jackson ha riportato l'attenzione sulla figura di Michael stesso e di tutta la sua produzione. E poi all'interno della colonna sonora ci sono tante tracce che conosciamo dagli anni 80 fino ad oggi, e Billie Jean probabilmente la più rappresentativa di tutte. Anche questa settimana nella Top 10 Europa, in nona posizione perde 6 posti, si sale in 8ª stabile, Drop Dead di Olivia Rodrigo.

0: una delle 27 canzoni di Olivia Rodrigo all'interno della Top 10 Europa, quindi sarà la Top 27 prossimamente, vista la enorme produzione di Olivia Rodrigo. No, ne abbiamo solamente tre, dai. Una è proprio questa, Drop Dead, che questa settimana, nell'aggiornamento numero 31, occupa l'ottava posizione della Top 10 Europa.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Let's go. Top 10 Europa.
3: Top 10 Europa.
2: Top 10 Europa.
0: Io sono Dylan e questa è la Top 10 Europa. Quattro tracce da ascoltare, il segmento più lungo della classifica, dalla posizione numero 7 alla posizione numero 4 adesso. Aggiornamento numero 31. In settima posizione guadagna tre posti Prospa and Clooney con Free Your Mind.

L'ho detto la settimana scorsa che avrei raccontato dell'origine curiosa di questa traccia, per cui lo faccio, tranquilli. Clooney ha raccontato che il primo demo risaliva al 2020, rimasto poi sepolto tra vecchi progetti, finché un blackout in studio lo ha spinto a recuperarlo. Vedi che i blackout, non tutti i blackout vengono per nuocere, a volte servono i blackout. E da lì Prospa e Clooney hanno ricostruito la traccia aggiornando la batteria, aggiungendo nuove layer e testandola nei loro set. Hanno visto, proviamola, vediamo come è andata alla grande, e quindi eccola qua in classifica. Free Your Mind, Prospa e Clooney, in settima posizione guadagna 3 posti, si sale in sesta posizione, stabilità per di nuovo Olivia Rodrigo e la sua The Cure.

Cure, spesso citata dalla critica per la sua scrittura più adulta e per la capacità di Olivia di raccontare relazioni un po' sbilanciate, diciamo, senza cadere però nel melodramma. All'interno dell'album The Cure funziona come interfaccia, ecco, a pezzi un po' più a tracce un po' più pop rock, contribuendo a definire l'equilibrio emotivo di tutto quanto il progetto. The Cure, Olivia Rodrigo in sesta posizione, stabile nella top 10 Europa questa settimana. Si sale in quinta, sale di due posti I Knew It, I Knew You di Taylor Swift.

canzone nuova di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, una canzone che accompagna il personaggio di Jessie nel film Toy Story 5, Toy Story 5. Protagonista anche del videoclip Jessie, composto interamente da scene del film, il video che racconta anche il riaffiorare improvviso di un amore del passato con toni piuttosto nostalgici e un forte senso di riconnessione emotiva. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, nella top 10 Europa, si sale in quarta posizione, guadagna un posto Ariana Grande con Hey Dad, I Made You Love Me.

0: è cresciuta anche Ariana Grande con Hey Daddy Made You Love Me. Pare che così l'ha definita lei stessa, è una traccia la sua che definisce appunto un manifesto emotivo, una riflessione adulta sul rapporto tra amore, identità e percezione pubblica, che apre l'era Petal, così è stata definita anche la nuova era di Ariana Grande, con una maturità nuova e una poetica più intima e stratificata. Ariana Grande nella Top Ten Europa in quarta posizione.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Il podio, vogliamo il podio, Dylan. Che cosa è successo rispetto a 7 giorni fa? Non tantissimo, a dirla, non tantissimo. Vediamo un po', partiamo dalla posizione numero 3, vediamo cosa è accaduto rispetto ad una settimana fa, che c'è Harry Styles, guadagna un posto la sua American Girls.

house morbida e ha un, direi, un'estetica pop elegante. American Girls di Harry Styles, ci sono suoni che linkano direttamente ai favolosi anni 80 e anche paragoni critici che vanno da tracce di David Bowie e fino ad arrivare a altri artisti che negli anni 80, ecco, hanno raggiunto l'apice, qualcuno poi l'ha anche mantenuto l'apice nel corso dei decenni successivi, visto che ho citato David Bowie. Si sale dalla terza alla seconda posizione, stabilità per Stupid Song di Olivia Rodrigo.

0: cantautrice statunitense, lei classe 2003, attualmente al centro della scena pop globale grazie ai successi di diversi singoli all'interno della tracklist del suo nuovo album, ed è un successo che se lo merita tutto. Nella top 10 Europa ancora un'altra traccia di Olivia Rodrigo, Stupid Song in seconda posizione, riepilogone prima della numero 1. Posizione numero 10, la prima new entry, prima ed unica new entry della settimana, Earrings di Malcolm Todd. Poi abbiamo in nona posizione, perdendo 6 posti, incrociamo Billie Jean di Michael Jackson. In ottava posizione stabile da 4 settimane in classifica, Olivia Rodrigo con Drop Dead. In settima posizione guadagna 3 posti Free Your Mind, Prospain Clooney. In sesta posizione stabilità per The Cure di Olivia Rodrigo. In quinta posizione guadagna 2 posti e da 4 settimane in classifica I Knew It, I Knew You di Taylor Swift. In quarta posizione più un posto, guadagna un posto e da 6 settimane in classifica Hey Dad, I Made You Love Me di Ariana Grande. Sul podio alla posizione numero 3 guadagna un posto American Girls di Harry Styles. In seconda posizione Stupid Song di Olivia Rodrigo. In prima posizione da 34 settimane in classifica, di nuovo loro, Sam Fender con Olivia Dean, Rain Me In.
1: Number 1, Top 10 Europa.

0: parte quello di Sam Fender e dall'altra parte invece una voce soul pop molto raffinata, quella di Olivia Dean. È proprio questo il mix giusto per permettere a Rainy In di rimanere nella top 10 Europa da 34 settimane, e spesso l'abbiamo trovato, ma veramente tantissime volte, alla posizione numero 1, proprio come in questo aggiornamento, l'aggiornamento numero 31. Complimenti. La top 10 Europa torna la prossima settimana per l'aggiornamento numero 32. Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti, ciao,
1: ciao Beppe, ciao Beppe, buongiorno.
0: Ma che voce che hai splendente questa mattina, cioè puoi essere splendente.
1: È diversa,
0: ti sentiamo molto bene, va bene. Senti, per caso mica che hai qualche novità, non lo so, fidanzato, sposato, no, qualcosa, no, perché qui le notizie ne troviamo tante questa
1: tantissime, bene, e noi come ogni volta le abbiamo trovate, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo abbandonato la banana di Cattelan, come si chiamava?
1: Di Cattelan.
0: Perché ormai è stata mangiata.
1: Bravo, è stata venduta, è stata mangiata, quindi basta banane.
0: Non cercate più banane.
1: Allora, iniziamo subito.
0: Dimmi tutto.
1: Allora, ti racconto questa.
0: Oh, che è successo?
1: Un miliardario ha nascosto 2 milioni in 5 forzieri, poi ha dato gli indizi per trovarli e ha detto tutti possono riuscirci. Quindi praticamente si tratta di gioielli preziosi appartenuti a personalità di spicco, ma anche cimeli sportivi, oro e reperti storici. E persino oggetti come rare carte Pokémon. Sono solo alcuni dei tesori che appunto un miliardario statunitense ha nascosto in 5 diversi forzieri sparsi in giro per gli Stati Uniti.
0: Mamma mia!
1: E
0: ragazzi,
1: quindi lui ha lanciato una caccia al tesoro aperta
0: come
1: a tutti.
0: Si
1: anche noi,
0: gioco?
1: Beppe, corriamo.
0: Sì, come si chiamava la caccia al tesoro? No, nascondino
1: sì,
0: era un'altra cosa.
1: No, nascondino era un'altra
0: però
1: cosa.
0: Però questi miliardari sono eclettici, no? Come quello che ha mangiato la banana di carta.
1: Sono così.
0: È veramente pazzesco.
1: Sono così.
0: Va bene. Ne vuoi dire un'altra? Poi così mi preparo e ti dico qualcosa.
1: Sì,
0: io
1: va bene, allora te ne dico un'altra, questa è buffa. Cioè buffa,
0: no, perché
1: oddio,
0: il miliardario no, no. Beh, come si fa a partecipare? Io partecipo,
1: cioè vogliamo gli Stati Uniti.
0: Vabbè.
1: Allora qui ti porto a Brescia, pensa un po'. Allora Brescia. A Brescia è stata arrestata una suora con l'accusa di essere al servizio dei clan dell'Andrangheta.
0: Cioè?
1: Cioè qui è serio la cosa.
0: Che significa?
1: Si chiama Suor Anna Donelli, è tra i 25 arrestati nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Brescia su un presunto gruppo criminale affiliato all'Andrangheta.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Una suora.
1: Le accuse sostengono che la suora fosse a disposizione del sodalizio per mantenere contatti con i membri detenuti in carcere.
0: Mamma mia, ragazzi, non c'è più religione,
1: non
0: mi verrebbe da dire.
1: Religione.
0: Va bene, tu mi parli di una suora, io ti porto in una cosa. Ho detto prima che hai una voce così talmente bella,
1: sì,
0: questa mattina, chissà cosa mi dici. Mica per caso hai pensato di sposarti da qualche parte, no? Che
1: sono... No, al momento no.
0: No, allora senti, però ci potrebbe essere una soluzione, perché ci sono persone che si vogliono trovare il loro così giorno del matrimonio e vogliono trovarsi nei posti più disparati.
1: Ok.
0: Però
1: tipo...
0: che succede? Che ne so, in cima all'Everest, faccio un esempio, no? Vabbè. No, diciamo così, c'è il problema di trovare la chiesa.
1: Eh beh, in cima all'Everest ci sarebbe un problema.
0: Esatto, ma non ci sono problemi perché c'è la chiesa che si gonfia. Una chiesa gonfiabile è stata spedita a due futuri sposi australiani che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto, insomma, che era sperduto e non c'era una chiesa.
1: No,
0: allora
1: vabbè.
0: Che fa? La struttura è larga 5 metri, alta 7, arriva a 12 col campanile, completamente gonfiabile. Ci sono le vetrate aerografate con per replicare i mosaici veri. Quindi una chiesa gonfiabile. All'interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele, croce d'oro.
1: No,
0: cioè
1: tutto.
0: Angeli sulle porte, tutto gonfiabile. Ci vogliono 2 ore per gonfiarlo, però. 2 ore per gonfiarlo.
1: Ma anche il prete è gonfiabile.
0: Questo non lo so. Chissà se ci sarà una banana gonfiabile, non lo so, però e si sgonfia però in una, quindi ci vuole più a gonfiarla che a sgonfiarla. Ecco, quindi è a prova di tacchi a spillo, quindi anche le spose che volessero essere un pochino più alte, i tacchi a spillo non forano questa chiesa gonfiabile e si sono diffuse molto in Gran Bretagna, cioè questi inglesi hanno questa cosa, cioè proprio vabbè, comunque dall'Australia alla Gran Bretagna.
1: Vabbè, comunque però prima fuori onda stavamo parlando sempre di matrimoni, però matrimoni un po' particolari, mi ricordo.
0: Sì.
1: Dimmela un po' quella com'era.
0: Matrimoni un po' ecco, allora pensate voi, no? La scienza della
1: sì.
0: Non lo so se la scienza esiste la sologamia, il matrimonio con se stessi.
1: Ecco,
0: cioè, scusa. Esempio, se uno il partner non gli piace, non trova la donna del cuore, l'angelo azzurro, la principessa sul pisello. Quello
1: ecco,
0: che sul caseste, quello che vuoi, allora dice decide di sposarsi da sé. Voi pensate che questa pratica, che è partita dal Giappone, mi sembra che questi giapponesi qualche problemino ce l'hanno, no? Te lo ricordi? Insomma,
1: se
0: lo
1: inventano,
0: no?
1: Di ogni.
0: Va bene, sì. Praticamente è fare l'amore con se stessi. Ora, cioè, sposare se stessi, fare l'amore su se stessi, penso che ragazzi adolescenti forse qualcosa ne sappiano, ma voglio dire, questo concetto comunque va oltre il semplice prendersi cura di sé, è proprio un rito femminile,
1: sì.
0: C'è proprio un rito, capito? C'è?
1: Sì,
0: e qui
1: sì,
0: in Giappone
1: sì.
0: Il self wedding si chiama.
1: Ma non è la prima volta che lo sento comunque. Non so se è partito tutta da una serie televisiva che magari.
0: Esatto, proprio quella,
1: sì.
0: Sex and the City.
1: Bravo,
0: quella,
1: ecco, mi ricordavo qualcosa. Sì.
0: Sì, ha sdoganato questo sposarsi da sé, insomma,
1: cosa,
0: solo
1: la
0: mia. Beh, insomma, vabbè, comunque contenti loro.
1: Vabbè.
0: Da noi si diceva un altro momento. Cioè, vabbè, però.
1: Niente, allora noi torniamo in Italia perché lo sai bene che da poco è uscita la lista appunto dei partecipanti big di Sanremo. Non so se hai seguito questa vicenda, no? Carlo Conti, che è il nuovo appunto conduttore del Sanremo,
0: abbronzato come sempre.
1: Come sempre.
0: Carlo Conti c'ha una abbronzatura pazzesca, dai,
1: tutto l'anno. E quindi lui ha annunciato quali saranno i big che parteciperanno a Sanremo 2025.
0: Diccili qualcuno, lo sai?
1: Certo, vabbè, abbiamo Elodie, Rocco Hunt,
0: i ricchi e poveri.
1: No, i ricchi e poveri.
0: Cucini di campagna?
1: Non ci
0: sono. Ma come li volevo portare adesso? Cucini di campagna non ci sono.
1: Ecco, appunto. Insomma, ce ne sono tantissimi, credo che siano 30. Però purtroppo non sono stati annunciati i Jalis.
0: No. No.
1: Quindi praticamente ha spopolato il video loro in cui praticamente festeggiano la loro esclusione al Sanremo 2025.
0: Ma mi sembra che abbia anche un numero.
1: È la 28esima volta. È la 28esima volta. Perché loro praticamente vinsero il Festival di Sanremo nel 1996.
0: Sì, la canzone ve la ricordate tutti? Ve la diceva Anna?
1: No, io non ero nemmeno nata, però fiumi di parole. Io non ero nata io, Comunque fiumi di parole. E loro con ironia festeggiano il record di esclusioni. Cioè,
0: sì, che poi fu ganza perché vinsero il Sanremo, nessuno se l'aspettava di quello lì con questi fiumi di parole e poi spariti, scomparsi, cioè
1: sì.
0: Si sono persi
1: nelle
0: onde.
1: Ma poverini, loro ci provano, però poi
0: capito,
1: per me esclusione.
0: Fiumi di parole, questo è un torrente, che è un tornado di parole.
1: Esatto, va bene.
0: Senti, parliamo di un altro. Abbiamo detto che dobbiamo parlare di matrimoni, no?
1: Sì.
0: Te ne dico un altro.
1: Vai.
0: Allora, se avete insomma scelto di andare a sposarvi in un posto dove non c'è la chiesa, non c'è problemi, potete usare la chiesa
1: gonfiabile. E questo l'abbiamo
0: ok, però
1: appurato.
0: Che cosa è successo? È successo che una coppia del West Yorkshire,
1: Yorkshire,
0: sempre in Gran Bretagna, perché veramente niente sesso, siamo inglesi a pennello, però si sposano, devo dire. Che è successo? Ha deciso di fare una cosa molto molto caratteristica. È il giorno delle nozze, hanno deciso di farsi portare le fedi, pensa, niente po' di meno che da un gufo.
1: Da un gufo.
0: Ma sì, dovete sapere che in Gran Bretagna ci sono anche le aziende che fanno il servizio gufo. Ah, il servizio gufo, cioè
1: sì,
0: tu affitti un gufo.
1: Affitti
0: e loro
1: gufo.
0: Hanno affittato un gufo per potersi farti portare nel
1: gli
0: momento
1: anelli.
0: Con gli anelli. Il problema è che il gufo, una volta che è stato liberato per portare gli anelli, invece di andare a portare gli anelli, se ne è stato
1: volatoria.
0: 7 ore in volo.
1: No.
0: E niente, anche l'addestratore con un pollo lì faceva vedere, non l'ha infilato. È tornato giù, pensate, intorno alle 8 di sera, ormai il matrimonio era
1: già fatto.
0: Sì, perché non c'erano le fedi.
1: No,
0: e forse è rimasto contento di aver lasciato tutti col fiato sospeso. Quindi quando si dice l'ha gufato questo matrimonio,
1: no,
0: proprio,
1: fantastico.
0: Insomma,
1: cioè no, fantastico, un po' per
0: comunque
1: risposti.
0: Originale farsi portare le fedi da un gufo, pensa se era, che ne so,
1: ormai niente, la tradizione,
0: ma
1: con un
0: avvoltoio, no, cioè un piccione viaggiatore. Vai.
1: il gufo. Va bene, restiamo sempre in tema animali, se così si può dire. Allora, 2500 sculture a forma di panda hanno invaso l'aeroporto di Hong Kong per una mostra a tema, molto carine, guarda, ho visto l'immagine, tutti questi panda, tutti questi panda piccolini. E questi, però ti spiego che queste diciamo queste statue, insomma queste sculture sono state realizzate con bottiglie di plastica riciclate, dipinte a mano. Le sculture accolgono appunto i viaggiatori in arrivo e in partenza e l'iniziativa parte del Panda Go mira a sensibilizzare sulla conservazione dei panda giganti, la cui popolazione mondiale ha recentemente superato i 2500 esemplari. Quindi vabbè, diciamo che c'è.
0: Sì, ma senti, ma non è mica tante volte che sono quei panda taroccati da cani?
1: No,
0: cioè,
1: non
0: i cani
1: sono, no,
0: diccelo.
1: No, queste sono sculture di panda appunto fuori dell'aeroporto di Hong Kong.
0: Ecco, bella questa. Tu mi hai portato su un aeroporto
1: certo.
0: E io ti porto su un aereo a questo punto.
1: E
0: ti devo portare su un aereo e chissà che cosa è successo in aereo. Allora, in aereo è successo questo, che una passeggera in aereo cerca il bagno, perché quando uno va in aereo, insomma, la prima cosa che fa, cerca il bagno, no? Mi sembra ovvio.
1: Cioè,
0: mica ti metti le cinture di sicurezza.
1: Vai al bagno.
0: Vai al bagno. Questa signora, questa in questo volo della vediamo cos'era, Air China, va bene, la fonte Andronos, Air China che ha fatto? Ha preso per sbaglio, ha aperto il portellone d'emergenza.
1: No.
0: Attenta però, l'aereo era fermo.
1: Meno male.
0: Sarebbe successo
1: una
0: disastro. Però questa cosa qui chiaramente ha fatto subito l'aereo fermi, tutti a terra, tutti scesi. Questa signora ovviamente è stata riguardita fortemente e anche ha rischiato di prendere una salatissima multa. Nel frattempo il volo è stato annullato, pensa, e i passeggeri sono stati trasferiti e risarciti per il mancato volo della compagnia. Pensa
1: bene,
0: che casotto per andare a cercare un bagno.
1: Vabbè, mi dispiace per la signora, che poverina, non è che non penso che l'abbia fatto apposta, però
0: speriamo non l'abbia fatta poi lì, insomma, chissà, insomma, no, questa vabbè.
1: Allora, noi ritorniamo in Italia ti parlo proprio di una coppia focosa, nel vero senso della parola. Perché siamo a Pesaro, una donna dà fuoco alle proprie mutande durante una lite con il fidanzato. La palazzina va in fiamme, però le famiglie sono evacuate.
0: Cioè, fammi capire, ma era un gioco erotico? Cioè, era
1: praticamente una donna ha perso il controllo mentre era con il compagno nello scantinato, penso per una lite, e la sua reazione avrebbe causato le fiamme. Ora rischia di finire nei guai per l'incendio doloso.
0: Cioè, non ho capito, hai preso fuoco le mutande.
1: No, lei evidentemente dopo questa lite è successa questa cosa. Hanno preso fuoco le mutande.
0: Un amore focoso, attenzione.
1: Questo ti ho detto.
0: Va bene, però c'è sempre questo fatto dei matrimoni. Oggi non lo so se forse Vanna si sposerà o meno.
1: Chi lo sa.
0: Però insomma, oggi parliamo di matrimoni.
1: Sì.
0: E il matrimonio è anche famoso l'addio al celibato.
1: Beh, certo.
0: Certo. Non so come funziona per le donne, so come funziona per gli uomini, ma lo sanno anche gli abitanti di Jesolo, che sabato sera nella vivace piazza in Piazza Marina hanno assistito a una scena veramente particolare. Tu pensa che il protagonista della serata, un trevigiano di Zenon di Piave, ha deciso di darsi un tocco celestiale alla sua festa.
1: Lui proprio celestiale,
0: sì, perché si è travestito niente po' di meno che da Gesù. Sì, tunica bianca, una grande croce di legno sulle spalle e via via a passeggio tra i turisti. Beh, insomma, l'idea, che era nata per qualche bicchiere di troppo, non è piaciuta e la polizia locale, insomma, considerata la scena irriverente e blasfema, sono intervenuti, insomma, infringendo al futuro sposo una multa di 200 euro.
1: Ecco.
0: E sequestrando la croce realizzata dagli amici. Guarda, non immagini il verbale, sequestrata croce non ci posso credere. Però non bisogna scherzare con la religione, insomma, questo mi ha bevuto un po' troppo. Perché secondo te uno che deve andare al matrimonio, io posso capire, no? Un uomo che va al matrimonio dice da ora in poi porterò la croce sulle spalle.
1: Ma perché voi uomini siete sempre così, la croce. Invece il matrimonio è bello.
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, Beppe. Allora, io ho finito le notizie. Non so se
0: non
1: ne hai
0: un animale.
1: Una...
0: Io l'ultima, perché dobbiamo parlare dei nostri amici animali.
1: Va bene, allora, che noi ci piacciono tanto.
0: Qual è l'animale che ti piace più di tutto?
1: Il cane. Sì,
0: ecco, noi invece parliamo di un gatto.
1: Va bene.
0: Allora, che è successo? Dovete sapere che esiste una famosissima, devo dire, cittadina spagnola, che è Lugo, nella regione nord che si chiama la Galizia, la famosa Galizia, è la miseria. Che è successo? I residenti di un quartiere erano esasperati perché a un certo punto hanno sentito un rumore fortissimo, musica a tutto volume da un appartamento, non ce la facevano più e hanno denunciato una festa clandestina.
1: Chi ci sarà dentro?
0: Tieni presente questa qui, però, che la notizia del 2021.
1: Ok.
0: Eravamo nel periodo di Covid.
1: Ah, ok.
0: E quindi erano vietati gli assembramenti.
1: Va bene.
0: Ok. Che è successo? Allora, temendo assembramenti e possibili rischi di contagio, hanno chiamato la polizia. Quando è intervenuta la polizia, tu pensa che invece di trovare una festa ha trovato un gatto. gatto che si trovava, sì, lo stereo al massimo di volume. No. Questo gatto, come diceva il proprietario che era fuori città, ecco, gli piaceva accendere lo stereo, cioè con la zampina.
1: Sì, sì, con la zampina.
0: Esatto, quindi,
1: no, vabbè.
0: Fatto questa cosa. E allora hanno invitato il proprietario, dice: ma almeno staccaglielo quello stereo, no? Cioè, voglio dire, perché i gatti tanto non li tieni.
1: No, no, fanno come vogliono. E il DJ gatto lo chiameremo.
0: Il DJ gatto, infatti, nella notizia che noi troviamo, festa a tutto volume, ma il DJ è un gatto, la fonte è la stampa.it, ci chiamo anche. Va bene, allora,
1: va bene.
0: Noi ci salutiamo. Ciao.
1: Sì, Beppe, noi ci salutiamo e al prossimo episodio con Crazy Week, mi raccomando.
0: Questa, e non ho detto come lo dico io, il
1: non
0: mio Crazy
1: detto.
0: Week, che invece è la Semaine de Folie, perché noi andiamo in Francia. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, grazie, ciao a tutti.
0: Settimana. Ciao ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vice premier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza: ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11. Le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo. Da questo pomeriggio sulle strade italiane domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni. E non mancano i commenti dal mondo politico: un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella basilica milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 24 luglio, guardatevi intorno e sentite questa magia nell'aria. Il momento della liberazione è arrivato, il weekend bussa alla porta e noi, di estatissima, gli apriamo con un'esplosione di suono che vi lascerà senza fiato, ragazzi. Ce l'avete messa tutta in questa settimana, eh? Avete affrontato impegni, scadenze e temperature bollenti. Ora tocca a noi, di estatissima, ricompensarvi. Stiamo per trasformare la vostra radio nel pass d'ingresso per il fine settimana più incredibile di sempre. Niente più regole, niente più sveglie impostate all'alba, da oggi esiste solo la voglia di fare festa. Vi porteremo dritti al cuore del divertimento con una scaletta che è una scarica di adrenalina pura. Chiamate gli amici, organizzate la serata e usate questi 60 minuti come riscaldamento ufficiale per le vostre notti estive. Ma non perdetevi anche i nostri ospiti che ci daranno quelle informazioni, quelle notizie utili per vivere ancora meglio questa stagione calda. E vi racconteremo di chi? Degli italiani che hanno lasciato un segno nel mondo e nel nostro paese. Nome su tutti, Ermanno Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore che ci porterà davvero anche oggi un personaggio da non dimenticare. E poi spiagge, litorali, posti da visitare. Il bello dell'estate è anche questo e sarà raccontato in esclusiva tra pochissimo in diretta dal nostro inviato Lorenzo Zucchi. Non finisce qui perché l'ultimo collegamento della nostra puntata del venerdì è con la psicologia e insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, con la sua rubrica I consigli psicologici da non seguire d'estate. Pensate voi che cosa vi proponiamo. Insomma, il weekend prende veramente il sopravvento e noi iniziamo a ballare da questo momento perché questa è la vostra estate.

0: Siete sempre in diretta all'interno del programma della vostra stagione preferita, che è appunto l'estate. Grazie per averci scelto e preferito, e oggi abbiamo il primo collegamento che si concentra sulla figura degli italiani, alla scoperta di quelle, di quei personaggi, no, che hanno scolpito un po' il nostro paese in giro per il mondo e ci ha fatto conoscere a destra e manca. E addirittura più che il mondo, oggi parliamo di spazio. Ermanno, ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, nostri ascoltatori. Certo, noi spaziamo e quindi spaziamo tra le varie personalità che hanno dato lustro al nostro paese, e finiamo appunto nello spazio a parlare di Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha rappresentato l'Italia nello spazio e l'innovazione scientifica. Parmitano, nato nel settembre del 76 a Paternò in Sicilia, laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Catania, successivamente conseguito un master in ingegneria aerospaziale presso la University of Oxford. La sua carriera nel settore aeronautico e spaziale ha preso il volo, è caso di dirlo, quando è stato selezionato come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2009. La sua avventura nello spazio si inserisce in un contesto storico di crescente collaborazione internazionale nel settore aerospaziale, con l'obiettivo di esplorare nuovi orizzonti e promuovere la ricerca scientifica. Luca Parmitano è noto per la sua grande preparazione tecnica, la determinazione e il coraggio, un pilota di aerei e ingegnere esperto con una forte capacità di adattamento alle condizioni estreme dello spazio. Tra i tratti distintivi si evidenzia la sua resilienza. Nel 2013 ha affrontato un'emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quando una perdita d'acqua nel casco ha messo a rischio la sua vita, dimostrando grande sangue freddo e professionalità. È anche riconosciuto per la sua capacità di comunicare efficacemente con il pubblico, contribuendo a diffondere la passione per l'esplorazione spaziale. Insomma, Parmitano rappresenta un punto di riferimento per l'Italia nel settore appunto specifico aerospaziale. La sua partecipazione alle missioni spaziali ha rafforzato la presenza italiana nel panorama internazionale dell'esplorazione appunto dello spazio. È stato uno degli astronauti italiani più attivi e riconosciuti, contribuendo a portare avanti progetti di ricerca e innovazione che hanno beneficiato anche le industrie e le università italiane. La sua esperienza ha stimolato l'interesse e le aspirazioni di molte giovani generazioni di scienziati e ingegneri italiani. In conclusione, possiamo dire che Parmitano ha portato lusso all'Italia grazie alla sua eccellente preparazione, al suo coraggio e al suo impegno nel promuovere l'immagine del nostro paese nello spazio. È stato il primo italiano a partecipare a due missioni spaziali consecutive, contribuendo a consolidare l'immagine dell'Italia come nazione protagonista nel settore spaziale europeo e internazionale. La sua capacità di superare le sfide e di rappresentare con orgoglio il nostro paese ha fatto sì che diventasse un simbolo di eccellenza, innovazione e determinazione, ispirando ancora, come dicevamo, nuove generazioni di italiani a sognare in grande. Oggi mi fermo qui, caro Alessandro, non mi è sembrato poco però, perché abbiamo veramente spaziato, siamo andati nello spazio con Parmitano. A questo punto io ti do appuntamento alla prossima settimana, lo do ovviamente anche agli ascoltatori se avranno la bontà di seguirci, e auguro buona estate a tutti.
0: Grazie, grazie Ermanno, spazio davvero ultima frontiera oggi, andiamo.

0: Nuovo appuntamento in diretta in compagnia di Lorenzo Zucchi. Stiamo parlando di stile balneare alla scoperta delle nostre coste, i nostri litorali e le bellissime spiagge. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Beh, oggi devo dire, andiamo in Emilia Romagna, vabbè, quando diciamo Cesenatico, Lorenzo.
1: Insomma, noi sappiamo che l'immaginario dell'Emilia Romagna, dal punto di vista dello stile balneare, è quello, no? È la Riviera Adriatica, insomma, è un rito, è un ritmo di vacanze, no? E Cesenatico fa assolutamente parte delle destinazioni più rappresentative. Ovviamente abbiamo una spiaggia larga, ordinata, accogliente, con la sabbia fine, dorata, no? Compatta. Abbiamo questi stabilimenti che si susseguono uno dopo l'altro, ma senza soffocare lo spazio, perché c'è molto ordine, c'è spazio, no? E ogni cosa è pensata assolutamente per stare bene. Sappiamo come avanti l'accoglienza balneare in quella regione, abbiamo tutto, dallo sport alle zone relax. Il mare è calmo, sappiamo, i fondali sono bassissimi, tant'è che possiamo andare avanti nel mare lentamente, senza fretta, per cui è così una destinazione perfetta per chi vuole gustarsi il mare in piena tranquillità.
0: Parliamo un po' della cittadina.
1: Allora sì, basta fare pochi passi verso l'interno perché incontriamo subito il luogo più iconico di tutta quasi la riviera, potrei dire, insomma uno dei più iconici della riviera, è il Porto Canale di Cesenatico, il Porto Canale chiamato col nome del suo ideatore leonardesco, no? Perché secondo la tradizione è stato disegnato proprio da Leonardo da Vinci ed è il cuore autentico della città, non è solo un porto, uno spazio urbano vino, no? Perché abbiamo anche le barche storiche in questo porto, le barche storiche con le vele colorate che sono ormeggiate lungo il canale, quindi praticamente come camminare in un museo a cielo aperto. I riflessi sull'acqua cambiano durante la giornata, per cui il paesaggio cambia ovviamente anche questo con i colori delle barche che si illuminano all'alba e di nuovo al tramonto. Insomma, qua capiamo che al di là del fatto che tutta la riviera sappiamo cosa rappresenta, la riviera adriatica dell'Emilia Romagna, però qua abbiamo il cuore vero di Cesenatico, che resta anche una vera città che ha mantenuto il rapporto diretto con il mare e anche le sue radici.
0: Facciamo venire l'acquolina in bocca al pubblico adesso.
1: A questo punto sì, perché qual è il piatto simbolo della riviera adriatica? Ovviamente la grigliata mista di pesce, che può essere preparata in

0: la sera e siamo sulla riviera adriatica, perché mentre facciamo la passeggiata sentiamo il profumo della grigliata di pesce, e quindi poi inizieranno le notti, tu sai, della riviera adriatica. Insomma, il qua praticamente il mare ci accompagna tutto il nostro giorno, tra relax e movimento, perché qua è proprio la perfetta incarnazione del nostro stile balneare.
1: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima, e buona estatissima.
0: Buona estatissima.

0: Torniamo in linea diretta, grazie alla nostra parte tecnica, arrivati all'ultimo collegamento della nostra, no, bellissima roulette estiva con tanti ospiti meravigliosi. Abbiamo il nostro Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, ben trovato, eccolo qua.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Uno dei tanti consigli psicologici che sentiamo spesso, no, che ci viene detto è pensa positivo sempre, Luca.
1: Beh, forse l'estate è un momento buono per andare in vacanza anche da tutti questi consigli, no? Da tutti questi must, da tutti questi mantra che sono diventati un po' come delle preghiere ripetute che ci obbligano anche come questo a pensare sempre positivo. Pensare positivo è importante, l'abbiamo detto tante volte, è importante avere un pensiero positivo, anche l'estate certamente, che però non deve essere solo questo e per forza dobbiamo essere positivi. È vero, d'estate c'è il sole e il sole illumina tutto, però di notte l'estate forse è la parte più bella, quando si può fare tardi, si sta con gli amici alzati fino a tardi a vedere la luna, e allora anche qua diamo spazio anche agli altri pensieri, che possono essere anche un po' negativi, malinconici, un po' tristi, non per forza sempre belli, ma che sono importanti, sono tra i più importanti, perché sono quelli che danno poi forma alle emozioni, che ci aiutano a comprendere noi stessi, quello che vogliamo, quello che non vogliamo, e soprattutto l'estate può essere un tempo buono per ascoltarli, per chiederci cosa non va nella nostra vita, cosa vorremmo cambiare, cosa potremmo fantasticare di vedere diversamente. Per un'estate così, che può essere anche un po' agrodolce, non per forza dolce, ma in questo agro ritrovare motivazione, centratura. E allora, diciamo, lasciamo un attimo pure questo essere positivi sempre in vacanza, permettiamoci di ascoltarci come siamo, rilassiamoci, e poi le cose come l'estate vengono da sé, e a volte l'estate più belle sono quelle che uno non si aspetta, che non programma, e sono davvero quelle indimenticabili.
0: Grazie al nostro Luca Saita, al prossimo venerdì con la sua rubrica. A presto.
1: Ciao Alessandro.

ragazzi, il venerdì, no? Estatissima, come si dice, apre le porte per un weekend davvero di fuoco ed è stato entusiasmante condividere con voi queste ultime 5 giornate. Che abbiate in programma una festa o una dormita, fatelo però con il cuore. Il meglio della settimana vi aspetta. Per riascoltarvi Estatissima è semplicissimo, estatissima.it, e non dimenticate di seguirci su Facebook o LinkedIn anche sabato e domenica, eh? Grazie per aver scelto ovviamente la nostra compagnia, siete davvero i migliori. Buon weekend di relax a tutti, buona partenza per chi va, buon rientro chiaramente per chi torna. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana di luglio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Clima: la Camera ha esaminato ieri una serie di mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento generale delle temperature. La seduta si è conclusa con l'approvazione di alcune delle proposte presentate, tutte accomunate dall'enfasi posta sulla necessità di arricchire la gamma di strumenti a disposizione delle istituzioni in questo campo. Come di consueto si è svolto in aula mercoledì il question time del governo. Hanno partecipato il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e il ministro della salute Orazio Schillaci. Tra gli argomenti affrontati il costo dell'energia e le iniziative volte a una sua riduzione, la situazione delle comunità montane e lo stato delle case di comunità nel più ampio quadro delle politiche di assistenza previste dal PNRR. Infrastrutture: mercoledì ha avuto luogo un nuovo giro di audizioni presso la nona commissione trasporti nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della governance portuale del trasporto marittimo. Hanno riferito sulle materie di loro competenze i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome. Lavoro e diritti: si è svolta mercoledì l'audizione di Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Amministrazione trasparente: arriva sul sito della Camera il portale per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR. L'interfaccia, che si sviluppa attorno a un sistema di mappe statistiche, consente a cittadini e ricercatori di verificare la coerenza tra gli obiettivi inseriti nel piano e gli interventi concretamente realizzati. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Sono le 16:05.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
6: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100, sul DAB Plus, in streaming sui social.
7: Lover, lover, lover. Now that's
6: a Le migliori canzoni degli anni 80.
8: zombie.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
1: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si senteva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto di venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ho fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ho portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:07.
7: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia a Corvo. Rispondimi, Johnny. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo.
1: E eccoci qua, che rispondiamo da remoto, capo cattuglia, ecco Corvo, buonasera a tutti, buonasera, senza titolo, qui dalla foresta oscura della Carbonaia. Ivo, ci sei?
2: Sono qua.
1: Zitto, perché dobbiamo controllare.
2: Parliamo con i nomi in codice?
1: Con i nomi in codice. Tu sei il capo cattuglia, io sono Corvo.
2: Tu sei ovviamente penna bianca, visto il capello.
1: Ma di notte mi si vede. Penna intanto bianca. Te non ti si vede, te lo dico subito.
2: Io sono zucca pelata.
1: Non ti ci ho messo.
2: Eccomi qua, però una volta che mi hai inquadrato, guarda che mise che ho questa sera. Che stasera, maglietta
1: grezzi, colorata. Grezzi Duck. Cos'è Grezzi
2: Duck? È per diminuire l'età, capito? Questo serve per sembrare giovane.
1: Ma noi ci eravamo mimetizzati, perché sai che alla Carbonaia è successo qualcosa.
2: Ma si chiama Carbonaia.
1: Carbonaia.
2: Perché Carbonaia è legata al carbone, ma anche a carbonari.
1: Viste, però è stato visto che azione di intelligence.
2: Vedi, con tutti quelli che dicono le telecamere non servono a niente. Servono le telecamere. Servono. Però ci vuole qualcuno che le guardi.
1: Volevo io. Non mi puoi fare questa cosa. Perché dici queste cose?
2: Perché io sento dire tanti che si vantano, la mia città, il mio comune, riguarda tutti questo. Abbiamo da Roma 20.000 telecamere. Sì, ma chi le guarda? Il problema è quello. Poi se le devi semplicemente guardare a posteriori, quando i fatti sono avvenuti, per cercare di ricostruire qualcosa, è complicato, è faticoso, a volte non c'è tempo di farlo. Invece se uno le vedesse in diretta le cose, magari vabbè. Potrebbe fare tante cose.
1: Vabbè, se ne parla dopo però.
2: Sì, insomma, ne parliamo dopo perché abbiamo... Queste sono cose importanti quelle che stiamo sulle quali stiamo giocando io e te. Però sono cose molto importanti, come sappiamo.
1: Va bene, allora,
2: alle quali noi ci dedichiamo.
1: E noi ci portiamo subito
2: per rispettare il titolo della trasmissione.
1: Senza pace, che sempre hai visto anche stasera un missile sulla Polonia. Quel campo di grano. No, vabbè.
2: Era stato intercettato da un F-16 comunque.
1: Pure. Va bene, allora, prima parte, ovviamente, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, qui dalla cabina calda di Radio Fly, ora interveniamo. E in questo giovedì 30 luglio, quindi è l'ultima.
2: È finita luglio,
1: l'ultima, l'ultima trasmissione di luglio.
2: Sei contento che finisce il 26 e inizia il 27?
1: Che vuol dire?
2: No, che ne so io, il 27 è piaciuto come anno, preferivi il 27?
1: Non è mica finito, cioè mica siamo, noi in Toscana all'epoca il nostro primo dell'anno era, mi sembra,
2: era il primo
1: 15
2: settembre,
1: non era d'agosto, 15 d'agosto.
2: No, penso il primo settembre.
1: Mi sembrava giù di lì, noi toscani avevamo il calendario spostato, era l'anno del dragone.
2: Lo potremmo anche, e gli aretini invece, la retinità come si dice, com'è il calendario della retinità?
1: La retinità, bisogna chiederlo all'assessore.
2: All'assessore Rossi.
1: Sì, glielo chiediamo.
2: Se c'è anche un calendario per la retinità.
1: No? Cioè, voglio dire, ci sarà sicuramente.
2: Anche perché Arezzo, insomma, era, era una delle città più importanti dell'Etruria.
1: Ma Arezzo non veniva da Arizzo perché cadeva sempre dai terremoti? No, questa è una capra. Viene da Alonso, da francesi.
2: Abbiamo avuto i francesi, quella è una
1: storia. Dopo mi avevano detto Alonso.
2: Ale.
1: Mi è rimasto però. Va bene, allora, prima parte, sentiamo gli aggiornamenti sulla settimana, su quello che sta succedendo nel mondo qua, con Ivo Brocchi. Vai Ivo, io intanto cerco di mettere il fresco.
2: Metti il fresco e metti, magari prepara anche il materiale che abbiamo. Raccomando a tutti di stare con noi per questa oretta, perché nella parte finale noi abbiamo sempre il succo maggiore di questa trasmissione, cioè le cose locali che ci interessano. Ma rispettando i nostri impegni parliamo sempre di quello che accade nel mondo, perché poi quello che accade nel mondo, una volta uno poteva pensare che era lontano, chi se ne frega, eccetera. Non è più così. Quello che accade nel mondo ci deve interessare tutti i giorni, non solo per motivi etici e morali, perché le guerre sono veramente il peggio del peggio al mondo, ma anche per motivi economici, per motivi di serenità e tranquillità. Spendere in armamenti, pensate che razza di danno può creare. Cioè, uno spende in armamenti, quando i soldi finiscono non fa altre cose, per esempio il welfare che abbiamo in Italia, ce la possiamo sognare, le scuole in un certo modo, gli ospedali e la sanità in un certo modo. Quindi bisogna stare molto molto aggiornati su questi temi, e per quanto è possibile ognuno faccia il proprio dovere per tornare ad un mondo un po' più tranquillo. Iniziamo dall'Iran, perché lì sappiamo che ormai, pur essendo iniziata questa guerra da poco tempo, anche se la guerra è sempre lunga, ma dal 28 di febbraio, siamo passati in 4 mesi circa a un rimbalzo continuo, guerra e fermare le armi. Ripartite con le armi, no tregua, tregua facciamo 30 giorni, poi dopo 3 giorni dici no, non possiamo andare avanti. Ed è un continuo stillicidio che massacra dal punto di vista geopolitico tutto e apre scenari tremendi. Voi pensate, ora c'è questa sorta di novità pazzesca che prima non era stata nemmeno valutata, credo, perché per 100 anni non era mai successo nulla su questo. I 2 passaggi più delicati per portare le navi da quella regione, che è grande fornitrice di energia con il petrolio, con ovviamente anche altri prodotti come tutti i prodotti per l'agricoltura, e tutti passano dallo stretto di Hormuz o dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello sotto all'Arabia Saudita. E su questi stretti adesso tutti quanti vogliono guadagnare, hanno capito che c'è una formula che si chiama dazio, oppure tassa, oppure quella che nel film Non ci resta che piangere dicevano: chi sei, che vuoi, vuoi passare, un fiorino, poi diceva: ma chi siete, dove andate, un fiorino, ecco. Ebbene, ci sono ormai soggetti al mondo, in questo caso Trump da una parte, i Pastaran dall'altra, ma ora anche gli Houthi, anche altri soggetti di quell'area, che dicono: beh, chi vuol passare di qui con tranquillità e non vuole essere bombardato, attenzione bene, deve pagare dazio, deve pagare soldi. C'è chi parla di 1 euro a barile, uno può dire: ma che so sarà mai 1 euro a barile?
1: È roba.
2: 1 euro a barile. Quando una nave porta 20.000 barili, voi capite che non sono più 1 euro, ma sono 20.000 euro. Ma se ne porta 1 milione di barili, sono 1 milione. Infatti si parla di 2-3 milioni per ogni nave che passa da quella zona. Considerate che in tempi di pace, quindi prima del 28 di febbraio, dallo stretto di Hormuz, dallo stretto di Bab el Mandeb, passavano circa 180 navi al giorno. 180 navi al giorno.

E come lo modifichi? Scelto lo sistema. Lo devi portare passando a sud di Capo Speranza, a sud di Città del Capo. Il che vuol dire aumentare di 15-18 giorni il viaggio delle navi, con costi pazzeschi. Sul fronte militare, da due giorni si bombarda di nuovo in modo molto intenso in Iran. In Iran, sì. E l'Iran risponde di come sta facendo dall'inizio della guerra, bombardando basi americane che si trovano nella regione. E nel bombardarle si va a colpire altri stati, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita. Ebbene, l'Arabia Saudita, dopo l'accordo che ha fatto con gli Stati Uniti sul nucleare, di natura civile e forse anche militare, non si sa bene, sta partecipando in questo momento nel rispondere all'Iraq, all'Iran. Per esempio l'ha fatto stanotte bombardando in Iraq, magari facciamo un po' di confusione a volte con questi paesi, sono paesi ben diversi l'uno dall'altro, bombardando una sede militare considerata nelle mani degli iraniani. C'erano anche Pasdaran in questa sede. Sono stati circa 20 morti tra miliziani ed altri soggetti e questo ovviamente crea un'escalation continua che non si ferma e non si fermerà perché sembra ci siano trattative in corso. Il problema è che nessuno vuol perdere la faccia, nessuno vuol perdere posizioni, nessuno ha ancora deciso cosa fare su questo punto strategico che sono lo stretto di Hormuz e l'altro stretto che è quello di Bab el-Mandeb. E l'idea dei dazi sta venendo un po' anche a chi gestisce lo stretto di Suez, vale a dire l'Egitto. Cioè beh, a un certo punto dice anche noi dobbiamo in qualche modo mantenere questa struttura, già pagano per passare dallo stretto di Suez, attenzione, non è gratis. Però si potrebbe pensare addirittura ad una tassa aggiuntiva non solo legata al cablaggio e al peso delle navi, perché lì c'è anche un problema di passaggio fisico nello stretto, ma si potrebbe pensare addirittura nel canale, si potrebbe pensare addirittura ad un tanto a barile in questo caso. Andiamo avanti. Questa guerra sta coinvolgendo un po' altri stati. Per esempio, molto coinvolto è Israele, come sappiamo. Netanyahu è andato a New York, a Washington, ha incontrato Trump, come sempre, sono incontri abbastanza pubblicamente molto gioviali. Le notizie che arrivano da quelle sale dicono anche in alcuni argomenti invece piuttosto tesi. Perché Netanyahu ha detto: non ti fermare contro l'Iran perché ancora è troppo potente. Ti diamo una mano noi, se vuoi ricominciamo anche noi a bombardare le cose che vanno bombardate in Iran. E lui gli ha detto: sì, però devi fare una cosa, evita che gli altri paesi del mondo arabo non vogliano aiutarmi in Iran perché ancora tu stai invadendo il Libano. E lui ha detto: no, io il Libano lo devo sanare, devo togliere dal Libano gli Hezbollah e non mi fermerò. Tutto questo mentre sembra che si stia, non so se firmando, trovando un accordo, qualcosa per quanto riguarda Gaza. Ci sarebbe un'idea di fissare in modo abbastanza definitivo, anche se con queste teste di definitivo non c'è mai niente, un confine vero all'interno della striscia di Gaza e anche un inizio di rielaborazione urbanistica della zona, un po' di risanamento della zona per trovare come andare avanti. Certo che se a Gaza non trovano anche delle fonti di reddito per i palestinesi, io non so come potrà andare avanti. Quella è una striscia in cui l'agricoltura non viene, le fabbriche non ci sono, il commercio non è ammesso, il turismo nemmeno. Di che campano queste persone? Di sussidi che arrivano da altri paesi. E i paesi che sono disposti a dare sussidi in genere sono i paesi che hanno intenzione di destabilizzare la zona, di fare la guerra permanente a Israele. Perché c'è anche questo problema che va tenuto in considerazione. Sono paesi che l'Iran, per esempio, non vuole avere rapporti con Israele diretti. Perché Netanyahu insiste? Nel frattempo anche dentro Israele, oltre ad esserci il problema dei coloni in Cisgiordania, ora addirittura anche il Canada ufficialmente ha chiesto di sanzionare il governo israeliano perché permette ai coloni di cacciar via palestinesi da molte città, vicino a Tel Aviv c'è una piccola città, un comune di circa 80-100.000 abitanti che si chiama esattamente Bnei Brak. È una città ultraortodossa e quindi risponde a tutti i canoni tradizionali, insomma, della religione ebraica. C'erano già anche sintomi esterni. Ebbene, da alcuni giorni sono stati suddivisi i marciapiedi tra quelli che possono essere utilizzati dagli uomini, dai maschi e dalle femmine. Cioè siamo veramente ad un arretramento pazzesco. Cioè, beh, che te ne frega cosa voglio fare loro? Nulla, ma

0: Il mondo è sempre andato avanti quando si è contaminato sulle crescite dei diritti, non sulla limitazione dei diritti. E questo avviene rendendo sostanzialmente quella città molto segregata, molto chiusa, non fanno entrare nessuno. È una specie di enclave religiosa, ultraortodossa, che sta però contaminando anche molti ceti del popolo israeliano, che è stanco delle guerre e pur di finire le guerre sarebbe disposto ad abbracciare qualunque idea. Andiamo alla situazione invece in Europa, vale a dire la guerra fra Russia e Ucraina. Oggi è una guerra fra Russia e Ucraina, non ci dimentichiamo che la guerra l'ha iniziata la Russia contro l'Ucraina. A Washington si sono anche incontrati Zelensky con Netanyahu e non è stato un incontro facile, perché Zelensky di Netanyahu non si fida. Non si fida per mille ragioni, insomma, credo che abbia negato molto spesso anche tecnologie di aggiornamento degli armamenti ucraini, che quindi poi l'Ucraina l'ha riavuti attraverso gli Stati Uniti, sia ai tempi di Biden, ma sembra che anche ora. Poi c'è, diciamo, questa promessa di Trump di mantenere vivo il canale di afflusso di armi verso l'Ucraina, magari facendoli pagare all'Europa, facendoli pagare alla NATO, però non dovrebbe essere interrotta. E in una dichiarazione ai giornalisti che gli hanno detto, ma insomma lei ogni tanto cambia idea su Putin, che a un certo punto l'aveva chiamato un dittatore, un soggetto così, poi invece dopo l'Alaska ha trovato un modus vivendi di accordo con lui, forse anche economico, eccetera. E con Zelensky ha fatto la stessa cosa. Ci fu la famosa scenata nella sala ovale quando c'era la conferenza stampa, ti ricordi, no?
1: Sì.
0: In cui lo trattò, che disse tu non hai le carte per giocare, cosa vuoi fare, eccetera. E oggi invece ha detto per me io parlo bene con entrambi, sia con Zelensky che con Putin, e questo parlare bene potrebbe essere la molla per arrivare ad un accordo. Mi è sembrata un po' grossa come idea, perché lui doveva bloccare la guerra in Ucraina in due giorni,
1: sì,
0: e risolvere anche il problema in
1: tante,
0: Iran.
1: Ne ha sparate tante.
0: Sì, ne ha sparate tante, ma quando poi ne spari tante è come chi dice al lupo, poi un giorno il lupo arriva e non ti crede più nessuno.
1: Però è uno degli uomini più potenti della Terra. Quindi.
0: È un uomo dei più potenti della Terra, quindi bisogna in qualche modo tenerne conto. I bombardamenti continuano in modo molto intenso da lui e dall'altra parte, c'è una sorta di campagna estiva in questa guerra in cui l'Ucraina spara tanti droni, oggi anche potentissimi dal punto di vista delle distanze a cui possono arrivare. Ha firmato con il nuovo primo ministro inglese un accordo per farsi concedere la licenza di costruzione di un sistema che permette ai droni di non essere visibili dai radar e quindi non possono essere intercettati finché non arrivano proprio a distanza ravvicinata. Tu pensa che tecnologie ormai stiamo adottando e che pericolo che possono avere queste tecnologie se finiscono nelle mani sbagliate. La Russia risponde di pari, perché sta bombardando tutto quello che può bombardare in Ucraina, oltre che alle postazioni militari, quello fa parte della guerra, continua a bombardare Odessa, continua a bombardare Kharkiv, di quello che c'è rimasto di Kharkiv,
1: certo.
0: Continua a bombardare Kiev. In un solo palazzo hanno fatto ieri 10 morti, stanotte 10 morti, di cui 3 bambini, tutti civili, nessuno militare. Però questa è veramente la classica sporca guerra della quale non si sa come andrà a finire. Gli eventuali coinvolgimenti di paesi esterni. Tu sai che la Russia da mesi, da anni, dice in fondo la NATO è già in guerra con noi perché aiuta l'Ucraina, in fondo voi gli state aprendo le porte anche di un'eventuale adesione sia l'Europa che la NATO, se lo farete sappiate che saremo in guerra con tutti, noi possiamo arrivare ovunque. Beh, intanto oggi è cascato un missile di quelli potenti e di quelli che possono fare 4-5 mila chilometri, è cascato in territorio polacco. Fortuna ha voluto che è cascato su un campo deserto, non c'erano persone, non c'era nulla da sciupare, eccetera. Missile che era stato intercettato da un F-16 polacco, che quando ha avvistato l'arrivo di questa arma si è levato in volo subito per intercettarlo, eventualmente abbatterlo se fosse a un certo punto diretto verso una postazione di qualunque tipo, industriale, militare, ma anche civile. Un missile del genere può fare danni enormi, poi dipende anche da che tipo di armamento ha sopra, da che tipo di munizionamento ha sopra. Non lo ha abbattuto perché l'ha visto proprio precipitare in modo molto rapido verso questo campo. Quindi non si sa, siccome sono missili di grandissima precisione e se era diretto in Ucraina non c'era bisogno di passare dalla Polonia, E soprattutto sono missili che, se decidono di colpire un palazzo, colpiscono quel palazzo. Non c'è grandi possibilità di errore di colpire una cosa a 2, 5, 10 chilometri o 100 come in questo caso. Lì siamo a 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Quindi quello era diretto forse per mandare un segnale. Perché attenzione, le guerre si fanno anche con i segnali, non solo con la bocca, facendo parlare il portavoce Peskov o la Sakharova, che è ovviamente il portavoce ufficiale di Putin. Quindi la situazione è questa ed è molto complicata. Intanto la Russia ha emanato un mandato d'arresto internazionale, che ovviamente nessuno eseguirà fuori dai paesi abbinati, insomma collegati con la Russia, contro il CEO di Telegram, Durov. Che è quello che se l'ha anche inventato questo
1: sito. Non gliel'aveva dati
0: E Telegram sappiamo che è il sito utilizzato maggiormente anche per scopi militari sia dalla Russia che dall'Ucraina. Non utilizzano altri modelli
1: che è più sicuro.
0: È considerato sicuro, anonimo e quant'altro. Ecco, Durov è accusato di aver aiutato in modo particolare gli ucraini a capire i messaggi che si stavano trasmettendo i russi attraverso Telegram.
1: Addirittura.
0: Quindi è considerato una sorta, era già sotto sanzioni per la Russia. Fatto sta che adesso c'è anche un mandato d'arresto. Non vorrei che un giorno o l'altro scivolasse dal sesto piano di qualche palazzo dove si trova perché si voleva suicidare, capito?
1: Potrebbe, no, quello succedono ai cosi, no? Ai gerarchi
0: oppure
1: agli oligarchi.
0: Esatto, agli oligarchi. Ma insomma anche lui comincia a essere uno
1: anche
0: da,
1: a qualche,
0: da molti,
1: mi
0: molti
1: sembra
0: milioni,
1: anche a qualche generale dell'esercito,
0: ex ministro che non piace più,
1: mi chiamo loro,
0: qualcuno che si è potuto permettere di alzare la mano dicendo ma forse stiamo sbagliando. E ho detto, forse tu devi pigliare le misure della cassa da morto perché sei molto vicino. Ecco. E questo direi che è quanto per quanto riguarda quello. Avrei un'altra notizia internazionale che potrebbe riguardare anche noi, che mi ha molto colpito.
1: Qual è?
0: Appena arrivato a Downing Street numero 10, il nuovo premier inglese, si è visto recapitare un messaggio da 120 milionari inglesi che hanno detto: noi siamo ricchi, vogliamo pagare più tasse perché vediamo che tu, se no, stai pensando di aumentare le tasse alle fasce più povere. Ora io questa cosa qui, che non è una fake news perché poi l'ho ritrovata anche sulle prime pagine di alcuni giornali internazionali.
1: Stavo leggendo, decisione difficile, vedi, guarda, c'è scritto qui.
0: Sì.
1: Brunner parte con il dibattito sulle tasse.
0: Sì.
1: Sulle tasse.
0: Cioè, questa cosa di questi 120 milionari che ho detto, noi possiamo essere disponibili a pagare più tasse, ovviamente vogliamo sapere come saranno utilizzati questi soldi, non è che le vogliamo pagare per affogarli chissà in quale sciocchezza. Ora, gli inglesi stanno molto attenti ai loro soldi e non sono mai particolarmente generosi. Se ci vuoi dire qualcosa sui giornali.
1: No, stavo vedendo appunto questa cosa qui, ma non è. Bisognerebbe entrare nella lettura.
0: Poi questa per loro non è la prima notizia, insomma, ecco, anche per i giornali
1: è difficile, ha detto, quindi vabbè.
0: No, era una notizia particolare perché mi domando quanti nel mondo sarebbero disposti a dire: oh, siccome ho tanti soldi in tasca, se ne vuoi un po'.
1: Come no? Ecco, l'hai sempre fatto.
0: Se io l'ho fatto perché sono costretto.
1: Perché se no non l'avresti fatto.
0: È molto interessante il dibattito che c'è stato in consiglio comunale sulla Tari, poi ne parliamo. Perché è interessante anche la visione che i gruppi hanno di questa vicenda, insomma, ecco.
1: Poi 50 milioni.
0: Esatto, su quei 50 milioni poi ne parliamo un attimo, perché.
1: Sì,
0: credo che il dibattito sia molto interessante sul fatto che chi paga sempre cosa pensa di questi conti.
1: Lo sai che anche a Grosseto 54 milioni stanno cercando, anche il comune di Grosseto.
0: Però è stato molto interessante quello che ha detto, così anticipiamo se vogliono ascoltarci, cosa ha detto su questo il provinciale di Futuro Nazionale Cristiano Romani, rivolgendosi.
1: Perché provinciale?
0: Perché è il segretario provinciale lui di Futuro Nazionale.
1: Ah sì, vabbè.
0: È il segretario provinciale di un partito che a livello nazionale è al 7%, quindi conta quanto Forza Italia, più della Lega.
1: Sai che sta portando via i voti anche a 5 Stelle. I 5 Stelle ora hanno il problema di Grillo. Hai visto Grillo come l'ha massacrato?
0: Andrà al tribunale.
1: No, gli ha detto che ormai sono fatti plasmare dalla politica.
0: Tanto Grillo ormai è quello che appoggia Di Battista, che farà sicuramente una lista.
1: E sono dal 3 al 5%.
0: Dal 3 al 5% viene dato.
1: E viene dato, ovviamente.
0: Viene dato i sondaggi, le previsioni, eccetera. praticamente da una parte ci sarà Di Battista che porta via l'area cosiddetta di centro-sinistra progressista il 3-5% e dall'area di destra Futuro Nazionale dal 7-X%. Forse X, quando diceva decima massa, X arriverà al 10% probabilmente, secondo tutti gli istituti di rilevazione statistiche.
1: Mi chiedevi dei giornali più o meno.
0: C'è qualcosa di interessante.
1: Ma i francesi e gli spagnoli si sono tutti calati su questo fatto dell'incendio, sai che sta bruciando la Gironda, non riescono a fermarla in Francia, e in Spagna invece nella parte di Madrid, la zona madrilena, che anche lì non riescono
0: prima
1: a fermare.
0: Prima l'Andalusia c'è stato, poi adesso
1: è una zona centrale, sì, esatto. Quindi il grosso problema sono questi sostanzialmente. Francia e Spagna sono tutte indirizzate su
0: quando
1: questo.
0: C'è un'emergenza del genere, comprensibile. Insomma.
1: Sicuramente sì. Non trovo altre cose, ho trovato molto poco anche sui giornali statunitensi di quello che si parla di Trump. Stanno andando un po'.
0: Trump
1: tutto...
0: sta annoiando anche
1: sì,
0: loro.
1: Esatto, cioè tutte altre anche cose. Perché... stanno parlando di Fauci, per esempio, vedi, Dr. Not, esatto. Te lo ricordi, no, chi era Fauci?
0: Come no, era l'immunologo che è responsabile per la Casa Bianca della gestione del Covid.
1: E non ci sono, per esempio, sono sparite notizie sull'ICE, sono sparite notizie sui giudici, cioè tutta cosa abbastanza generalista.
0: Ti ho sempre detto che anche l'informazione segue la moda.
1: Una cosa che mi sarei aspettato dalla Spagna, ma è scoppiato oggi il problema, è quello, sai, che vuole uscire vuole togliere il patto Schengen per via dell'immigrazione. Stanno in Spagna, sono arrivati migliaia di immigrati, cioè così dalle coste, dal Marocco e tunisini.
0: Schengen non blocca quello,
1: Lo so,
0: Schengen
1: però
0: è un patto europeo.
1: Ma la Spagna sta cercando sta pensando di ottemperare più questo patto.
0: Schengen, per esempio, loro hanno il problema solo con via mare dall'Italia o via terra dalla Francia o dal Portogallo.
1: Te lo dico perché poi vedi, dopo si fa presto a dire noi italiani di qui di là, poi andiamo in Spagna, a Mauritania e blocco.
0: Che problema è serio?
1: È molto serio.
0: È serio dappertutto.
1: È molto serio. Senti, siamo a 29, dobbiamo chiudere, ok?
2: Radio Fly. Rewind.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari del marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ora il nostro approfondimento sul welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Pubblicato l'osservatorio INPS su CIG e NASPI nel secondo trimestre 2026, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, in calo dell'11,1% annuo e del 7,8% rispetto al primo trimestre 2026. Per quanto riguarda le tipologie, è netto il calo delle ore di cassa integrazione ordinaria, 56,4 milioni autorizzate nel secondo trimestre, meno 22,5% rispetto a un anno prima. Per la CIG straordinaria sono state invece autorizzate 58,9 milioni di ore, in diminuzione rispetto ai 66,5 del trimestre precedente e in leggero aumento su base annua. Per quanto riguarda la NASPI, i beneficiari a febbraio 2026 sono stati 1.185.188, in calo del 2,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Esonero giovani under 36 e decontribuzione Sud. L'INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento anche ai datori di lavoro privati che nei periodi di applicazione delle misure svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni. L'esonero giovani under 36 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023. La decontribuzione sud è invece riconosciuta per periodi compresi tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2024 a rapporti di lavoro dipendente con sede in una delle 8 regioni comprese nella misura. I crediti contributivi maturati possono essere fatti valere esclusivamente entro il 31 dicembre 2026. Per ulteriori dettagli consultare la circolare numero 80 del 24 luglio 2026 sul sito www.imps.it. Inaugurato a Bergamo il nuovo centro medico legale dell'INPS, si tratta di un presidio strategico destinato a rafforzare la capacità dell'istituto di rispondere alle esigenze dei cittadini del territorio e supportare l'attuazione della riforma della disabilità. L'intervento si inserisce nel più ampio programma di INPS Lombardia di adeguamento logistico e potenziamento dei centri medico-legali dell'istituto coinvolti nella sperimentazione della riforma nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia e Sondrio. Nelle aree di accoglienza particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Fly Spot.
6: Radio Fly. Radio Fly. Fly. Rewind.
7: E eccoci qua in onda 21:36:51, ovviamente l'orario in altri, ora è giovedì 30 di contà novembre, con aprile, giugno e settembre.
8: Quindi luglio
7: di 28 ce n'è uno, tutti gli altri dal 31.
8: E anche luglio.
7: Quindi dov'è sto luglio che non me lo mi sono perso?
8: Come dove luglio?
7: Di 30 di contà novembre, sì. Con aprile, giugno e settembre. Sì. Di 28 ce n'è uno, quindi ce n'ha 31 ce n'ha luglio.
8: Tutti gli altri mesi hanno 31. I mesi non citati, uno ce n'ha 28. Gli
7: sì,
8: altri
7: appunto,
8: allora,
7: questo luglio c'ha 31
8: giorni.
7: Oh, ecco.
8: E ci sono due mesi conseguenti tra loro che hanno 31, quali sono?
7: Ora.
8: Quattro mesi.
7: E poi?
8: Luglio e agosto.
7: Ora te,
8: dicembre, gennaio.
7: Vabbè, ora io qui mi sono perso.
8: Ma come ti
7: stasera ho la testa un po' confusa.
8: Eppure sei un
7: non
8: tecnico
7: so perché,
8: favoloso, la matematica è il tuo mestiere.
7: Stasera sono un po' confuso. Vabbè, non lo so, ho respirato l'aria della carbonaia, mi ha fatto male. Vabbè.
8: Vai a prendere le bombole d'ossigeno.
7: Ci vorrebbero. Allora, senti, sì. L'altra settimana andiamo a parlare un po' della politica nazionale. Voglio. Cosa succede?
8: Sì,
7: in Italia.
8: Sono diverse cose.
7: Questa grande cosa, anzi, intanto levo i giornali che questi a questo punto non ci interessano. L'altra settimana abbiamo discusso, perché discutiamo relativamente, comunque abbiamo affrontato
8: noi dobbiamo
7: il tema
8: discutere,
7: abbiamo affrontato il tema.
8: Scusa, ma quella scritta che sopra si vede anche in onda?
7: Punto di vista?
8: Sì.
7: E che c'entra punto di vista?
8: No, non lo so, te lo dico, se lo vuoi togliere.
7: Perché sei rimasto punto di vista?
8: Non lo so, te lo dico.
7: Chi, è fatto bene. Ah, tanto anche perché ora dobbiamo andare a mettere il gatto, quindi.
8: Ecco, quindi.
7: Miseria, ragazzi.
8: Oh, il gatto va bene.
7: E come hai fatto a non me lo dire prima?
8: È perché non l'ho vista.
7: Vabbè. Siamo senza titolo, senza pace. Allora, ti dicevo.
8: Siamo un po' casinisti.
7: Abbiamo affrontato, cioè abbiamo cercato di parlare il tema di
8: fatti di cronaca pesantissimi,
7: esatto,
8: della settimana
7: che riguarda il soggetto che insomma era in scandescenza Bologna. È stato così, diciamo così, è intervenuto, hanno chiamato la polizia e poi sono arrivati anche quelli del 118, insomma tutta una serie di cose. In questo blocco dei poliziotti è deceduto. Come
8: sì.
7: Si chiama? Stiamo facendo una figuraccia perché non me lo ricordo veramente, cioè nel senso della cosa, quindi vabbè. Comunque sta di fatto che da lì subito si è levata un'ondata di proteste che ha portato anche a due manifestazioni a Bologna, e qui il sindaco Lepore ha ovviamente la sua responsabilità ne averne detta una in maniera ovviamente di protesta, perché per i modi forse la polizia, non lo so, insomma questo poi sta di fatto che ovviamente la sequenza la dirai te, che mi sembra ora sia sotto scorta o qualcosa del genere,
8: sì,
7: no?
8: Sì,
7: è
8: sì,
7: così.
8: Sì.
7: Pare che un sindacato dei carabinieri, o abbia detto un'unione dei carabinieri, abbia detto che non vuole ovviamente che possa usare la polizia locale, visto che insomma Lepore non è nuovo a prese di posizione.
8: Sentire i carabinieri che dicono noi non lo sorveglieremo.
7: Non hanno detto così, no. Però ha detto c'è la polizia locale.
8: Sì,
7: ha
8: ma
7: detto,
8: il sindacato ha detto noi non lo vogliamo scortare.
7: Vabbè, ora. Vedere come vengono trattati i poliziotti e i carabinieri durante le manifestazioni dai signori che spalleggia Lepore è da quella parte, è la parte che lui mica è un delinquente, è il primo cittadino.
8: Sì.
7: Te l'ho detto l'altra volta.
8: Ma spalleggia vuol dire essere conniventi?
7: No, che conniventi?
8: Vuol dire essere conniventi.
7: Ascolta.
8: Spalleggia sbagliato.
7: Allora, spalleggia sbagliato, dico, dalla parte che Lepore pare sia, insomma, più sempre incline a le contestazioni nei confronti di quello che fa la polizia, appunto. Te l'ho detta meglio? Nelle varie manifestazioni. Poi, che sia una cosa che ci crede, che sia una cosa politica, che sia una cosa che secondo lui la polizia sbaglia, sta di fatto che, come ti dissi l'altra volta, io sto dalla parte della polizia.
8: Sì.
7: Però, detto questo, è comunque assolutamente inammissibile che venga minacciato, questo è chiaro. Ora, da lì è la forza di polizia che pensi di non intervenire, anche lì è una cosa grottesca, perché comunque la polizia deve difendere tutti i cittadini e deve difendere la libertà. Però dice giustamente, ma insomma, molto spesso vengono criticate le forze di polizia per come agiscono, ma come fanno a non agire in quella maniera, a fermare le persone? L'ho detta meglio così? Me la passi, via. Al di là di questo, una delle cose su cui ci soffermammo era la reazione lì per lì, sì, della sorella e della nipote. Sorella, sì. E io ti dissi, guarda che la sorella, mi ricordo se dissi cugino o sorella, mi sembra la sorella. E io ti dissi, guarda che quella ha detto, ha la parlato di vendetta, e tu mi dicesti vendetta. No, e allora io giustamente vendetta. Tu mi dicevi trovela, e io te l'ho trovata, eccola qua.
8: Allora, no, ma l'ho trovata anch'io.
9: Lo sanno loro, non lo sappiamo, però ci è arrivata una chiamata che è forte. L'hanno ammanettato e picchiato. Ci sono testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni. L'hanno aggredito loro, l'hanno aggredito loro.
7: Non so dove è, se l'ho tagliato male, comunque
8: no, l'ha detto assolutamente,
7: esatto, cioè, esatto, quindi c'era in questo video. Dopo, in questi giorni, ieri mi sembra, è tornata fortemente indietro, anche perché
8: l'ha detto.
7: Si parla, comunque si parla di una parola tipo questa, vendetta, sì, è un'istigazione a fare qualcosa, insomma,
8: sì, sì,
7: no, ecco. Quindi era solamente per dovere di cosa, non so perché se l'ho tagliato male o meno, comunque era quello il video.
8: Era
7: per dire che mi dicesti trovelo, e giustamente abbiamo
8: trovato. Ma anch'io l'ho trovato, perché la sera stessa sono andato a casa, ho controllato.
7: E come ci sei rimasto quando hai visto? Quando hai detto in quella maniera?
8: Ha ragione Beppe, ma quando hai ragione te la do, mica non te la do.
7: Vabbè, comunque, al di là di questo, altre cose che sono successe oggi, dicele.
8: Dunque, altre cose di politica nazionale, velocissimamente, carceri. Definitivo il provvedimento che prevede di mandare ai domiciliari i tossicodipendenti che sono in carcere per reati legati alla droga e che vogliono fare un percorso di riabilitazione e di recupero rispetto alla loro condizione tossicodipendenti. Il ministro Nordio ha voluto fortemente questo provvedimento, calcola addirittura che siano 10.000 le persone che potrebbero godere di questo percorso di riabilitazione. Nordio ha detto, tanto questi sono soggetti che, se stanno in carcere, diventeranno ancora più delinquenti rispetto che a stare in una struttura sanitaria. Ora, questo è un tema che dividerà sempre il paese, sempre, perché ovviamente se tu prendi la parte sanitaria, medica, eccetera, dicono quelli non possono stare in carcere. Se tu prendi gli psicologi, dicono lì crei veramente addirittura dei delinquenti ancora più forti. Se senti l'opinione pubblica, su questo non hanno un'opinione così netta, anzi molti dicono vabbè, buttate le chiavi, addirittura dicono la gente. Io ho un'opinione su questo argomento, che molte persone questi temi li affrontano legati un po' allo slogan, no? Oppure al fatto del vedere sulle strade lo spaccio, che è una cosa odiosissima, perché poi hanno atteggiamenti anche aggressivi, a volte chi spaccia, insomma, non è una cosa positiva, è una cosa molto negativa la droga, e i danni che fa li sappiamo tutti. Vedo molto cambiare opinione alle famiglie che molto spesso si trovano ad avere una persona che fa uso di stupefacenti. Quando qualcuno si trova in quelle condizioni, allora prende l'altro atteggiamento, quello che oggi dice Nordio: curiamoli questi, non teniamoli in carcere. Questo lo dico come raccomandazione generale un po' su tutte le cose. Attenzione a fare subito i pistoleri, quello basta, ha rubato la macchina, se lo trovo l'ammazzerei, che ammazzi, magari un giorno è il tuo figliolo o il tuo marito o la tua moglie che ruba una macchina, a quel punto cambi idea, ma l'ha fatto in un momento di debolezza, ma era nel giro cattivo, le cattive amicizie l'hanno portato fuori dalle strade. Attenzione quando si parla su questi argomenti, perché poi non ci dimentichiamo che si tratta di persone che stanno sbagliando, che fanno del male per prima cosa a se stessi, che servono alla criminalità, che su questo ci lucra, ci mangia e va avanti, che crea disordine e mancanza di decoro, perché vediamo quali sono i luoghi dello spaccio anche ad Arezzo, no? Quelli sono posti diventati invivibili. Va detto questo senza nessun problema. Bisogna metterci le mani con un doppio passo. I criminali vanno puniti severamente. Quelli che sono caduti in un errore, in una malattia, in una patologia, bisogna avere un occhio diverso su quelli. Ecco. La legge adesso lo prevede.
7: Io ti voglio dire su questo tema, se mi permetti, uscirà tra qualche tempo. Noi stiamo facendo dei podcast con Cella Musica, sai chi sono? Quel gruppo rock nato nel carcere di Siena tra secondini, cioè tra guardie carcerarie e detenuti, ex detenuti. Noi abbiamo già fatto qui delle registrazioni, noi ora ci sposteremo anche lì nel penitenziario perché alcuni non possono uscire. Ti devo dire che avere a contatto determinate persone e in questi contesti con queste iniziative è una cosa che ti apre gli occhi in una maniera pazzesca.
8: Sono contento su alcune, tu di sai questa che cosa che facciamo come radio.
7: Io sai che sono molto rosoluto, nel senso, per me chi sbaglia paga, però c'è da dire che i carceri di oggi vanno e sentire le loro parole, mi è rimasto impresso quando uno parlava del 2022, Ivo, 2022, ho detto vabbè, ma è 2022 è una vita, perché nel carcere il tempo scorre
8: piano.
7: Ecco, niente. Questo l'ha detto sia la guardia carceraria, cioè l'agente di polizia penitenziaria, che l'ex detenuto. Quindi una cosa, a breve li distribuiremo, ne abbiamo già registrati 4, devo dire una bella esperienza, ecco, te l'ho voluto dire.
8: Noi, Giuseppe, tanto, quindi guarda, parlo con te come fosse una riunione di lavoro della radio, no? Questa radio deve essere, e lo è, il più possibile al servizio della gente, anche per andare a scoprire mondi che a volte non si trattano, a volte non si... Tant'è che piano piano col tempo abbiamo portato qui persone che erano sostanzialmente sconosciute a tutti che fanno anche grandi cose. Questa è una bella esperienza. Legata al carcere, a questo punto vengo sul locale subito un attimo, c'è l'iniziativa della Lega in comune, i due consiglieri comunali della Lega, Campa e Ceccarelli, che Ceccarelli, non Vincenzo, l'avvocatessa, mi sembra
7: Cristina Ceccarelli, l'avvocato, forte ragazzi, mamma mia.
8: Che hanno detto, noi vorremmo sapere qual è la condizione dentro il carcere di Arezzo, sappiamo che è tutto fermo, una cosa altra, eccetera. Chiediamo al garante dei detenuti della
7: Peppe
8: Toscana,
7: Fanfani,
8: che è della Toscana lui, mentre a livello locale è Sandra Rogialli, di venire a riferire in consiglio comunale. Non ha aspettato Fanfani a dire cosa vuol fare. Il giorno dopo ha fatto un'intervista che diceva: io sono ben lieto di venire e di raccontare quello che succede e di quali sono le condizioni, e sono ben lieto di farlo in un comune che oggi è a guida di centrodestra, vale a dire la stessa guida del governo nazionale, perché i lavori dentro il carcere d'Arezzo sono iniziati 15 anni fa, cioè più lunghi della rotatoria di via Fiorentina, capito Giuseppe? Più lunghi di quella, lì non si sanno le cose, ma più lunghi
7: l'ha
8: di
7: detto
8: quella.
7: Camurrini ha detto guardate che è un problema, dice, tra l'altro ha fatto ammenda dicendo
8: ci arriviamo dopo. Però ha detto io non so, sono disponibile, io voglio parlare di queste cose, chiedendo di finirli questi lavori, non c'è tante cose da fare per rimettere a posto il carcere, perché oggi i detenuti, la polizia penitenziaria, i soggetti che lavorano dentro sono in gravi difficoltà, compreso coloro che vanno dentro a fare quei progetti che tu mi raccontavi e hai ascoltato durante le registrazioni di questo gruppo senese. Sono lì per dare una mano a questi ragazzi, per cercare di rimettersi in strada. Hanno sbagliato, non li possiamo lasciare dentro a vita, B, non possiamo lasciarli in mano a chi poi li riporta a delinquere. Se riesce a dargli una mano, va data una mano. La mano va data a chi non può, non ai signori, non a chi può, non a chi è già a posto. Quindi questa è una buona notizia, secondo me, questa qui, cioè l'iniziativa della Lega di chiamare il garante che andrà a parlarne. Io penso che da questo potrebbe nascere veramente un progetto che li porta avanti. Per esempio, mi diceva sempre in questa intervista Fanfani, guardate che il carcere d'Arezzo è un modello per come c'è un rapporto fra i detenuti e la polizia penitenziaria, non c'è mai uno sgarro, c'è una cosa rara, mentre in altri carceri è una cosa impressionante. Detto, Sollicciano è veramente un girone dantesco infernale. Voi non avete idea cosa sia Sollicciano dal punto di vista strutturale, andrebbe buttato giù quel carcere e fatto nuovo, perché
7: La Dogaia allora
8: è invivibile,
7: la Dogaia Prato.
8: Ma è invivibile proprio per lo stesso personale di polizia, questo è il fatto.
7: Va bene, senti, io ti volevo portare subito nel locale, ma sto cancellando dei nomi, perché anche se ho preso questo post che me l'ha mandato Davide Faltoni, però io preferisco cancellare i nomi. Sì. Vorrei commentare con te, sai che Davide Faltoni, il nostro collega giornalista, sì, l'altro l'avvocato, lui, e qui lo vediamo con Gigi Alberti, io te lo metto qua in, sì, in screen, è stato fortemente attaccato per fatto di aver invitato un trasmissore, Nasser Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia. E, insomma, lui è stato attaccato e anche qui ci sono alcuni commenti: se vuole riscattare la sua razza, prima cosa liberare donne da veli, mascherine, cazzate varie, poi si ragione, poi consigliere comunale, ma di che, per agevolare la sua razza, no comment. E lui mi ha girato questo dicendo che si parla di razza.
8: Razza.
7: Vabbè.
8: La gente usa la parola razza, ma hanno idea? Ma prima di scrivere, provino a leggere l'abecedario della prima elementare.
7: Però se ricambi il nome, se la parola razza la sostituisci con stile di vita o il loro
8: etnia.
7: Ma no qui si parla una cosa diversa, cioè si parla il suo modus di vita, perché quando parli delle donne col velo,
8: la razza
7: ho capito,
8: è umana.
7: Va bene.
8: Gialli,
7: cani
8: con gli occhi amando,
7: posso dire che i cani hanno la razza oppure la razza, posso riferirla ai cani oppure
8: bravo
7: no? Perché sennò arrivano gli animalisti e mi dicono hanno razza,
8: assolutamente,
7: no, meno male,
8: assolutamente.
7: Comunque,
8: ma sulle persone non c'è poco.
7: Lui, esatto, sulle persone non si può dire, ma i temi che dicono queste, cioè, non è che siano poi così fuori da quello che tanta gente dice. La comunità che rappresenta, quella musulmana, ha dei modi di vita che non sono, per esempio, i miei o forse i tuoi. Io, mia moglie, tutta con lo shador, come si chiama? No, ma che shador? Col niqab, tutte quelle cose lì, non c'era il burka. Io, mia figlia, non la faccio certo sposare con uno più vecchio e così via. Cioè, la loro comunità ha delle usanze che non sono quelle che sono le mie, se questo volevano dire questi post. E lui è stato molto attaccato per questo, tant'è che dicono, tra l'altro questo signore ancora dovrebbe rispondere alla Tanti, se te lo ricordi, perché poi la memoria si perde, ma la Tanti quando all'epoca si attaccò, ora poi la Tanti in Forza Italia hanno fatto un consigliere, no? Però ti ricordi quando lei fu la prima a dire ma mi dite che sta succedendo al Maccagnolo? E non gli hanno mai risposto. Beh, insomma, questi sono temi, però la cosa importante da definire, non si attacca soprattutto una persona come Davide, che è un giornalista, un collega, porta in trasmissione comunque nella sua cosa tutti, perché fa parlare tutti, anche persone che notariamente non si vedono, e definire, come qui c'è scritto, razza, io ho cancellato i nomi, è per me sbagliato.
8: Allora,
7: ho detto tutto.
8: Hai detto tutto, però me l'hai condito male. Te lo voglio correggere.
7: Io l'ho condito da come la vedo io.
8: Sì,
7: poi
8: sì,
7: dopo
8: ci mancherebbe.
7: Io te l'ho condito male. Che vivono loro in questa maniera, appunto. È così.
8: Sì, ma cosa c'entra col fatto che l'ha intervistato Davide Faltoni?
7: No, perché è stato attaccato lui. Fermo. È stato attaccato lui e lui mi ha segnato questi
8: lui
7: due
8: Davide.
7: Poste. Davide mi ha segnato questi due poste.
8: Benissimo.
7: Io ho detto, da questi due poste togliamo la parola razza, perché non esiste mettercela, ma il contenuto che vuole esprimere è vero, cioè che vogliono esprimere, è vero che le donne le trattano in quella maniera, è vero, c'è poco da fare.
8: Allora, ripartiamo da
7: ora
8: zero.
7: Ora sto zitto.
8: Ripartiamo da zero, fai parlare quanto vuoi, ci mancherebbe altro. Ripartiamo da zero. Innanzitutto voglio fare i complimenti, così almeno prendo subito la parte, qualcuno mi manda a quel paese, alla giunta comunale che ha incontrato 400 persone tra bengalesi, pakistani, islamici, una cosa o l'altra. Perché se non si parla, si aumentano i muri, si aumentano
7: c'era
8: le distanze.
7: C'era il muro, perché le donne, da quello che mi dicevano, non c'erano. Questo ha contestato, per esempio, Piero Romano Cristiani, ha detto non c'era una donna.
8: Esatto.
7: La comunità che non rappresenta noi, sicuramente. Noi alle donne diamo molto più spazio.
8: Ma non erano a rappresentare te in quel momento.
7: Ho capito, però sono qua, insomma, voglio dire.
8: Allora, ricominciamo da capo.
7: Ora
8: i complimenti alla giunta, perché rispetto a tutti quelli che l'hanno attaccata hanno fatto una cosa giusta. Questi hanno addirittura un consigliere comunale.
7: Okay.
8: Porca miseria, eletto secondo le regole democratiche di questo paese.
7: All'uscita delle elezioni non uscì proprio questa insomma.
8: Se qualcuno ha fatto le forzature davanti al senato, come no? L'ho raccontata pure io.
7: L'ho raccontata anche te.
8: Ma ci mancherebbe altro.
7: Però dicessi te.
8: C'è un'inchiesta della procura? C'è un'inchiesta della prefettura? La prefettura sicuramente avrà sentito dire questa cosa, sono apparse sui social, quindi l'avranno sentito.
7: Social, sì.
8: Allora, se c'è stato qualcosa di illegale, intervengano la Digos, che è il suo mestiere, intervenga la prefettura, che è il suo mestiere, intervenga la procura. Una volta eletto questo signore, tra l'altro in un partito che si chiama Forza Italia, sì, sì. Attenzione bene, non l'hanno eletto il partito degli Hezbollah, non ci sono gli Hezbollah ad Arezzo e neanche quelli di Hamas, ci sono dei cittadini che per andare a votare hanno avuto la cittadinanza italiana, se no non votavano, ok? Quindi sono lì per votare. Non parlano italiano? Male. Dovevano pensarci prima di dare una cittadinanza a chi non parla la lingua. Non lo prevede la legge, quando lo prevederà la legge sarà fatto fare. Portano il burka? Io non sono d'accordo.
7: Dentro i seggi, per esempio, secondo me non potevano farlo.
8: Secondo me il presidente del seggio doveva poter riconoscere la persona. Però Forza Italia non mi sembra un partito estremista, non mi sembra un partito pericoloso, una manco di destra, di centro Forza Italia, figuriamoci, quindi, e neanche di sinistra.
7: Ora me l'hai spostata al centro, non al centro-destra.
8: È la parte moderata del centro-destra.
7: No, se no mi diventa come Renzi, insomma.
8: Ma sono lì, sono lì.
7: Fatto del Nazareno, te lo ricordi?
8: Forza Italia... E Italia Viva pensi che sono molto lontani.
7: No, te lo ricordi?
8: Loro.
7: C'era il patto del Nazareno.
8: Come? Non sa cosa c'hanno di lontano loro? Che uno si allea con la sinistra e uno con la destra. Ma voglio dire, loro due sono lì, Renzi con Marina Berlusconi penso che si sentano una volta alla settimana.
7: Tu dici?
8: Tanto per essere chiaro. Ma detto questo, noi abbiamo dei cittadini dei quali critichiamo il loro modo di vivere. A me non piace il loro modo di vivere. A me non piace che le donne debbano viaggiare con il burka o con lo chador, che li vedi separati i mariti avanti e le mogli dietro. A me non piace. Però c'è un motivo legale per proibirglielo? Se qualcuno ritiene che dal punto di vista legale non si possa fare, ne faccia una legge. Ne faccia una legge. Negli ultimi 25 anni il centrodestra, che è contro questi
7: stati europei, a partire dalla Danimarca e paesi del nord, stanno facendo proprio, cercando di fare quella legge, che non possono andare in giro tutti.
8: Detto questo, per tornare a questa vicenda qui di Davide Faltoni e di Luigi Alberti che hanno intervistato Rasel,
7: non l'ho detto Luigi?
8: No, non l'hai detto, io dico,
7: mamma mia,
8: non ti preoccupare, non è un problema. Loro devono intervistare chi gli pare.
7: Sì, ma su questo è chiaro.
8: Chi gli pare.
7: Io difendo,
8: cioè, non so se mi spiego, compreso se loro trovassero uno di quei farabutti che hanno fatto il casino che hanno fatto in Val di Susa e lo intervistassero.
7: O trovassero quello che ha dato fuoco qua giù.
8: Esatto, fanno bene a intervistarlo. Ovviamente gli devono fare le domande giuste. Non è che devono fare domande sbagliate. Giustamente.
7: Ivo, loro due sono due colleghi, tra l'altro sono due amici tutti e due, si difendono a prescindere.
8: Ma non solo, sono due che quando fanno le domande non hanno peli sulla lingua, guarda,
7: su questo
8: ti dico una cosa di cui mi prendo la responsabilità. Non tutti i giornalisti siamo uguali al mondo, io e te siamo diversi come giornalisti.
7: Sì, è vero.
8: Tu fai le domande in un certo modo e io le faccio in un altro, magari arriviamo tutti e due allo stesso obiettivo.
7: Però sì, è pungente come Davide.
8: Però voglio dire, sia Davide che Gigi non è che le mandano a dire. Gigi è uno che sembra lì tranquillo, arriva diritto al dove, ma perché è il suo mestiere, ovviamente. Quindi... per me non solo solidarietà, non c'è bisogno neanche di dirlo.
7: No, assolutamente.
8: Per me sono non solo due amici, due grandi colleghi. Veramente con Gigi siamo come fratelli, tanto per essere chiari. Abbiamo lavorato insieme 30 anni, figura di te.
7: Ma quei soldi per la via di Tiberina.
8: Bisogna trovarglieli, se no.
7: No,
8: ragazzi,
7: ce l'aveva, 120.000 euro.
8: Ma non l'hanno speso.
7: No, quasi l'ha spesi. Non appaltò neanche il lavoro.
8: Quindi detto questo, comunque sia. Un'altra cosa che ho sentito dire oggi, visto che abbiamo parlato di Cristiano Romani, tu sai che hanno approvato in giunta lo spostamento di bilancio, hanno approvato le nuove tariffe della Tari.
7: Sì.
8: Dice che sarebbe giusto aumentarla addirittura di 3,28 euro.
7: Ma perché non paga la gente la Tari?
8: No, c'è un problema, chi non paga è anche l'aumento dei costi, eccetera, cosa l'altra. Invece aumenterà dell'1% la Tari, aumenterà. Perché eccetera. E poi ci sono questi famosi 50 milioni di crediti non esigiti da parte del comune, cioè il comune è riuscito a incassare 50 milioni per tre anni, non pista per quanto. Di soldi non pagati, Tari, IMU, ICI.
7: Lo disse anche l'assessore, che poi è sempre quello, Merelli. Sì, qui.
8: Esatto. C'è una legge dello Stato che permette di fare questa rottamazione. Rottamazione perché dice: vabbè, non riusciamo a riscuotere questi 50 milioni, proviamo a riscuotere quanto è possibile. Come? Diamo la possibilità a chi non ha pagato di pagare adesso senza mettergli né le sanzioni né gli interessi. hanno già previsto che su 50 milioni ne incasseranno 2 o 3, se va bene. Gli altri non li incasseranno.
10: Esatto.
8: Cosa ha detto Cristiano Romani in un post che ha fatto oggi su Facebook? Ha detto: ma io però fossi in Merelli o eccetera, andrei a vedere per bene, siccome Comanducci ha detto questi soldi possono arrivare anche da commercianti che non ce l'hanno fatta o che non volevano pagare, gente che non ha dato i soldi del suolo pubblico, eccetera, una cosa o l'altra. Io ho detto, secondo me se vanno a fare queste indagini sono tutti negozi di questi stranieri che hanno aperto, aprono un negozio senza licenze, senza, a volte senza REC, a volte senza HCCP, e non pagano niente, dopo un poco chiudono e non li trova più nessuno. Ora, questa, siccome l'ha detta un segretario provinciale, fammi finire, di un partito, io penso che sarebbe dovere del sindaco, dovere di Merelli, dovere della Guardia di Finanza andare a fare questo controllo sulla base di quello che ha detto Cristiano Romani. Lo dovrebbero chiamare e dire: dici che notizie hai su questo campo, perché se tu hai notizie che Misuri che è bengalese, Brocchi che è pakistano, eccetera. No, Brocchi è marocchino legittimamente.
10: Ecco, ora perché ora non lo volevo dire, ma dopo mi dice
8: legittimamente
10: che
8: non hanno pagato. E tu sai che è un fenomeno di tutta questa etnia, non razza, perché la razza non esiste, esiste la razza umana. Allora vai a depositare questa tua verità in procura, dai carabinieri, alla finanza, chi vuoi, e in modo che loro possano agire in un altro modo. Per esempio, Comanducci ha detto, io mi rendo conto che per chi paga sempre, regolarmente, sentire parlare di rottamazione è una cosa che veramente dà fastidio, dà un senso di ingiustizia grave, no? Perché dice: come, io pago sempre, tu continui a mandarmi le cartelle, io pago, e c'è chi non paga, alla fine tocca pagare a me anche per loro, perché poi i servizi vanno pagati. E questo è verissimo. Però Comanducci ha promesso, non so come, perché non ho idea come possa riuscirci, cambieremo il regolamento perché questa cosa qui possa non avvenire più. La vedo molto difficile, dico la verità, perché se c'è gente che non paga la multa per divieto di sosta, non la pagava prima, non la pagherà ora, non la pagherà domani.
10: Eh sì. Va bene. Anche Grosseto sta facendo la stessa cosa.
8: Va bene, ma
10: 54
8: tutti
10: milioni.
8: No, ma tutti lo fa. È una legge nazionale che permette a tutte le amministrazioni di agire.
10: Ma lo sai cos'è?
8: E lo faranno tutti.
10: Lo sai
8: faranno.
10: Cos'è? Quando viene
8: perché
10: Merelli,
8: al Comune d'Arezzo 3 o 4 milioni in più gli fanno filo.
10: Ascolta,
8: c'è da pagare l'aumento dei costi della rotonda di via Fiorentina.
10: Ma non si sa, ma ne visto di lavoro.
8: Vabbè, andiamo avanti, se ne parla dopo.
10: Se ne parla dopo. No, se siamo sulla seconda parte, mi sa, dobbiamo andare sulla terza. Siamo ormai si è sforato. Io ce l'ho qualche video, sai, c'è anche roba tua, quindi.
8: Ti volevo dare una notizia curiosa nazionale.
10: Che è successo?
8: Di Maio è tornata alla Camera. Ma non come parlamentare. Ma come alto rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo,
10: sì, quello, ma
8: e ha ottenuto le lodi di tutti,
10: ma
8: destra e sinistra.
10: Ma dove? Ma non l'hai visto? È una realtà parallela.
8: Tieni,
10: ma,
8: caro.
10: Ha lodato la Meloni. Ma allora Di Battista
8: e
10: ora gli prende la pelle.
8: Tutti i partiti di destra e di sinistra nel commentare il suo coso hanno detto tutti: bravo, fa bene. Perché ovviamente lui ha detto anche come sapenza dell'Iran e dell'Iraq.
10: Lui è
8: di
10: stato,
8: tutti,
10: mi sembra, lui è stato ministro degli esteri quando era quando c'era il governo 5 Stelle Lega. Chi era lui? Lui mi sembra andare. Aveva una carica
8: degli esteri.
10: E lì molti lo sfottevano questo fatto del bibitaro. In realtà lui forse ha studiato e si è, cioè, voglio dire, Toninelli è un'altra cosa, insomma, no? Di Battista invece è scappato via a fare i servizi giornalistici in collega, no? Lo sai?
8: Sì, sì.
10: Quindi
8: collega, altro che collega, lui.
10: Vabbè. Vabbè, lui è un giornalista, tu sei un giornalista,
8: sì.
10: E io sono.
8: Siamo tutti
10: per gioco, però vabbè, sono qua. Però ti voglio dire.
8: Esiste Giorgio Bocca che non c'è più, esiste Ivo Brocchi.
10: Ti ricordi, Ranucci, ti ricordi quando ci dovevano scegliere?
8: Esiste anche Porro, esiste anche Del Debbio, perché poi.
10: Esiste Paolo Mieli.
8: Esiste Paolo Mieli.
10: Vedi come l'hai detto differente?
8: Ci credo.
10: Questa non è par condicio.
8: No, non è par condicio, siamo fuori da par condicio.
10: Paolo Mieli Mieli è un mito, secondo me. Vabbè, guarda che gliene ha tirate anche alla sinistra. Vabbè, sentimi, ti dicevo, ti ricordi quando c'era da una parte Di Maio e da una parte Di Battista, che sì, non si sapeva chi dovesse diventare capo del governo.
8: Con Fico che cercava di metterli d'accordo.
10: Esatto, e alla fine vinse Di Maio. No, e Di Battista via se ne andò. Insomma, poi dopo ha giocato dalla lontana. Vabbè, comunque adesso convince tutti.
8: Tutti soddisfatti.
10: Allora
8: questo è così, insomma. Vedi?
10: Però lui è andato al governo senza cliccare sulla tastiera, senza clic sulla tastiera.
8: Hai visto?
10: Perché ti ricordi quello che era andato al Parlamento Europeo, era un garzone di Orazio Bottega, ce l'ha andato con, mi sembra, 100 clic da tastiera.
8: Sì, ma anche lui alla prima elezione.
10: Era regolare, per carità, però dopo bisogna anche saperle fare le cose, perché se no, capito?
8: E senza preferenze,
10: quante si paga ancora oggi per via di quello che è stato fatto? 44 miliardi del super bonus, altrettanti per...
8: Ma abbiamo il 3% di italiani contenti.
10: Siamo all'1% di crescita, contro 0,7%, quindi vedi? Dati di oggi, hai visto? La presidente Meloni ha detto abbiamo fatto anche meglio. Possiamo mettere perché dobbiamo andare a Rezzo. Aspetta, ora un attimino, mi hai messo.
8: Se ti riesci a mettere la pubblicità.
10: Ma io ci provo, lo sai che a te non so cosa ho fatto, però penso che qualcosa abbia fatto. Intanto mettiamola.
6: Radio Fly. Rewind. Sono le 18:36 minuti. Radio Fly. Rewind.
10: E eccoci qua nella terza parte, mentre io e Ivo abbiamo rischiato di fare un fuori onda pazzesco. Stavamo dicendo male di tutti, perché non volevamo. Non ci siamo. Stavamo dicendo che ce l'avamo dimenticati di salutare tutti coloro che guardano il mio amico direttore Ivo Brocchi a Arezzo TV.
8: Marco, cerchi di salvarti il calcio d'angolo.
10: Sì.
8: Ma hai fatto un elenco di persone, ti faccio l'elenco delle teste di Arezzo. E giù 150 nomi.
10: Ma tanto il labiale non si vedeva.
8: Perfetto.
10: Salutiamo tutti coloro che guardano Ivo, fatti vedere, dai. Poi una volta fare col braccio, col dito, quello che vuoi, come sto facendo io a te, dire che ci sono anch'io di qua. No, quello.
8: C'è anche lui di là.
10: Va bene.
8: Io vedo che in questa inquadratura che hai fatto, a me mi metti sempre più piccino di te.
10: Ma di che? No.
8: Guarda, metti vicino la mano alla mia.
10: Aspetta.
8: Qua. Guarda quanto è più grande la tua della mia.
10: Tu hai le mani
8: tu sei Gianni Morandi.
10: No, tu hai le mani da giornalista. Io purtroppo salgo le tralicci, cioè delle mani.
8: Ma ormai sei giornalista da un sacco d'anni anche te. Quindi le mani si devono ripiccolire.
10: Ci vado sempre le tralicci. Io con queste dita, tu non sai cosa posso fare con queste dita.
8: A me non interessa cosa fare con quelle dita.
10: No, vabbè, non è quello il tema.
8: Allora... stringi le viti con le mani, sei bravissimo. No, io non ci riesco, i bulloni.
10: Ivo, non mi portare in tentazione, dobbiamo...
8: Ma per l'amor di Dio,
10: dobbiamo...
8: l'hanno tolto anche dalla preghiera questa tentazioni.
10: Andiamo subito ai filmati, noi ci divertiamo con i filmati, intanto metto l'audio per i filmati.
8: Ci sono tante notizie anche di consiglio comunale.
10: Allora, tu non mi puoi dire sempre, vai a Porcinaia, vai a Saione, vai di qui, basta, mi conosco tutti ormai, basta, fuggono, non si fanno più intervistare.
8: Aspetta,
10: nessuno.
8: Ma prima del filmato, hai sentito che ha detto Camurrini sui tuoi orti là, quelli di San Clemente?
10: Sì, l'hai viste le interrogazioni del PD?
8: Sì,
10: sono tutti, ho detto, ma te guardi i miei filmati.
8: Fa bene.
10: E lui il Caneschi mi ha fatto così.
8: Ha ragione.
10: Ma scusa, perché il Ceccarelli ha detto che il Caneschi è vecchio, cioè vecchia politica? E il Ceccarelli che è allora? No, l'ha detto, cioè l'ha scritto.
8: Non l'ha detto lui, l'hanno detto i sette segretari di sezione.
10: Sì,
8: che...
10: ma sulla Nazione, ti cito la fonte, uscì anche questa cosa di qualcosa che Ceccarelli avrebbe detto, insomma, su questa nonna, anche lui. Se ho sbagliato, Vincenzo corregge, ma io l'ho letta sulla Nazione.
8: Vabbè, lì. Credo dunque oggi è il 30, domani è il 31, diciamo per chi si ascolta la trasmissione. Sì. Domani sera ci dovrebbe essere finalmente, dico io, una riunione del PD a livello provinciale per valutare
10: le elezioni. La Barbara Croce ci sarà.
8: E lei è il padrone di casa?
10: Per ora.
8: Come per ora?
10: Però
8: e chi la muove? No, non la muove nessuno.
10: Come no? Perché?
8: Non la muove nessuno.
10: E perché? Non ci sono le elezioni provinciali. Cioè chi li vota? Il presidente provinciale, il segretario provinciale.
8: Quando c'è il congresso del partito.
10: Ah, se no non...
8: Che non ci sarà fin dopo le elezioni nazionali.
10: Una cooptazione non si può fare?
8: Si può fare sì, ma se lei non si dimette perché dovrebbe andare giù, scusa. O c'è una sfiducia dei maggioritari.
10: Ma ti ricordi che Ruscelli lo portarono quasi all'esasperazione, Francesco, ciao.
8: Fate andare a pescare.
10: No, lui pescava sempre.
8: Fa di professione quello.
10: Vabbè, è anche un campione, mi sa.
8: È un campione e fa un canale TV di grandissimo di grandissima importanza a livello nazionale.
7: Chissà, l'avevamo preso apposta, pescava i voti tanto le volte.
8: Capito?
7: No, vabbè. Allora, andiamo.
8: Francesco Uscelli è una gran bella persona.
7: È una bella persona. No, no, noi l'abbiamo intervistato.
8: Come
7: una,
8: tutti,
7: che sa parlare anche molto bene, quindi io mi scuso per il mio lessico così distratto. Andiamo su Arezzo. Senti, io sai che sono un po'... dico, basta Saione, basta di
8: qui. Ma ti dicevo... Il Gaburrini ha detto che il problema delle piante secche in quegli orti si risolve in un solo modo, mettendoci piante che non hanno bisogno di essere curate.
7: Le plastica?
8: Le cactus. I cactus vanno benissimo. Pur secco che c'è.
7: Però, Gianfrancesco, ora, vice sindaco, qualcosa bisogna farci in quell'area.
8: L'ha detto lui, ci mettiamo piante che non hanno bisogno. Ci metti lei.
7: Sì, ma,
8: le
7: ma c'è qualcuno che sa per caso dove fare il bando per farsi assegnare quegli orti? Perché

0: nei nostri servizi, dico nostri perché te ogni volta sei lì con me, perché io parlo con te, no? Ecco, noi parliamo, guardiamo con gli occhi dei cittadini, ma molto spesso con quello dei turisti. No, puoi parlare. Sì. Cioè, allora, io sai che mi piace quando la gente dice bello, fanno questi belli tagli d'erba, no? Hai visto lungo le strade dove stanno, sì, tagliando tanto? Sì. Ma avete visto i resi, che cosa rimane lì però?
1: Il tagliato?
0: Ci andiamo a vedere?
1: Vai.
0: Ciao Ivo, oggi ti voglio far vedere una cosa che forse sfugge a molti di noi, no? Noi andiamo in macchina, passiamo lungo le strade e non facciamo caso alle cose. Perché ti dico questo? Perché se invece uno utilizza i piedi oppure l'occhio del turista, è inevitabile che si debba anche vedere queste cose. C'è il problema del taglio dell'erba a laterali, ma vedete che il taglio dell'erba poi fa venire alla luce tutta una serie di cose che ci sono, di rifiuti, che è una cosa incredibile, che insomma si potrebbe anche la domanda fare: ma chi è che deve pulire questi rifiuti? Guardate quanti ce ne sono in questo. Questo è un piccolo raccordo che porta dall'autostrada, si esce e porta direttamente alla zona industriale e poi alla città via Pescaiola. Guardate che situazione. Chi è che ha il compito di pulire questa roba? Continuiamo. Ovviamente che per chi è in radio stiamo facendo vedere un video e si vede che in questo fosso c'è di tutto e di più.
2: Capisci, Ivo, che così a prima vista dice ma che cosa vai a cercare? No, l'erba qui è stata tagliata, ma l'erba forse in questo caso era una sorta di coprivento a tutta questa roba. Addirittura qui c'è il rivestimento di un pneumatico, quello ricostruito, si vede che è saltato di un camion. Ecco, la domanda, cioè onestamente, è meglio tenerli con l'erba o lasciarli in questa maniera qui, che onestamente, cioè, è uno spettacolo veramente squallido per la nostra città. Chi è che le deve pulire? Vediamo, andiamo avanti. Noi adesso siamo arrivati al ponticino, ci fermiamo qui, ma è semplicemente per farvi vedere che effettivamente è una cosa, poco edificante. Non c'è manutenzione per quanto riguarda nemmeno la segnalazione stradale. Vedete che qui divelto c'è uno di quegli indicatori che c'è sostanzialmente, che c'è lo scostamento della carreggiata un po' per via del ponte, bisogna stare attenti, quindi come vedete è in terra. La domanda è questa: chi deve pulire? Qui l'erba è stata tagliata, però forse è uno dei pochi casi dove forse l'erba era meglio lasciarla alta. Ciao!
0: Allora, Ivo, che ci hai mai fatto caso a queste cose? Intanto ci sono altre immagini, guarda, non c'è una...
1: Sì, da tutte le
0: parti, Ivo, i fossi sono pieni di questa roba.
1: Il primo colpevole è il cittadino incivile.
0: Assolutamente sì.
1: In assoluto il cittadino incivile, purtroppo nessuno.
0: Ma questa è un'epidemia però,
1: Ma lo so, ma perché lo sporco chiama sporco. Lo sporco chiama sporco. E tu vedi, c'è già una bottiglia intera, allora posso buttarne un'altra. Cioè, io non lo farei.
0: Io non lo faccio neanche, io no.
1: Però, come vedi, lo fanno in tanti.
0: Lo fanno in tanti.
1: O è materiale che è lì da anni, ma non credo, che il materiale continuamente viene buttato. L'erba viene tagliata molto di rado, non troppo frequentemente. E questo anche invita ancora di più.
0: L'erba nasconde, quindi, sostanzialmente.
1: Nasconde, allora, quando lì fra un mese c'è l'erba di 20 centimetri, tutto questo sporco
0: però,
1: non lo vedi.
0: Chi è che deve pulire? La sei toscana?
1: Il proprietario della strada è responsabile.
0: E chi è?
1: Che è provinciale quella o dell'ANAS?
0: Quella è comunale.
1: O dell'ANAS?
0: No, è qua giù il raccordo qua sotto. Ma sì, poi si va in giro e le vedi da tutte le parti queste cose. Dove c'è l'erba tagliata
1: chi
0: però.
1: Chi è proprietario della strada è responsabile anche di... Come responsabile del taglio dell'erba, sarebbe responsabile anche della pulizia.
0: Ma tu puoi prendere i rifiuti? Perché ti ricordi una volta si disse ma se i cittadini si organizzano e vanno a pulire...
1: Quante volte lo fanno
0: Ma si possono prendere... Cioè, però è brutto lì, dai. Poi io non so...
1: È brutto dappertutto, vabbè, è una schifezza. Oh, ti posso dire una cosa? Vedo peggiorare molto anche la raccolta dei bidoni ultimamente.
0: Mamma mia, l'hai visti sti cose?
1: Bidoni sempre pieni, sì, sempre pieni. Hanno rallentato, evidentemente hanno diminuito la frequenza. Io vedo intorno a casa.

0: casa mia, ci sono tanti bidoni intorno a casa mia. Io non ho mai visto riempiti i bidoni in questo modo per giorni e giorni. Passano molto più raramente i camion, e però anche lì grande inciviltà di noi cittadini, dico noi perché come comunità mi sento di dire che siamo responsabili, perché tu vedi, arrivano lì, c'è il camion, il bidone della plastica e quello della carta.
1: Sì, esatto.
0: Quello della carta è pieno, allora buttano la carta su quello della plastica, sì, sì, sì. Poi è pieno quello della plastica.
2: C'è,
0: la plastica
2: c'è un altro video di Rossi che dice che uno dei problemi è che quando chiudono il bidone ha trovato una problematica tecnica.
0: Sì.
2: Quando nella chiusura della bocca sì. una parte va fuori e rimane là sotto a stretto. Va bene, senti, ci hanno chiamato, a noi ci piace. Sì. Ci chiamano la gente, ragazzi, non ci chiamate, ma non è che ora si fa.
0: Chi l'ha visto?
2: Noi ci va, però anche perché delle cose semplici, vedi, queste sono cose semplici, no? Per esempio, tu a Giovi ci sei mai stato?
0: A voglia, cioè, ma sono
2: bellino,
0: cresciuto,
2: la piazzetta di...
0: sono cresciuto a Giovi, nel senso che ci andavamo a fare il bagno d'estate.
2: Allora guarda, adesso ti porto,
0: mi piacciono le piscine quando ero bambino, io andavi nel famoso birignolo di Giovi.
2: Ma che c'era nell'Arno giù? C'era
0: una cascata.
2: Aspetta,
0: c'era una piccola diga,
2: ma c'era anche una centrale elettrica?
0: No, c'era una cosa, c'era la cartiera.
2: La cartiera, ecco, me l'ha detto Angiolino dopo. Io pensavo che ci fosse anche una centrale elettrica, qualcosa.
0: Grazie, perché c'era un fermo dell'acqua, ma l'acqua serviva alla cartiera. Tant'è che se vedi nella parte sinistra, secondo come corre il fiume, c'è un birignolo, vale a dire un canale artificiale.
2: Vuoi vedere?
0: Vai.
2: Perché ci hanno chiamato? Guarda, caro Ivo. Sono una volta erano le vasche, ci si lavava, come si chiamavano i lavatoi, questa cosa qua, e sono esattamente nel paesino di Giovi, e perché vogliamo, ci hanno chiamato per dire venite a vedere una cosa qua nella passerella di Giovi, e ora la attraverseremo che porta a Pieve a Setina, e sono rimasto perché devo dire una volta qui c'erano le lavandaie, la gente veniva qui a lavare, insomma, i panni, si vede ancora un po' anche stondato questa cosa. Adesso c'è da dire che il mondo veramente cambia, e l'arte e l'espressione che vediamo qui, insomma, ci fa un po' riflettere sui tempi che cambiano, anche con dei temi, voglio dire, che sono assolutamente da stigmatizzare a mio giudizio. Però questo è guardate com'è, diciamo, è continua anche tutta questa serie di graffiti, ci rido per non ci piangere, ma andiamo a vedere che cosa ci hanno segnalato. Qui, come vedete, possiamo scendere tranquillamente su dei gradoni oppure tramite una stradella. Lo fanno molto chi va in bicicletta. Vediamo perché. C'è da dire che è caratteristica questa discesa. Vediamo perché ci hanno chiamato qua. Vabbè, qui ritroviamo l'arte di strada, ma no, perché è un'arte di strada povera, mi sembra. Ma eccoci qua, siamo alla questa famosa passerella, qui troviamo aperto, anche se c'è da notare ci sono delle strisce queste che indicano, dovrebbero indicare una zona di limite, ma qui è aperto, e quindi qual è il problema? Vediamo un po', se non fosse in sicurezza sarebbe segnalato. Vediamo perché dicono la gente arriva qui e poi torna indietro. Se torna indietro un motivo c'è. Qui vedete l'Arno, i vasconi lì che mi sembra quelli portavano una volta, Ivo, cosa c'era qua? C'era una centrale idroelettrica, un mulino, cosa c'era qua? Mi sembra di ricordare così. Comunque è bello il nostro Arno. Se a prima vista notiamo che su questa passerella in legno ci sono delle, penso si chiamano traversine, insomma, queste in legno che sono state sostituite qualche mese fa, vedo, perché alcune più nuove, alcune meno, però non hanno, sono randomiche, non hanno una ogni, che ne so, sei ogni sette, probabilmente, vedete, come questa che è andata giù, è evidentemente per questo motivo, però al momento non troviamo particolari pericoli. Vediamo che cosa, dove ci porta. Ci porta un'area che ci sono delle panchine abbandonate, perché dire che sono utilizzate poco, ma questo era stato oggetto, Ivo, se mi ricordo bene, di un intervento, la ciclopista mi ricorda qualcosa, poi stasera tu mi dirai che cosa. Ecco, però qua è chiuso, quindi il problema era questo, segnalato sostanzialmente. Ci sono queste sbarre, non si può passare, qui c'è il fil de lega tutto chiuso, filo di lega tutto chiuso, sì, questo è chiuso, quindi Ecco fatto, allora abbiamo capito che probabilmente questa passerella sull'Arno non è praticabile, almeno da una parte, mentre dall'altra a questo punto mi sembra di capire che sia stata manomessa. Allora qual è il problema? Che uno viene qua, trova questa e non passa. Beh, che dire, è una passeggiata carina, secondo me una riqualificazione non ci starebbe male, anche perché qua ci sarebbe un posto verde, devo dire, molto anche bello, però vedete che le panchine, da come si, insomma, sono, non sono utilizzate, si vede ormai, sono stantie. Allora, noi porteremo questo messaggio, io non so se qui è competenza dell'amministrazione comunale oppure regionale, so che l'intervento per esempio della ciclopista era di ogni parte, ogni comune aveva il suo, poi la regione patrocinava un po' tutti. Vabbè, noi porteremo questo messaggio perché comunque è un camminamento carino, al di là delle scritte che insomma lasciano il tempo che trovo, però è anche un anello, un ponte di congiunzione, poi è stato sistemato un po' con delle traversine, poi lasciato così, insomma un intervento da valorizzare di sicuro. E adesso, caro Ivo, l'abbiamo già citata prima, e adesso guarda dove ti portiamo. Qui invece te lo fermo perché sennò il tempo non facciamo, andiamo alla Pieve, che è carinissimo.
0: Comunque lì è evidente, ecco, che la parte dove tu sei entrato era stata manomessa, perché sì, era bloccata.
2: Sì, ma mi dicono si va da una parte chiusa, una parte. No, in realtà, come avete visto, c'era il filo di lega anche di qua, ma era costato. Ma lì la competenza veramente di chi è? È del Comune di Arezzo?
0: Può darsi che la gestione sia del Comune di Arezzo, perché.
2: Va bene, va bene.
0: Senti, ovviamente non commento i cretini che scrivono in quei modi.
2: Ma l'hai visto che razza di. Cioè, ma lì.
0: Tanto veramente quei lavatori raccontano la storia di la
2: guarda
0: storia
2: come sono, se hai visto
0: dei nostri avi, la storia.
2: Lanciate, vabbè. Senti, le altre, c'è un altro filmato del Castelluccio, ma lo mettiamo la prossima volta perché si parla di quella cosa pedonale, che c'è il semaforo, c'è stato fatto. Perché con le biciclette non si può passare, c'è scritto bici a piedi, e lì dice no, ma si può passare con le bici, no, in terra c'è il rosso ma con il segno solo dei pedoni. Poi tra l'altro ci hanno fatto notare che sono due mesi che la divisione in gomma, quella gomma grossa è saltata, perché ci hanno preso probabilmente con un cambio qualcosa, e è rimasta così, ci sono anche spunzoni fuori, quindi tra l'altro quando eravamo lì sono passati i vigili e anche i carabinieri, quindi li vedono queste cose.
0: Le vedono, sì.
2: Vabbè, lasciamo perdere, andiamo subito a quello che è stato uno dei motivi di che levo tutto il resto, perché adesso parliamo di quello che è successo sabato qui alla Carbonaia, e per parlarne noi mettiamo un video di, mettiamo prima il servizio di Rai 3?
0: Come ti pare?
2: Il servizio di Rai 3 Toscana di ieri, perché ieri, oggi è giovedì, di ieri mercoledì, lo potete sentire, quindi chi può vederci lo vede, ma ecco il servizio di Rai 3 Toscana, ascoltate attentamente.
1: Svolta nelle indagini sull'incendio che sabato scorso ha sfiorato un'azienda orafa ad Arezzo, c'è un denunciato, determinanti per gli accertamenti le immagini delle telecamere di sorveglianza, il servizio di Costanza Mangini.
3: L'auto fa inversione di marcia, quindi si ferma e scende un uomo, fa pochi passi verso il ciglio della strada sul margine della carreggiata per poi risalire e ripartire rapidamente, pochissimi secondi, e si vede salire anche il fumo provocato dalla sterpaglia che prende fuoco. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e pubblicate da Radio Fly documentano l'azione di un piromane nell'Aretino. Le fiamme provocate dall'innesco aumentano rapidamente, lambiscono un'azienda orafa. Siamo alla Carbonaia, zona industriale di Arezzo. È un passante a chiamare i vigili del fuoco. Il peggio fortunatamente scongiurato. Le immagini acquisite subito dopo l'incendio permettono di ricostruire esattamente l'origine del fuoco. Ai vigili del fuoco ci vuole poco, quindi, per risalire a chi lo ha appiccato. Si tratta di un aretino denunciato per incendio doloso. Nei primi mesi del 2026 in Toscana gli incendi sono stati 151. Ancora non si ha una stima esatta aggiornata al mese di luglio, ma un dato è certo: il 98% degli incendi sono dolosi o colposi, insomma nascono dalla mano dell'uomo.
2: Eccoci qua, allora ringraziamo Costanza Mangini, la nostra collega. Ecco, allora questa è quello che è successo mercoledì ma la cosa era partita molto prima. Sabato, appunto, e adesso vedrai il filmato originale, quello che abbiamo messo noi nel sito. Che cosa è successo? Sabato eravamo qui, io e Angelo, sentiamo il crepitio.
0: Mettilo delle immagini.
2: Intanto allora, metto le immagini che è stato messo
0: sopra.
2: Allora, le immagini sono quelle estrapolate dalle nostre telecamere, telecamere qui di altre location, qui ci conosciamo tutti. Ma quelle che sono andate che hanno preso i vigili del fuoco, c'era ovviamente tutte le definizioni belle, compresa la targa, bella grossa così, quindi non potevano sbagliare. Ovviamente queste sono volutamente anche immagini prese da lontano, perché ovviamente ecco. Allora noi insomma abbiamo chiamato anche noi vicini.
0: A noi ci interessa raccontare altre cose.
2: Esatto, noi quindi abbiamo sentito il crepitio qui, Angelo ha chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo anche un'altra macchina, una macchina bianca che si vede passa, aveva chiamato i vigili del fuoco. Però parlando dopo Rico sono arrivati due autobotti e una Jeep.
0: Anche perché le immagini, falle vedere che lavoro che hanno fatto le immagini in pochi istanti. Quanto è cresciuto il fuoco in pochi istanti. Perché lì ci voleva niente che arrivassero direttamente all'azienda.
2: Quindi lo vedrai adesso su questo filmato qui, guarda, questo te lo scorro fino a quando. Vediamo, questo è il filmato, poi ti faccio vedere in completo perché ci ho messo anche le. Guarda che c'è venuto fuori veramente una cosa.
0: No, a un certo punto ci sono delle fiamme alte.
2: Esatto. Ma qual è il discorso? Il discorso è che i vigili del fuoco sabato mattina hanno acquisito queste immagini, hanno fatto un avviso di reato, perché si chiama così. E ovviamente in attesa che comunque si muovessero le autorità. E nel frattempo però insomma, visto sono cose che queste, cioè era brutto anche non pubblicare niente anche da parte nostra, per un motivo semplice, perché potevano esserci anche questo, noi avevamo visto che era dalle immagini era una persona, non chi, ma che era una persona che aveva dato fuoco, c'è poco da fare. Che ne so, senza sentire niente, magari il giorno dopo dà fuoco da un'altra parte, l'altro giorno da un'altra parte, quindi era importante informare. E quindi noi martedì mattina abbiamo divulgato le immagini che adesso vedete. È ovvio che queste sono andate un po', l'hanno ripresa tutti i colleghi, perché è una cosa molto importante. E da lì, insomma, comunque gli inquirenti si erano nel frattempo mossi, si sono mossi e hanno individuato questo soggetto.
0: Allora, io vorrei dire una cosa su questa storia.
2: Come sempre, un grazie, scusa, a loro, ai vigili del fuoco di Arezzo, perché sono stati veramente rapidi
0: ed efficaci. Ma soprattutto sono convinti della necessità di fermare questi fenomeni, perché gli incendi possono scoppiare per varie ragioni. A volte scoppiano per disattenzione, gente che brucia sterpaglie, gente che brucia.
2: Che non si può fare,
0: non si può fare, però insomma, quello in quel caso, come si suol dire, gli parte il fuoco e non riescono a fermarlo. No? E questa è una cosa, cioè anche questa poco salutare, insomma. Ecco. Poi sono quelli che avvengono per altre ragioni, gente che butta le cicche. Se la cicca la buttavi dove tu hai trovato tutta quell'immondizia lì vicino a Chiani, e lì prendeva fuoco subito la sterpaglia, poi siccome
2: cioè, tutta, l'erba,
0: ci pensi bene, l'intorno ormai è tutto verde, ma il verde di questi mesi è diventato tutto secco, cioè se c'entra il fuoco sugli alberi brucia tutto, con danni alla vegetazione, ma a volte anche alle persone, non si sa una cosa o l'altra. In questa cosa qui siamo di fronte invece, non lo so cosa chiamare, è una malattia, è una criminalità, è una delinquenza.
2: Le vedi l'immagine.
0: Sì, ma infatti. Cioè, scendere da una macchina, fare 10 metri a piedi, in un posto dove tra l'altro ti possono anche vedere. Lui probabilmente pensava di non essere visto in questa azione.
2: Ma poi si è fermato anche a aspettare l'arrivo, da quello che sappiamo, le fonti ufficiali in altre parti. Per aspettare
0: e dare fuoco a delle sterpaglie, sperando che diventi un incendio importante. Sperandolo.
2: Bisognerebbe capire la motivazione.
0: Cioè, ma cosa c'ha nella testa la gente? Sei malato? Curiamolo. Sei un delinquente?
2: Non è un bambino, hai visto che sulla Nazione è riportato un 54enne, quindi
0: voglio dire, queste cose, se si vedono queste situazioni, in questo caso non l'ha vista neanche fisicamente chi ha pubblicato queste immagini, l'ha vista, ma ci sono tanti sistemi oggi di videosorveglianza.
2: No,
0: questo lo dico a servizio dei piromani, non date fuoco, qualcuno vi vede. Quindi siccome voglio bene alla natura e voglio bene ai beni privati e pubblici del mondo, smettiamo.
2: Se voi guardate i commenti che vengono fatti sul post che abbiamo messo noi del video, ma anche quello, cioè, ovviamente molti dicono: ma questo, che hanno una zona industriale, secondo te ci sono le telecamere? Tra l'altro vi devo dire che nel corso del tempo qui alla Carbonaia c'era l'abitudine brutta, e qualcuno ci si è fatto male con qualche denuncia penale, di sversare, lasciare i rifiuti, li buttavano quante volte le telecamere, fra tutti si sono date le forze dell'ordine. Qui ci sono aziende orafe, ci sono concessionari, ci siamo noi.
0: Era vicino all'azienda orafa.
2: Sì, è quello. Beh, sì.
0: Rischiamo di andarci
2: dentro. Così, quindi gli impianti di videosorveglianza ci sono per forza. E quindi ben venga il Grande Fratello. Ecco, vedi quella macchina che passa quella bianca? Sì, quella lì è un ragazzo che quando eravamo lì ha detto: io ho chiamato i vigili del fuoco. Ma lui infatti passa ora.
0: Si è comportato bene.
2: Sì, sì, infatti noi ovviamente questo era giusto. Poi glisso sul fatto che io ho chiamato anche i vigili. Sì, scusa, sì. Io lo devo dire però. Perché io ho chiamato anche i vigili, la polizia municipale. Sì. Dice: ma a noi che ci chiama a fare? Deve chiamare il vigile del fuoco. Avete ragione, per carità. Però voglio dire, io non lo so se di sabato pomeriggio scaccia incendio, magari non ha interesse la polizia municipale. Te lo devo dire sinceramente, insomma, possono esserci mille problemi, mille cose. Per carità, ho sbagliato. Io infatti dopo Angelina aveva chiamato, e addirittura io ho chiamato le vigilanze perché li conosco, insomma, lo sai. Quindi. Però, insomma, ecco, questa vicenda speriamo che abbia un epilogo, che insomma questo signore capisca che ha fatto una grande
0: Vabbè, andiamo avanti. Ce l'abbiamo qualche, lo rubiamo qualche minuto.
2: Ma lo rubiamo, dopo. Sì, lo rubiamo, vai.
0: Ieri mattina c'è stato un importante consiglio comunale ad Arezzo.
2: Al di là del
0: fatto che all'inizio sono state ricordate tre persone decedute, una è Breda, Roberto Bardelli, morto dopo un anno di gravissime sofferenze, una persona che aveva idee politiche sue particolari, ma al quale voleva bene tutta la città.
2: Hai visto?
0: Al Breda voleva bene tutta la città.
2: Noi abbiamo fatto il servizio da lassù, ha avuto
0: assolutamente
2: da bipartisan, posso dirti così.
0: Un ragazzo di 54, generoso, una persona veramente a modo. Poi la scomparsa di quel dipendente comunale. Anche lui ovviamente morto in circostanze incredibili, cioè faceva un po' di ginnastica in un giardino della città ad una settimana esatta dal momento di andare in pensione. Tra l'altro era già vedovo questo ragazzo, ma veramente colpito male. E nell'occasione è stato ricordato in consiglio comunale ieri, che era il 29 di luglio, che esattamente 11 anni fa, il 29 di luglio, moriva Piero Comanducci, il babbo dell'attuale sindaco di Arezzo. Se Piero Comanducci insomma è una persona che io conoscevo anche molto bene, perché ci ho lavorato insieme come Teletura per tanti anni con lui, era un collaboratore preziosissimo della nostra emittente. Però il Consiglio Comunale ha trattato molti temi ieri, no? Tante interrogazioni, per esempio Poponcini, che ovviamente a questo punto parla come futuro nazionale,
2: però siccome non si è presentato non c'era,
0: insomma, lui è futuro nazionale sostanzialmente. Ha trattato due temi che sono a lui molto cari: uno, la sicurezza, e l'ha trattata puntando su un argomento, quell'ex costruzione che si trova al Campo di Marte, che ormai è abbandonata da tempo, che è luogo ormai in cui ci vanno la gente a dormire di notte, nell'angolo quando arrivano i cittadini, dove c'era una volta il
2: Mare. Che era oggetto di interesse da parte sia del Movimento 5 Stelle ma anche di altri, per farci il presidio della
0: sono
2: della
0: anni
2: PM.
0: Che c'è qualcuno che fa il presidio, altri dicono di utilizzarlo per altre cose, eccetera. Ebbene, Poponcini ha detto: ma io vorrei sapere cosa fate, cosa non ne fate, perché non lo sistemate, eccetera. Gli ha risposto direttamente Comanducci dicendo: ma lo stiamo valutando, noi sappiamo che ci sono delle difformità urbanistiche che vanno sanate, sistemate una cosa e l'altra. Tra l'altro, dice Comanducci, sul perché non si fa niente lo sa da sé, perché il verbale che diceva che era difforme dal punto di vista urbanistico è firmato proprio da Aldo Comanducci, comandante della polizia locale. Quindi in realtà
2: Aldo
0: Poponcini, ho sbagliato di tanto, Comanducci ha detto a Poponcini:
2: sì.
0: ti sei risposto da solo. Invece altri argomenti: ieri c'è stato l'assestamento di bilancio, e fra questo anche un po', diciamo, la spartizione del bottino che c'era in comune. Ti ricordi che Merelle aveva detto: abbiamo un po' di soldi nel cassetto, dobbiamo spenderli bene. E ogni assessore ha fatto le sue proposte. C'è stato un battibecco, una polemica, uno stizzito qui pro quo fra Federico Scapecchi, che è il capogruppo di Forza Italia, ma che è l'assessore uscente dello sport,
2: giusto.
0: Assessore uscente allo sport, che è rimasto molto male dalla sua non nomina, molto fortemente, e Antonella Di Tommaso, che è l'attuale assessore allo sport.
2: Addirittura.
0: E sport, che è successo?
2: Che è successo?
0: Scapecchi aveva istituito i voucher per dare una mano a tutti quelli che hanno meno di 18 anni per fare attività sportiva, dei contributi personali sotto 20.000 euro. Questi voucher venivano confermati anche dall'attuale assessore, però non c'erano ancora, diciamo, l'atto pubblico formale per chiedere all'assessore al bilancio: dammi questi soldi per fare il bando. Lo ha fatto Scapecchi e infatti è stato approvato, e quindi alla fine tutto a buon fine, i soldi ci sono, i voucher si fanno. Ma Scapecchi ha detto: però se non c'ero io, l'ho fatto io, l'assessore non l'aveva fatta questa richiesta, e l'ha fatto in un modo piuttosto crudo,
2: brutto,
0: senza tanti salami lecchi. Considera che la Di Tommaso è un assessore di Forza Italia, lui è il capogruppo di Forza Italia, lui è nella maggioranza di centrodestra, la giunta di centrodestra. Io penso che se tutti quanti smettessero di usare l'io e usassero il noi, sarebbe molto meglio. Questo è il consiglio che mi va di dare a due persone che, per esempio, con le quali ho ottimi rapporti, con entrambi, sia con Scapecchi che con Di Tommaso.
2: Sì.
0: Meno io e molto più noi, funziona meglio, ve lo consiglio, specialmente ora che siete in partenza con un'esperienza nuova come questa.
2: Va bene, noi dobbiamo non fare una rettifica, però specificare una cosa.
0: Vai.
2: Noi abbiamo detto la scorsa puntata che Francesco Lucacci sarebbe diventato
0: sì, sì, giusto.
2: Allora, che sarebbe stato nominato presidente del parco.
0: Esatto.
2: Io ho qui la dichiarazione di Francesco, perché è giusto dirla. La notizia che io sarei già stato nominato presidente del parco è infondata. La notizia che io sarei stato ascoltato sia dalla commissione della Camera che dalla commissione del Senato è infondata. Sarò ascoltato nella commissione 8 del Senato il 28 luglio, quindi sì, già passato, alle ore 12. Al momento c'è una proposta di nomina da parte del ministro, che dopo le audizioni potrà essere seguita da nomina a presidente del parco delle foreste casentinesi. Tanto ti si doveva, e tanto
0: anche
2: diciamo,
0: siccome la responsabilità è mia in questo caso, che avevo letto la notizia su un sito credibilissimo,
2: sì,
0: di Arezzo,
2: e lui infatti ha detto: io già
0: è giusto, ma ha ragione, quando ha ragione, cioè,
2: ha detto, dice,
0: anche
2: non è vero, quindi
0: anche perché, attento Francesco, non è che si tratta di aver diffuso una notizia negativa, la notizia era positiva, perché avevi un'altra nomina, arriverà
2: vabbè,
0: senz'altro, dopo il tuo colloquio di ieri.
2: Noi giustamente detto, siccome l'abbiamo data anche noi la notizia, noi lo diciamo.
0: Mea culpa, mea grandissima colpa.
2: Ivo Brocchi ha sbagliato, non me lo dire. No, si è sbagliato, perché siamo insieme.
0: Siamo insieme, ma tu non puoi stare a verificare le 30 notizie.
2: Ma non
0: che
2: importa, io sono qui con te, la trasmissione è fatta insieme. Se sbagli te, sbaglio io. Ma siccome normalmente sbaglio questa è una mia tutela, lo capite? No?
0: Sono preoccupato.
2: Che Ivo Brocchi non sbaglia mai.
0: Questa tua dichiarazione mi preoccupa.
2: Perché?
0: Perché se io e te siamo insieme,
2: sì,
0: e tutto quello che facciamo insieme vale insieme, vuol dire che tu vuoi bene alla Slime e io voglio bene alla Meloni? Non è così.
2: Ah, no, proprio, guarda, la Slime.
0: Ma io voglio bene a nessuno dei due.
2: Ma no, ma la Slime purtroppo...
0: Io ce l'ho in testa un bel presidente del Consiglio.
2: Io te l'ho detto, la Slime secondo me è una bravissima ragazza, va bene? Però è mal consigliata.
0: Hai visto, la Russa ha detto: che sarebbe di male se nominassimo la Meloni presidente della Repubblica?
2: Appunto, che ci sarebbe di male?
0: Sarebbe,
2: ma ragazzi, ma l'avete vista
0: legale
2: davanti all'Arabi col cavolo che la Meloni ha messo il cappuccio, lo Shador, come fece la Boldrini, col cavolo, è vero, cioè la Meloni testa alta, è così che si fa, e l'Arabi muti, scusa, così è.
0: Vabbè.
2: Lei rappresenta lo Stato italiano.
0: Se per te basta che non metta lo Shador per essere presidente della Repubblica,
2: è segno di rispetto, della figura dello Stato e anche della donna.
0: Sì.
2: Punto.
0: Benissimo.
2: Nella mia visione è così, nella visione di qualcun altro non è così. Per il momento noi teniamo questa visione qui. Detto questo, la Slime è una bravissima ragazza, secondo me si è trovata.
0: Ragazza, ormai quasi 50 anni.
2: Sì, vabbè, tanto ormai finisce lì, insomma, vabbè. Però al di là di questo, lei purtroppo è mal consigliata. Prendete le energie rinnovabili di cui parlava tanto bene, ma sapete che adesso aveva iniziato la Germania, stanno iniziando a staccare i pannelli perché c'è troppa energia prodotta col sole e non si consuma, non serve a niente, va sotto costo, ma ti rendi conto? La sapevi questa? parlava di Sanchez, la Meloni ha fatto l'Albania, Sanchez ha fatto la Mauritania, parlava di migranti con la Meloni, ora la Spagna vuole uscire da Schengen.
0: Guarda che c'è un anno e mezzo al voto, per non fare campagna elettorale.
2: No, è perché io alla Schlein le voglio bene, ma il problema, secondo me, si deve fare consigliare un pochino meglio. Ma io mica dico che lei debba sapere queste cose.
0: Ma allora, tu dai per vero tutto quello che dici dell'altra. Non c'è neanche un reimmigrato in Albania, neanche uno.
2: Ma di che? Ma ci sei stato te?
0: Non ci sono.
2: Ma via, ma Mauritania ci sono quelli della Spagna.
0: Ma in Albania allora, ci sono i nostri.
2: In Albania ci c'entra? Sono i nostri. Che c'entra? La Spagna era il paese. Io so che voglio bene la Spagna.
0: Abbiamo speso un miliardo per fare quella struttura in Albania.
2: Sì, abbiamo
0: per
2: speso.
0: Ora spendiamo
2: quanti miliardi abbiamo speso su altre cose, tipo per super
0: ora,
2: bonus.
0: Per ora spendiamo centinaia di migliaia di euro al mese per mandare carabinieri che non stanno qua a fare la guardia nelle stazioni o nelle strade a guardare.
2: Io preferirei che tutta sta gente che sta facendo, hai visto, coltelli, attentati, cose varie, stesse in Albania e non stesse nelle nostre stazioni, stesse nelle nostre città. E voglio sapere quanta gente sarebbe d'accordo con me che non stare a fare la demagogia, non si mandano via, li tieni qua a delinquere sta
0: gente. Ma sicuramente tanti sarebbero d'accordo. Vedi il futuro nazionale come
2: sta crescendo. Ma sempre più vedrai, perché voglio dire. Andiamo a Modena, a cosa? Come si chiama? Vignola? Vignola, sì. Sì, è disparito completamente, perché la cosa di Modena, difendi l'indifendibile, la gente vota la destra, c'è poco da fare. Anche se magari si tappa il naso.
0: Quindi la Schlein è il miglior alleato della Meloni. Questa è la verità.
2: Ma
0: la Schlein è il miglior alleato, ma vero, lo dico davvero io,
2: ma no, ma ora c'è il problema di Conte,
0: lo dico
2: Grillo,
0: davvero,
2: fidati.
0: Che problema c'è, dico, ma figurati,
2: ma Grillo adesso è arrabbiato, vuole il simbolo, gli ha detto siete diventati politici,
0: ma
2: non c'è più niente del
0: tanto
2: movimento,
0: tanto votano tutti Futuro Nazionale questi,
2: è vero, sono passati anche loro di là,
0: non è che sono passati di là, sono sempre stati anche di
2: ma
0: là,
2: ma chi, 5 Stelle?
0: 5 Stelle, no, ce n'era tanti
2: dai,
0: di destra
2: dai, ma chi, 5 Stelle?
0: Assolutamente.
2: Di Battista era di destra, mi sembra.
0: Di Battista non lo so che era, secondo me non era di destra, però secondo me ce n'erano tanti di destra dentro 5 Stelle.
2: Va bene, dai,
0: da 5 Stelle sono finiti prima sulla Lega e ora vanno sul Futuro Nazionale.
2: Ho capito, da qualche parte dovranno
0: andare.
2: Ci
0: mancherebbe altro. Basta che non venga da fuoco qui,
2: perché noi abbiamo le telecamere,
0: quindi no, occhio alla penna, ragazzi.
2: Comunque, veramente, cioè, non le fate queste cose, giù, dai. Però. Ivo, dobbiamo chiudere la trasmissione.
0: 22:44,
2: salutiamo la Greta Settimelli, direttore o direttrice, no, adesso c'è chiamare direttore, ricordatelo, mai la
0: creazione, una persona seria,
2: direttore di Arezzo TV, tutto lo staff. Noi salutiamo il nostro Ivo Rocchi, come al solito. I video li troverete ovviamente su Facebook.
0: Vedi,
2: da domani
0: tu hai capito,
2: poi.
0: Noi salutiamo, infatti dice noi, non io.
2: Ma io uso il plurale majestic, no, quello è regis.
0: Majestatis.
2: Majestatis, come majestatis. Si chiama? Vabbè. Ciao a tutti, buon fine settimana, godetevi.
0: Ci rivediamo ad agosto,
2: caldo.
0: Il 6, non pensate che ci rivediamo a questo fine.
2: Come?
0: Settimana prossima.
2: Sì, ma godetevi questo caldo che arriverà pimpante come non mai.
0: Sì, appena usciamo da qui dentro sentiamo il caldo, anche stasera.
2: È partito, sì,
0: mamma
2: condizionatore.
0: Mia, ragazzi.
2: Perché poi non ne può più. Ciao a tutti.
0: Arrivederci a tutti, cari amici.
4: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È massima allerta a Ceuta. L'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola. E si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio, culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso. Intenso, opprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
0: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
4: Eccola qua la sigla di quota Periscopio, e con la sigla arriva la voce di Fabio Mugelli. Ben trovati, ben sintonizzati, le frequenze sono quelle di Radio Fly 98.5 106.1. ogni tanto ce lo ricordiamo, e l'appuntamento è quello con la musica indipendente italiana. Lunedì e venerdì 19.05 arriva quota Periscopio sulle nostre frequenze, ma tutte le puntate sono disponibili comodamente su radiofly.cloud. E allora, bando alle ciance, andiamo a cominciare con questa puntata bella calda, come del resto lo è il meteo di questi giorni. Andiamo ad ascoltarci un brano di un artista che poi vi dirò, insomma, è uno che la sa veramente lunga, autore, produttore, lui è Al Castellana. Trova la collaborazione di Dargen D'Amico ed escono con un brano per la Beyond, brano che si intitola Rough Top, che prova a mettere sotto i riflettori quel momento in cui ti fermi nella vita, guardi tutto dall'alto e scegli di cambiare strada.

Rooftop è il titolo di questo brano uscito per Beyond. Lui è Al Castellana, Al Secolo Alessandro Castellana, ha trovato la collaborazione di Dargen D'Amico. D'altronde lui è molto introdotto, direi, nella scena funk e black music italiana, ha lavorato con tantissimi, da Neffa, Tormento, Faber Fiba, Gaemon e moltissimi altri, Mario Biondi, Alan Sorrenti. Si è espresso principalmente anche in inglese nel corso della sua carriera, è finito al primo posto nella UK Soul Chart. Insomma, Al Castellana ci ha presentato questo brano in compagnia di Dargen D'Amico e adesso lascia il posto ad un bravo artista che spero di avere ai nostri microfoni, un esordiente in questo caso, che spero di avere ai nostri microfoni verso i primissimi di settembre, la fine di agosto. Stiamo parlando di Raresh, lo ascoltiamo con Bella Giornata.

porta freschezza con sé questo giovane cantautore, si chiama Raresh, è uscito col suo album d'esordio per Panico Dischi a maggio, il 15 maggio, il titolo dell'album è Sincero. Ci siamo ascoltati questo brano dal titolo Bella giornata, in occasione del fatto che è uscito e accompagnato in questo momento da un video. E come vi dicevo, spero di averlo ai nostri microfoni entro le date fiorentine, quindi tra la fine di agosto e i primi di settembre. Lasciamo adesso il cantautorato italiano per passare invece ad una fase di Quota Periscopio centrale, il cuore della puntata dedicato alla creatività e anche a volte direi anche all'improvvisazione, quindi a un genere di rock pop assolutamente alternativo. Cominciamo con una musica che arriva da Torino, ma che di torinese poi alla fine non ha proprio tantissimo, anche perché lui è americano. Cioè, lui è nato a Woodstock, il suo progetto si chiama Galapagost, lui si chiama Casey Chandler, ha diversi album all'attivo e da diversi anni si è trasferito in Italia, a Torino, dove prosegue la sua attività di musicista e produttore. Ha collaborato con artisti di fama internazionale, ha suonato negli Stati Uniti, in Canada, in tutta Europa, e in Italia ha trovato invece spesso e volentieri la collaborazione di Federico Puttilli, già nei Nadar Solo, Levante e Chiol come produttore, e anche di Ru Catania, che ha lavorato con Africa Unite, Tre Allegri, Ragazzi Morti ed altri. Quindi insomma è ben inserito nella scena indipendente italiana. Adesso fa uscire un EP, questo EP si intitola Neon Dream, e da questo Neon Dream andiamo ad ascoltarci un brano che si intitola Figure 8.

Siete all'ascolto di Radio Fly e questa è Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente. Vi siete appena ascoltati Galapagos, che poi è un progetto di Casey Chandler, di cui vi ho accennato prima. Nel caso vi siate persi qualcosa e vi interessasse così tanto da saperne di più, trovate tutte le puntate su radiofly.cloud. Ma proseguiamo, siamo nel cuore ormai della puntata in corso e andiamo a chiudere questa parte dedicata alla musica improvvisata, alla musica alternativa, quella assolutamente creativa. La chiudiamo questa pagina con i Palomar, che abbiamo ascoltato anche in una puntata precedente, per i quali ho chiesto anche un'intervista. Quindi chissà che presto non riusciremo a sapere qualcosa di più di questo progetto, che è assolutamente agli esordi e del quale ci andiamo ad ascoltare adesso una nuova canzone. Si intitola Seconda Prima Volta. L'etichetta che li ha prodotti è la Ora Records.

Si intitolava La seconda prima volta, è un brano estratto dall'album d'esordio dei Palomar, che si destreggiano direi molto bene in quanto esordienti per la Ora Records in questi brani che ci portano in un mondo legato un po' all'avant jazz contemporaneo e al post rock. Lasciano il posto alla parte finale di Quota Periscopio due brani che ci portano ormai, la puntata sta scaldando, più verso l'indie rock all'italiana. È uno dei punti di riferimento è sicuramente Edda, che ad ottobre del 25 ha fatto uscire il suo ultimo album al titolo Messe Sporche, un album edito dall'etichetta retina Woodworm. Ne è stata estratta una traccia dal titolo Ezechiele, uscita il 24 di luglio, che lo vede collaborare con l'amante.

Era Ezechiele, estratta da Messe Sporche, il disco di Edda uscito per Woodworm nell'ottobre del 25, in realtà appunto rifatto a quattro mani con l'amante, che non è l'amante quella che insomma frequenta di nascosto dalla moglie, insomma facile fare queste battute diciamo, però insomma mi è venuto in mente il nostro carissimo Cispi, al quale le battute non mancano mai, e colgo l'occasione ovviamente per salutarlo. In realtà l'amante è il progetto musicale della cantautrice Giorgia Pietri Biasi. Lasciano il posto all'ultimo brano in scaletta dal titolo Mexican. D'altronde c'è in giro il Mexican Tour, ci sono un paio di date nell'agosto che sta per arrivare, una l'11 a Pisa e il 29-28 intorno a Forlì Cesena, quindi sono forse

Si intitolava Mexican, sta all'interno di Dementia, l'album uscito nel 2026 per quanto riguarda Sick Tamburo per La Tempesta Dischi. Mi spiace se vi siete persi qualche cosa, ma vi ricordo che potete recuperare tutto all'interno del nostro sito radiofly.cloud. Puntate e interviste sono a vostra disposizione, ma è il momento della sigla. Allora un grazie da Fabio Mugelli per essere stati all'ascolto anche di questa puntata che, vi ricordo, ritorna con il meglio della musica italiana, specie

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher.

0: Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
2: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
1: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città. Una fa asfissiante coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Ventaglie, mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
1: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in lieve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%. in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
4: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
1: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo. Solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi, temperature bollenti, specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
11: Top 10 hits. Top 10 hits.
12: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 5 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 5 in salita, 3 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Antidroga di Emma e Fabri Fibra e nemmeno Summer Fun di Francesco Gabbani. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana. Bruno Mars, On My Soul.
13: New entry.
14: New entry.

On My Soul, Bruno Mars conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9 guadagna un posto Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another in 54 Ultra Talk to You. Due settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, un posto in più per Dracula, Tame Impala

0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula, 6 settimane in classifica, dalla 9ª all'8ª posizione un gradino in più. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 4 posti Flamenco Paranoia, Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 4 la settimana in classifica. Dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno. E al numero 6, 2 posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia, sei le settimane in classifica. Dall'ottava alla sesta posizione, due posti in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 3 settimane in classifica. Dalla 4ª alla 5ª posizione, un gradino in meno. E al numero 4, 3 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 4 le settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, seconda new entry della settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: New entry.
0: New entry.

0: chiamarti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Al numero 3, seconda new entry della settimana. E al numero 2, un gradino in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Countdown. Riepilogo alla top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Bruno Mars, On My Soul. Al numero 9, Another N54 Ultra, Talk To You. Al numero 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6, Gaia Bossa Nostra. Al numero 5, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto D'Amori. Al numero 3, seconda new entry della settimana, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 is questa settimana, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope.
1: Number 1.

0: E al numero 3, tu cosa fai questa sera di Noemi? E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci dedicheremo alla creatività, o meglio a come poterla incrementare, perché non è solo di un'elite. E bisognerebbe rimanere bambini. Nel mondo animale i predatori carnivori come i lupi ingaggiano lotte amichevoli nelle quali possono testare le proprie abilità senza temere conseguenze. Mantenere un atteggiamento giocoso può aiutarci a sperimentare dosi ragionevoli di rischio senza aver paura di sbagliare, e in un contesto protetto ci mantiene vigili e pronti a eventuali cambi di programmi e favorisce una certa elasticità mentale. Non è detto insomma che rimanere sempre serie sul pezzo sia la soluzione per affrontare con creatività i momenti difficili. Bisognerebbe anche imparare a suonare. I musicisti si dimostrano molto più creativi della norma nei compiti che richiedono di trovare soluzioni non convenzionali a un problema. Sembrerebbe dipendere dal fatto che chi è abituato a suonare, i due emisferi cerebrali sono connessi in modo migliore, abituati a lavorare in modo simultaneo. Anche la meditazione aiuta. Alcune tecniche di meditazione infatti sembrano favorire il pensiero creativo, indipendentemente che le si pratichi da tempo o le si avvicini per le prime volte. Funzionano meglio quelle che insegnano ad essere recettivi verso le emozioni e i pensieri che di volta in volta si affacciano alla mente ed a accettarli. Gli stessi benefici sulla creatività non sono stati provati invece con le tecniche di meditazione che prevedono di concentrarsi su un singolo oggetto. I traumi possono avere un risvolto positivo. La spinta di rinnovamento e la voglia di ricominciare successivi a una perdita o una dura esperienza di vita favoriscono quella che gli esperti chiamano crescita post-traumatica. Il cervello esplora nuove possibilità, riorganizza le priorità e trova nuovi spunti creativi. La biografia della pittrice messicana Frida Kahlo è un ottimo esempio di ciò. Dimenticarsi anche di ciò che è avvenuto, smettere di ruminare sulla questione che vi assilla e accantonare momentaneamente il problema permetterà alla corteccia prefrontale di mettere insieme i pezzi di informazioni e raggiungere una soluzione a cui non avevate pensato. Finiamo poi con la perseveranza. La storia della scienza e delle grandi invenzioni dimostra infatti che le idee più anticonformiste e geniali hanno sempre incontrato una resistenza iniziale. Il cervello umano è più riluttante ad accettare spunti che escano da rotte già sicure e consolidate. Se quindi credete di aver avuto un colpo di genio, perseguitelo nonostante le possibili manifestazioni di sfiducia. E con questo ultimo consiglio io vi auguro una splendida giornata e alla prossima. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
3: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
2: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città. Una fa asfissiante coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Ventaglie, mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
2: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in lieve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%. In lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
5: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
2: Tennis infine a Washington, occhi puntati sugli azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
6: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica, mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: That's how I feel, Chuck.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

stasera, essere pronta a dannarti l'anima, devi convincerti che non sei l'unica a esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi diremo dei consigli su come ritrovare la concentrazione. Anzitutto bisogna dire no al multitasking, perché a volte rimanere impegnati su più fronti contemporaneamente sì è inevitabile, ma dobbiamo fare in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene in realtà rispetto ai non multitasker performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da un'abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti, quindi non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato. Bisogna poi darci una mossa: praticare attività fisica regolarmente con moderata intensità fa bene anche al cervello, migliora l'umore, riduce i livelli di stress e ansia, sempre deleteri per l'attenzione, e mantiene una pressione sanguigna ottimale che, secondo uno studio dell'Università di Harvard, stimola il rilascio di fattore neurotrofico cerebrale, una molecola che stimola la crescita dei neuroni e migliora la sopravvivenza di quelli già esistenti, con conseguenti benefici a livello cognitivo. Bisogna poi preparare una lista delle cose da fare, che ci aiuterà a capire quali sono le priorità e a non lasciare inevasi i compiti rimasti per ultimi. Per il cosiddetto effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana che lo teorizzò, ricordiamo con più facilità i compiti incompleti o interrotti di quelli già completati. Scriverli su carta o comunque sia su un altro tipo di promemoria servirà quindi a rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, liberando la nostra mente dal gravoso compito di tenerli impressi. Poi dovremmo anche bere del caffè, perché quando si è stanchi, uno dei modi migliori per ritrovare la concentrazione, soprattutto è associato a un breve pisolino, è proprio bere il caffè. Bisogna tenere occhio però alle quantità, perché non bisogna esagerare. Troppa caffè infatti rende nervosi e non favorisce assolutamente la concentrazione. Bisogna anche assumerla nell'ora giusta. Bisogna prevedere delle pause, che siano chiudere gli occhi per qualche minuto, fare una camminata, concedersi due chiacchiere con un collega, guardare video di gattini su internet, non importa, staccare è ogni tanto necessario. Psicologi dell'Università dell'Illinois hanno chiesto a 84 persone di compiere un lavoro al computer per un'ora di tempo. Metà hanno potuto prendersi le pause e altri no. Le performance di chi aveva tirato dritto fino alla fine sono risultati più scadenti di quelli dei soggetti reduci da piccoli break, che hanno mantenuto quindi una concentrazione costante per tutto il tempo. Non bisogna poi portare il lavoro a casa, perché un momento di distacco dalla fine del lavoro alla giornata successiva è necessario. Anche se in ufficio si è lasciata una situazione irrisolta, studi dimostrano che allontanarsi da un problema e pensare ad un altro stimola il pensiero creativo e aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Non per niente alcune idee geniali sono venute proprio nel sonno. Finiamo poi con l'allenamento alla concentrazione, perché alcuni studi suggeriscono che allenare il cervello più volte alla settimana in compiti cognitivi che intendiamo potenziare possa avere degli effetti benefici equivalenti a quelli di una palestra per la mente. Ma sulla reale efficacia del training cerebrale non tutti si trovano d'accordo. Una meta-analisi pubblicata nel 2013 suggerisce che questi compiti abbiano effetti positivi solo a breve termine, in altre parole si migliora solo in quell'esercizio specifico e non nell'abilità in generale, e altri studiosi pensano che esercizi di questo tipo potenzino le capacità di multitasking, e quindi torniamo al problema dal quale abbiamo iniziato. Quindi con questi consigli io vi lascio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: sì, sì, sì, sì. Mi sembra di essere, Rafa, una di quelle radio,
1: no,
0: tipo W
1: chiuso?
0: Bla bla bla qualcosa. Ce l'ho io il volume, non ti preoccupare, ci parlo sopra.
1: No, dovevo chiuderti il microfono per non lasciarti parlare.
0: Signore e signori, Green Onions, sentite che capolavoro, non fare quella faccia.
1: Cioè, non sei neanche riuscito a smettere di parlare prima del piri?
0: Non c'è un piri.
1: Te lo faccio sentire?
0: No, no, non farmi. Ma sì, che lo so qual è il piri, ma non c'è.
1: Allora, allora.
0: Quindi?
1: Vabbè, buongiorno a tutti. Siamo pronti, anzi, siamo già partiti con una nuova ed entusiasmante e molto litigiosa, si preannuncia molto litigiosa,
0: caldissima,
1: caldissima, rovente puntata di 1, 2, 3, 4 on air, signore e signori.
0: Ah, senti che...

0: La fantastica, leggendaria chitarra di Steve Cropper è quella che abbiamo appena sentito.
1: Sì, ma di chi era? Perché non è che tutti lo sanno.
0: Cropper era il chitarrista di Booker T and MGs, leggendario chitarrista session man della Stax Records, e ovviamente i più lo conosceranno per aver partecipato al film The Blues Brothers.
1: Esatto.

0: Tra l'altro Stax Records, tappa obbligatoria di ogni viaggio a Memphis, di ogni pellegrinaggio a Memphis per noi adepti alla religione del rock and roll.
1: Va bene, è ora della sigla.
0: È ora della sigla.
1: Vai,
0: che ne dici?
1: Falla partire.
0: Va bene,
1: vai, velocissimo.
0: La nostra leggendaria sigla. No
2: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Talking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Dai, eh.
0: Cosa
2: sei,
0: dai?
2: Sei tu?
0: Cosa?
2: Sei,
0: devi entrare,
2: devo allora, entrare
0: quando
2: io.
0: Voglio sentire la musica parli. Quando devi parlare non entri.
2: Va bene, va bene. Allora, benvenuti, nuova puntata di One Two Three Four con, guarda, i vostri beniamini, Raffo The Twist. Ma che te lo dico a fare, mezz'ora, guarda, del che... meglio, del meglio, del meglio di rock and roll, rhythm and blues, doo-wop, gruppi vocali, strumentali, blues e tutto quello che ci piace degli anni 50 e 60 a rock 45 Bill. Giri, anche rockabilly, tutto ci mettiamo.
0: Tutto.
2: E infatti oggi mettiamo Polanca.
0: Che è? Polanca.
2: Che è? Polanca. Polanca. Lo sanno tutti.
0: Polanca.
2: Polanca.
0: Eccolo qua. Sapore di estate, signore e signori.

0: E questo era Mr. Polanka, che nel 1959 spopolava in tutto il mondo con Diana. Hai sentito il testo, no?
1: Mamma mia.
0: L'hai mai ascoltato bene il testo?
1: Anche se non l'ho capito
0: lui
1: tutto,
0: era innamorato,
1: però sì, sì, il testo è bellissimo.
0: La leggenda è questa qui, non è una leggenda, è la verità.
1: Poi da cantare a squarciagola sto testo, sta canzone.
0: L'ha raccontata lui un sacco di volte. Era innamorato di una sua professoressa. E quindi lei ovviamente era molto più grande di lui. Infatti dice I'm so young and you're so old. So old, please, cos'è che dice?
1: You're my darling.
0: Vabbè,
1: mi hanno detto che
0: non mi viene. Comunque c'è tutta questa cosa di loro, di lui innamorato.
1: Devi prepararti però per dire queste cose. Ci va il testo davanti.
0: Perché adesso perché lo devo cantare in testa, perché se no non mi ricordo.
1: Redazione, preparateci i testi delle canzoni,
0: infatti,
1: per favore.
0: Fateci arrivare
1: volta.
0: Per favore.
1: Grazie, appuntatevi questo messaggio.
0: Va bene. Nel frattempo vi faccio ascoltare The da New York City, dal Bronx. Larry Chance era il leader e questo disco usciva nel 1961 su Rome Records, e pensate, il produttore era Johnny Powers, un tale che guarda caso ha inciso anche alla Sun Records. Life is but a dream.
1: Ma pensa a te.

0: Life is but a dream, caro Raffo.
1: Raffo sarebbe la bozza di me.
0: È la questa qua.
1: Scritto DR.

0: troppo giovane, tu sei troppo certo. vecchia, questo, cara mia, mi hanno detto.
1: Esatto.
0: No?
1: Esatto.
0: Niente, è una storia di un amore impossibile.
1: Esatto, un amore impossibile tra uno studente e una professoressa.
0: È così. Anche, anche perché lei probabilmente era un tantino a rischio denuncia.
1: È abbastanza. Va bene, prossimo disco
0: perdere.
1: Da New York City Fury Records, una delle band che hanno stravolto, hanno spopolato all'inizio degli anni 60. Loro erano Jackie Roo and the Starlights.
0: Mamma mia.
1: Pensate che ad un certo punto erano talmente famose a New York che in cartellone erano il main event davanti a personaggi come James Brown e Ike e Tina Turner. Vi dico solo questo. Questa si intitola Silver Lining.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ah, i sospiri d'adolescente innamorato.
0: Che meraviglia. Che meraviglia. Silver Lining, Jackie Roo and the Starlighters. Segnatevi il nome perché hanno fatto delle canzoni pazzesche.
1: Bello, bravo Chris.
0: Belle. Andiamo
1: che
0: avanti.
1: Che anno era?
0: Era il 1960.
1: Benissimo, allora andiamo un po' indietro nel tempo, arriviamo fino al 1954 perché il prossimo disco sono i Kings e questa è What Can
0: tu
1: I
0: sai quali Kings
1: do?
0: Erano? Adesso lo cerchiamo.

0: bene, questi intanto ci siamo informati, la redazione ci ha mandato le notizie
1: e vi possiamo raccontare la storia interessante dei Kings.
0: Sì, la storia interessante.
1: Uno di questi, sì, ero sarcastico, lo so. Okay. Non devo fare quella faccia.
0: New Orleans. Niente, mi hai interrotto il flusso, lo sai. Comunque, questi Kings qua, perché ci sono un sacco di band, di gruppi vocali che si chiamano Kings. Provenivano da New Orleans e il cantante solista di questa registrazione 1954 era Earl King, che uno che poi ha fatto una carriera da solista nel rhythm and blues e poi nel soul. Quindi ci piaceva condividere con voi questa cosa qua.
1: Io invece noto questa combinazione di cose. Prima abbiamo messo gli Earls e adesso abbiamo messo i Kings. Il solista era Earl King.
0: Vabbè.
1: Niente, così.
0: Mettiamo un altro doo-wop
1: per la statistica.
0: The Jets, questa si intitola Millie Brown.

0: mio Dio, questa versione di Summertime
1: pazzesca. Jim Vincent e Nice Blue Caps, era il 1958. Mamma mia, ragazzi.
0: Ma quanto è bella! Bellissima, quando bellissima. È subentrata sull'altro disco. Boom, schiaffi proprio.
1: Bella, e poi levatevi, sai cosa mi piace tantissimo? Vabbè, la band era fotonica.
0: La band era fantastica.
1: Ma lui con questo modo di cantare, questa sofferenza, questo che non è allegra. Cioè, no, non mi sa di allegro. No,
0: poi riesce cambia, a renderla... cambia mood rispetto al rock and roll, al suo modo di cantare rock and roll, che ti trasmette quell'impellenza, quella sì. cosa.
1: No, che può essere. Sì, qua invece, non ci ho mai pensato.
0: Qua è di un altro umore. Ti trasmette solo con la sua voce, il suo modo di cantare, un'altra.
1: Ma può essere
0: un'altra cosa. A me lo fa. Poi bene. Sai, è bello della musica che è soggettiva, no?
1: Ah no, certo.
0: Vabbè, arriva Mr. Chuck Berry, eccolo qua.

0: Va bene, con questa canzone volevo salutare il nostro caro amico Andrea, il conduttore, il nostro caro amico Andrea che conduce
1: amico,
0: questo
1: sì.
0: fantastico programma nonché podcast che si chiama Dusty 45 che
1: vero.
0: Tutte le settimane pompa anche lui tanta musica da Tenerife, isole Canarie.
1: Mamma mia.
0: Ascoltate,
1: e si lamenta che non c'è niente
0: su Mixcloud perché è figo e ci piace, e quindi volevo salutare lui, volevo salutare i nostri ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltate affezionatissimi tutte le settimane, ogni tanto ci scrivete
1: i nostri affezionatori,
0: le vostre cose oggi puntata
1: puntata dai, ce la vuoi fare, vai Raffo,
0: e ovviamente tutti gli ascoltatori del podcast, se ci ascoltate tramite podcast mettete la campanellina e follow, così vi arriva una notifica tutte le volte che esce una nuova puntata,
1: cioè tutte le settimane,
0: cioè tutti i lunedì, esatto. E niente, siamo giunti quasi alla fine di 1 2 3 4. Volevi raccontare anche qualcosa, caro Christian?
1: No, volevo farvi ascoltare questa canzone,
0: e allora ascoltiamo la canzone,
1: mi unisco ai saluti e faccio ascoltare questa canzone su RCA Italiana, che uscì nel 1956 e a me sa di estate, non lo so perché mi ha sempre saputo di estate.
0: Ci sono quelle canzoni che sono di estate, in come realtà, Diana prima, che
1: in realtà non ha nessuna attinenza, il testo non parla, non c'entra proprio niente, però a me sa di estate, quindi vi lasciamo con questo disco qua di un signore che si chiamava Elvis Presley e il brano si intitola Don't Be Cruel.
0: Ciao a tutti,
1: ciao.
2: Sit home all alone.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito, perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti degli aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: High Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly. La radio.